Gabe, The Chainsmokers, in apertura di questa puntata del giovedì, secondo giorno di luglio da affrontare assieme, ma come sempre, sigla, let's go!

0: Milan, anche oggi è una giornata da oppobacco. Sentiamo.
1: Buongiorno.
0: Ti
1: radiscontatori, un po' di freschietta è arrivato, ma dopo i temporali notturni, però cioè le bande cambiamo argomento, mago. Sì. Quei due di prima parlano di sesso analogico. Ah. Che vuoi analogizzare, mago? Il sesso non è analogico, il sesso è contatto. Beh. Il sesso è anche la cara e vecchia amica mano che non ti lascia mai, dai, mago. Sì. Anche il signor Federico ha detto che non bisogna perdere la mano, anzi, non si perde mai la mano.
0: No,
1: mago,
0: mai.
1: Anche tu sei della vecchia guardia, il classic 5 contro 1. Vai, mago Omar, che non perde mai il vizio.
0: Il classico menage à moi, come si suol dire, ovvero.

0: ti prego, oggi fammi entrare, mi serve il condizionatore, fammi entrare.
1: Va bene, ma noi abbiamo aperto le porte adesso della casa di Muva nella casa, anche perché adesso ci stiamo avvicinando alla boombox track di oggi. Boombox track di oggi che celebra un ritorno di una coppia, Lenina Sky. Tu te le ricordi, Lenina Sky? Loro sono un duo musicale, molto spesso scambiate per una sola, e invece sono due gemelle, classe 1986. Loro comunque hanno fatto dei pezzoni mischiando vari generi. Per esempio, questo te lo ricordi? Era cantato da Lenina Sky.

molto bene. Sono le gemelle, per l'appunto, Nicole e Nathalie Albino. Infatti Nina Sky sono tutte le due iniziali di Ni e Col e Nathalie Nina. Quindi loro sono tornati con un super producer, super DJ. Sto parlando di Static Selecta con un brano molto caliente che si chiama I'm Hot.

0: I'm Hot, l'ultimo loro singolo assieme. Questa la Boombox Track di oggi.
1: Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ.
2: Sì, informazione di servizio, volevo sapere a che ora esatta si sessualizzerà la trasmissione, grazie.
0: Guarda, la sessualizzazione oggi non ce l'abbiamo in programma, devo dirti la verità, anche perché poi arriviamo da Peter Panamanetta, in cui io ho lasciato l'eredità della grande sessualizzazione all'interno del programma, per cui bisogna avere un piano, raga, per farla. È arrivato il piano, il piano è arrivato, strumento, però il piano a livello invece di argomento ci dobbiamo pensare.

0: attenzione perché oggi è complicata. Io speravo fosse un giovedì, ma
1: se non sarà sessuale si sessualizzerà.
0: Allora siamo nell'estate, siamo al secondo giorno di luglio. Allora c'è qualcuno già che sta rimorchiando. Estate, grande stagione di rimorchi, non quelli dei vostri camion, trattori eccetera, rimorchi proprio della gente. Allora ho beccato sull'internet una frase che recita così, che potrebbe essere un bel allenamento da fare assieme al 393 7366 240. Se dovessimo conoscerci davanti ad un caffè, allora io ti faccio la domanda, cioè se tu dovessi conoscere una ragazza o dovessi conoscere me o un ragazzo, se dovessimo conoscerci davanti a un caffè, quale sarebbe il primo argomento di cui parleresti? Questa è la domanda, giusto per capire dove vanno i tuoi pensieri intrusivi per alimentare una conversazione. Si sa, molto si fa con la chimica, ma molto si fa anche con la conversazione che si intavola trovandosi, no? Bene, c'è lei... Sul serio? Allora c'è lei che ha scritto Pompini. Quindi fellazio sarebbe il primo discorso. Ok, fellazio, io ti prendo sul serio, cara ascoltatrice. Ma quindi di che cosa si parla? Cioè tu passi direttamente alla prova orale senza parlare, oppure vuoi, come dire, affrontare l'argomento? E se sì, che cosa parliamo? Cioè di che cosa parliamo della fellazio? Fra l'altro, un argomento può essere legata a alla musica, e visto che me l'ha scritto una ragazza questo, io ti voglio dedicare, finalmente entrata nella nostra playlist, The Kid Laroi e Kelani con Girls.

0: momento parleresti? C'è stata lei che dice Fellazio, stiamo indagando, fra poco con
1: Muva nella casa.
2: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
3: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: qualsiasi cosa tu sia, la tua trasmissione è sempre poesia.
1: Bene.
0: Per noi popolo di Radio Peterfa, tu sei il nostro messia.
1: Addirittura.
0: Dai, è capitano.
1: Ha fatto una brutta fine il messia, sappilo. E poi volevo salutare loro.
0: Dai,
1: Ciao raga, io pensavo oggi fosse un giovedì, ma in realtà non si sta presentando tanto così. Allora, abbiamo esordito dicendo: tu esci con una ragazza, esci con un ragazzo. Quale sarebbe il primo argomento di cui parleresti? Cioè, metti che tocca a te buttare sul tavolo il cosiddetto argomento. Di che cosa si parla? C'è stata lei, che stiamo cercando decriptare, che dice: io vorrei parlare di fellazio. Ma in che senso? Cioè, di solito è un argomento che si fa ma non si dice, in sostanza, per cui ci interessa capire che parte della fellazio vorresti indagare. E lei dice: meglio all'inizio o meglio alla fine? Beh, tu gusti smegli che one, una volta dicevano, per cui tutte le due le volte. Però appunto ho chiesto a lei di dire: vabbè, ma amplifichiamo questo argomento. E c'è lei che dice:
2: buongiorno Muva, buongiorno. Ma cosa dovresti indagare sulla fellazio? Proprio non vuole neanche vederla dipinta e chi invece la apprezza e la adora.
1: Sì, certo.
2: Non è che devi fare tante indagini. Francesca,
1: ma come? Ce n'è da parlare,
2: La fellazio apre porte impensabili, ecco. Francesca da Udine.
1: Molto bene, cioè già che comunque a un primo appuntamento esordisci con una frase del genere, potrebbe essere un bel cavallo di battaglia.
3: Attenzione.

0: Vado io? Ok, Duke Dumas, doveva parlare alla fine. Red Light Grillet ogni volta litigo con Sean Ross per parlare alla fine della canzone. La domanda è: se tu dovessi trovarti ad un caffè, ad un primo appuntamento con un lui o una lei, quale sarebbe l'argomento che butteresti sul tavolo? C'è lei che ci racconta una cosa accaduta poco fa, un primo appuntamento accaduto realmente.
1: Ciao Muva.
0: Ciao.
1: Per me il connubio perfetto è stato il mio, diciamo, primo appuntamento con la persona con cui mi vedo adesso.
0: Sì.
1: Appuntamento in libreria.
0: Bello.
1: Quindi entrambi appassionati di libri.
0: Sì.
1: Ci siamo seduti a un tavolino della libreria, del bar della libreria, ed è stato magico perché si è passato dal parlare di Nietzsche e della sua teoria del superuomo a qual è la tua posizione preferita a letto.
0: Capito.
1: Apoteosi.
0: Quindi, raga, andate a cuccare nelle librerie, però mi raccomando, non dovete fare finta di conoscere le cose, perché sennò vi si sgama subito. Preparatevi, studiate e andate in libreria.

0: ma consumire sono le 4 del pomeriggio o è ora di aperitivo?
1: Vabbè, ma puoi cominciare l'aperitivo anche ora. Anzi, ti do una bella notizia, c'è Andy Mancuso che è già apparecchiato per il More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Pizza Pan.
2: More music in the mix.
4: It's time to
5: Andy Mancuso.

0: Alex.
1: Un bacioffo a Marco Boff.
0: No.
1: Ah no.
0: Non è lui.
1: È Andy Mancuso.
0: Sì.
1: Quel rattuso.
0: No. Andy, perdonali perché non sanno quello che dicono. Tutti i giorni a quest'ora, more music in the mix.
2: Davvero molto bene.

0: grossi e begli eventi puoi rimorchiare alla grande. Noi siamo qui adesso in compagnia di Edo, detto Bobo Ieri, che è uno dei responsabili,
1: uno dei
0: responsabili del Cornuda Summer Festival. Ciao Edo.
2: Ciao a tutti, buon pomeriggio.
0: Allora Edo, voi avete un programmino molto croccante che parte da domani.
2: Esatto.
0: No? Allora, con appunto si gioca in casa, perché ci sarà il Peter Pan and Gover, con appunto tutti i nostri DJ, speakers, corpi di ballo, Mr. Cho, le performer, ci sarà anche Rocky, ahimè per te c'è anche Rocky.
2: Nessun problema.
0: Hai presente quelle freccette che lanciavano gli aborigeni e gli addormenti la gente? Ecco, tienine una.
2: La scorta.
0: Bravissimo. Quindi venerdì Peter Pan and Gover, poi sabato 4 luglio con Samuele Brignoccolo, Mazzai e Marco Melandri DJ.
2: Esatto.
0: Molto interessante anche questa. E poi domenica 5 luglio Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Perché Sceriffi della Notte?
2: Perché non c'è poco da dire, da presentare a Igor e Brian, lo sappiamo il perché.
0: Ma poi perché anche la vostra, come dire, il vostro immaginario di quest'anno è molto western.
2: Esatto.
0: Ma chi l'ha deciso?
2: Insieme. Ogni anno abbiamo un tema diverso. L'anno scorso era lo spazio, quest'anno il Far West.
0: Bello. Allora, Cornuda Summer Festival parte da domani sera con il Peter Pan and Gover. Li trovate anche sabato e domenica con degli ospiti niente male. Fra poco continueremo a fare due chiacchiere con Edo. Nel frattempo cerchiamo di, visto che è giovedì e dovrebbe essere giovedisi, quindi

0: sono dalla Germania, mi sono collegato solo ora. Qual è il tema di oggi? Per caso la sessualità anche. Ma in realtà adesso abbiamo qui Edo che ci vuole parlare del Cornuda Summer Festival. Anche tu dalla Germania, volessi prenderti un weekend libero da domani? Sei il benvenuto, sei il benvenuto. Allora, velocissimamente, programma di domani: Peter Pan and Gover. Sabato 4 luglio, a.k.a. dopodomani, Samuele Brignoccolo, Mazzai e Marco Melandri DJ, e domenica gli Sceriffi della Notte con Igor S. Lady Brian. Nei cast poi della giornata c'è anche la nostra Dallan che ti saluta.
1: Ciao Eleonora.
0: Ciao Eleonora. Allora, da quando si parte? Si fa dalla sera, dal pomeriggio?
1: Allora, apriamo i cancelli ogni giorno alle 17.
0: Ok.
1: E sia sabato che domenica facciamo delle attività per i bambini.
0: Sì. Adesso
1: presto alle 5:30.
0: Tipo trucca bimbi,
1: gonfiabili. C'è uno spettacolo di giocoleria la domenica.
0: Bello.
1: E poi quest'anno abbiamo anche due novità. Abbiamo implementato l'area Relax Aperol e l'area dei Premium Drink della Red Bull.
0: Ok.
1: Operativa, okay, certo. Durante tutta la durata dell'evento.
0: Insomma. Durante tutti i tre giorni, esatto. Ovviamente. Allora, voi siete un evento giovane, nel senso che avete iniziato l'anno scorso, giusto? Come Cornuda Summer Festival?
1: No, è da 7 anni, okay, che siamo operativi, però negli ultimi 3-4 anni ci siamo sviluppati chiamando gli artisti.
0: Degli ospiti mano a mano più grossi, sì, nazionali, sì, internazionali. Esatto. Molto bene. L'anno scorso siete stati un po' sfortunati con l'ultimo giorno.
1: Esatto, perché abbiamo saltato la domenica per intemperie.
0: Esatto.
1: Però ci rifaremo quest'anno sempre con Igor e Brian.
0: Con gli Sceriffi della Notte. Che salutiamo. Allora, vi invitiamo un'ultima volta, non un'ultima volta perché poi lo ricorderemo anche in questi giorni noi a Radio Peter Pan, ma visto che c'è qui Edo, vi invita direttamente lui che fa parte del collettivo. Siete in tante persone, tanti, sì, volontari, sì, sì. Un'ottantina?
1: Sì, circa, sì.
0: Un'ottantina di volontari che cercano di darsi da fare per fare grande festa assieme. Tutte le info sulla pagina Cornuda Summer Festival, giusto?
1: Esatto.
0: Adesso c'è il momento invece della canzone novità di oggi. Io voglio salutarti così con un artista che mi piace molto, Edo. Lui si chiama Channel 3S, viene da LA, però un suono anche molto europeo. Lui è

rocking with the CPT. Shout out to all my OGs. Thank you.

si parlava di argomenti che metteresti sul tavolo ad un primo appuntamento, di che cosa parlereste. Ci ha colpito molto l'ascoltatrice che poi ha detto cancella tutto, muva, che dice io parlerei di fellazio. Allora si parlava appunto di fellazio e io sono andato a ricercare delle curiosità all'interno di lelo.com, che salutiamo e ci fidiamo ciecamente ovviamente di un sito che si chiama lelo.com. Dice la prima immagine di fellazio ha origini divine. Il primo riferimento scritto al sesso orale praticato a lui appare nelle camere funerarie egizie, dove si possono leggere passi che narrano il mito della nascita di Osiride, dio della morte, dell'oltretomba, ma anche della fertilità, perché alla fine della fellazio sei nella morte e nell'oltretomba, durante e prima sei nella fertilità. Ucciso dall'invidioso fratello Set e smembrato, Osiride fu riportato in vita dalla moglie Iside. Questa storia la raccontammo già. Questa non solo si mise alla ricerca di tutte le parti del corpo per ricomporre Osiride, cioè effettivamente lui era stato smembrato e quindi sparso in giro per l'Egitto. La moglie va a prendere le parti per ricomporre il suo amato, non trovando però il membro virile, cioè la minghia di Osiride si è persa nel deserto. Lei non si perde d'animo, ne fabbrica uno di Creta e ci soffia dentro per infondere nuova vita all'amato. Quando si dice un piacere che rimette al mondo, effettivamente hai capito? Cioè quando tu vuoi dare nuova vita all'amato, vai di fellazio.

anche di grande divulgazione, visto che c'è stata lei che dice: io al primo appuntamento parlerei di fellazio, sì, ma poi devi trovare, come dire, degli agganci che siano interessanti da discutere. Poi farlo, per carità, va sempre fra il dire e il fare, c'è di mezzo il mare ed è meglio superarlo questo mare alle volte, soprattutto se si parla di fellazio. Però ci sono anche delle curiosità storiche legate a questa pratica sessuale. Abbiamo detto poco fa una curiosità egizia, adesso andiamo sicuramente ad un posto che richiama proprio la pratica, una pratica antica. Infatti questo posto si chiama Pompei. Le rovine di Pompei, avete tutti presente, no? Seppellita sotto circa 6 metri di ceneri vulcaniche durante la più disastrosa eruzione del Vesuvio avvenuta nel 79 dopo Cristo, furono ritrovate nel 700. Allora, Pompei, dovete sapere che era una città ricca di affreschi, dipinti, era un luogo di scambio, per cui molto spesso i dipinti stavano ad indicare dei servizi, cioè c'erano molti stranieri che arrivavano addirittura nel 79 dopo Cristo, no? Si viaggiava anche a quell'epoca chiaramente, e c'erano anche le case, diciamo, di tolleranza, c'erano queste case che avevano nomi, gli affreschi che stavano a indicare le pratiche sessuali, i prezzi, eccetera eccetera. A Pompei si è scoperto che in un affresco si parlava di tale Mirtis, che era particolarmente abile con la bocca, cioè quindi prima del 79 dopo Cristo la pratica era comunque già molto conosciuta. Adesso Anima ed Ellie Goulding con Hypnotized.

0: Spot.
1: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
2: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.

0: se ad un primo appuntamento hai il tuo lui, la tua lei davanti, che argomento di che argomento parleresti, che argomento metteresti sul tavolo per iniziare? E si è subito sessualizzato, fra l'altro con le Peter Paniane, che sono state più calienti degli uomini in questo, in quello che dovrebbe essere un giovedisi, e c'è stata lei che dice la fellazio, la fellazio. Allora, visto, secondo me, cioè durante la carriera, aperte virgolette, carriera, chiuse virgolette, radiofonica che ho fatto, a me piace pensare che si possa parlare di tutto, e tutto potrebbe avere un lato culturale anche, anche la fellazio. Abbiamo parlato del tempo degli Egizi, del tempo di Pompei. Adesso arriviamo ai secoli bui, in cui nel Medioevo la Chiesa influenzava più o meno tutti gli aspetti della vita. Leggiamo su lelo.com. E appunto era stata proprio vietata la fellatio sotto l'imperativo crescete e moltiplicatevi. In Irlanda veniva punita con l'imprigionamento da 3 a 15 anni. Hai capito? La stessa pena riservata agli assassini. Non male. Mentre per quanto riguarda gli eschimesi, è un tabù. Per gli eschimesi è un tabù perché credono che la fellazio possa sottrarre la forza a chi la riceve, cioè è come se tu avessi una cannuccia da cui passano tutte le tue energie.
1: Attenzione,

0: molto modesta all'interno di questa canzone, però noi le crediamo, noi le crediamo. Allora c'è chi dice: vi ascoltiamo in piscina a Falsè, puoi salutare mia figlia e la sua amica Anna e Giada? Salutiamo Anna e Giada, ciao ragazze in piscina, beate voi che vi fate, state facendo un tuffo. Nel frattempo, allora, Sara ha iniziato dicendo che argomenti butti sul tavolo eccetera ad un primo appuntamento, e c'è stata una nostra ascoltatrice che diceva: ah, io ho fatto un primo appuntamento della vita, ci siamo trovati in libreria, abbiamo cominciato a parlare di Nietzsche e poi ci siamo piano piano sessualizzati. E quindi, insomma, abbiamo consigliato ai nostri ascoltatori di andare a beccare, come si suol dire, a broccolare in libreria, e c'è lui che fa questa ipotesi. Sentiamo.
1: Se pronto? Capitasse a me di dover, vabbè, ormai non più perché sono sposato, famiglia e tutto, però sì, ai tempi d'oro, magari dover andare in libreria per cuccare, magari becco questa qua tutta studiata, tutta sapientina, ma neanche figa, cosa faccio? Andiamo in libreria allora.
0: Sì.
1: Prima cosa, l'unica carta che potrei salvarmi in questo caso per arrivare al punto è se mi domanda, non so, ma cosa ne pensi qua di D'Annunzio? Guarda, amore mio, gli dico, amore mio,
0: sì,
1: non si parla, sono proprio educato, mai parlare delle persone non presenti.
0: che comunque potrebbe essere un buon modo di sfuggire quando non sai una cosa e non vuoi fare la figura di quello che non sa. Dici: ah beh, guarda, o allora ci possono essere due risposte: o delle persone che non ci sono io non parlo, oppure dei morti non si parla, dei morti non si parla in libreria. Potrebbe essere un buon approccio, sicuramente li la svolti sul simpatico immediatamente. Adesso una delle proposte, nuove proposte che abbiamo fatto qui all'interno di Move nella casa, una canzone che potrebbe accompagnarti molto bene in quest'estate, si chiama Come Back.

0: interpellato su una cosa da una ragazza, dico non parlo di chi non c'è, non parlo dei morti, quando si parla, che ne so, di letteratura, aggiunge un'altra cosa. E
1: infatti
0: dice,
1: questo è uno dei motivi delle mie svariate bozzature, perché appunto quando mi interrogavano varie cose su e giù della guerra,
0: sì,
1: io dico sempre non ero presente, non posso giudicare. E quando si parlava ad esempio del di letteratura, dicevo, sì, che non parlavo della presente, che non parlavo delle persone non presenti.
0: Infatti. Guardi, io, professoressa, vorrei tanto dirle la seconda guerra di secessione, ma non c'ero, non ero presente, non saprei che cosa dirle. Vai, loco!

Grillo, siamo giunti praticamente alla fine. Quando sentite questa base di Common e Will.i.am, una canzone bellissima che vi consiglio di andarvi a ricercare, che si chiama I Want You, molto sensuale, molto sensuale. Io quando metto questa base vuol dire che siamo arrivati praticamente alla fine. Vi rinnovo l'invito per il Cornuda Summer Festival, è stato poco fa qui Edo a presentarci un po' le tre giornate che iniziano da domani con il Peter Pan and Gover, in console Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Poi ci sarà sabato invece, attenzione, sabato 4 luglio Radio Peter Pan alla Peri Village, a Palmanova Designer Village, a Aiello del Friuli Udin, food truck aperitivi dalle 17, DJ set con DJ Karins e la Dallan. In più da sabato 4 luglio inizio dei saldi con sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera estate, apertura straordinaria fino alle 22. Come d'abitudine io vi lascio con la perla del pirla che parla, con un artista dal nome London Topaz, Dreaming featuring Anilia.

0: featuring Anilia. Questo è il pezzo con cui chiudiamo la puntata del giovedì. Ciao.
1: Sono nella casa cubana, nella casa. Sono nella casa,
2: frate, vuoi portarmi a casa?
3: Lo sfogatoio di

0: tranquilli, pure alle 38 non c'è nessun problema.
1: Con calma, con calma.
2: Allora, se ce l'hai di Helen che ha l'orologio con le molle, non è mica colpa nostra, eh.

0: al 393-7366-240, oppure potete fare anche il segnale alla gnocca. Segnale al gnocco, visto che tante persone fanno anche sport. O fa ancora troppo caldo per correre a quest'ora in
1: da,
0: giro?
1: A quest'ora no, però tra un paio d'ore sì, dai.
0: Cioè, adesso fa caldo, dici?
1: Sì, adesso sì.
0: Io ho corso a mezzogiorno oggi.
1: Vabbè, ho capito. Va bene, selvaggi, il primo della giornata a sfogarsi, anzi il secondo, perché il primo ce l'aveva con l'orario, è incazzatissimo con un cuoco di una mensa.
2: Buonasera, selvaggi. Volevo mandare a fare in culo al cuoco e al dirigente della mensa Ombi. Siete dei stronzi, degli esseri umani che fate schifo all'umanità.
1: Addirittura.
2: Stronzi. Ma stronzi.
1: Lololo.
0: Vabbè, si è incazzato, ma non ha detto il motivo.
3: Attenzione.

0: ma giusto, certo.
1: Salutiamo tutte ovviamente gli hot club, le gallerie d'arte, i musei,
0: come no, certo,
1: le mostre che mettono di sottofondo lo sfogatoio di Peter Pan.
0: Va bene, amici selvaggi diversamente padani, ma che avete votato Lega, quindi non tutti i meridionali. I meridionali che hanno votato Lega ascoltino questo audio, perché lui ce l'ha con
1: anche
0: voi.
1: Anche tu,
0: ma l'ultima volta non ho votato Lega, ho votato una vita fa. No, ma una vita fa.
1: Sta parlando di te questo.
0: No, una vita fa. Peraltro l'aneddoto che sta per raccontare io non lo conosco, però mi fido.
2: Lo sfogo di oggi è verso i meridionali, ragazzi. Nello specifico coloro che hanno votato Lega. Premessa, mi chiamo Palumbo di cognome, quindi penso di poter essere legittimato.
0: Sì.
2: Ma il parlamentare che ha sostenuto di non accettare il voto fuori sede perché altrimenti i meridionali alterano i risultati. Oh, e ora Teroni, com'è? Le avete votato e ora come vi sentite? Mamma mia, imbarazzo.
0: Sinceramente non so di cosa stiamo parlando.
1: Nemmeno io. Non sei stato chiaro nel spiegare la situa.
0: Magari chi la conosce lo sa, ma io no.
1: Vabbè, se volete commentare 393-7366-240. Ti sei sentito offeso?
0: No, no, no.
3: Peter Pan!

0: lui preferisce non commentare.
1: Buon pomeriggio.
2: Meglio commentare, perché se commentiamo noi ti offendiamo, ma vai a cagare.
0: Lololo. Lui non è meridionale ma ha votato Lega.
3: Sì, Vazzi, buonasera. Comunque a tutti sti qua che Lega, non Lega, Sud, Nord, che cazzo state dicendo? Io sono straniero e ho la cittadinanza italiana ovviamente e ho votato Lega. Vedi. Quindi lololo.
0: Lololo. Ma attenzione amici, il selvaggio che stiamo per sentire ha un collega ex amico leccaculo e vuole dirgliene quattro.
4: Buonasera ragazzi, vi vorrei sfogare con un collega che è un gran pezzo di merda. Vedi. Eravamo amici, praticamente gli ho dato una mano e sto testa di minchia mi chiama siccome lecca il culo al mio responsabile per avere i viaggi leggeri. Vedi. E una volta se l'è inculato per bene, mi chiama, mi ha chiesto il viaggio che fai e quanto è pezzo di merda, mi ha detto ah, questo viaggio lo devo dare a me e tu ti dovevi fare il mio. Quando glielo ho detto, mi ha detto io queste cose non le dico, sei un coglionazzo di merda.
0: Credo che sia una cosa tra corrieri, ma posso sbagliare.
5: Sì, sì, ma perché questa sera non capiamo niente di quello che
0: no, vabbè, siamo rincoglioniti.

0: Selvaggio l'avevo visto proprio oggi, sì, il video. Un consigliere comunale meridionale, e durante il consiglio comunale ci sono delle votazioni, ma lui era a Gardaland e ha fatto la votazione facendo un video, era collegato in videochiamata con le giostre di Gardaland che si vedevano dietro.
1: Proprio, sì, è furbo, sì, anche, molto furbo nel fare queste cose.
2: Buonasera Selvaggi. Penso che il co-conduttore di prima, dopo opportuni spritz, si riferisca al video che sta girando in queste ore, sì, praticamente, sì, di un consigliere comunale del sud che ha fatto il voto con nello sfondo praticamente le giostre di Gardaland, sì, quindi ha votato fuori sede del consiglio comunale.
0: Non si può neanche stare fuori sede.
1: Ma magari eri in vacanza e lui pure, dai, di non mancare al voto, anche in vacanza ha votato. Può essere anche così, senza star lì a pensare sempre male.
0: Ci sono veri meridionali e falsi settentrionali, amici.
3: Ciao Selvaggi, rispondo al ragazzo che, diciamo, citava i meridionali.
1: Diciamo.
3: Allora, ci sono i meridionali, meridionali invece infami come da tutte le parti. Ti ricordo, anzi, tu non sai, ma la Lega giù da noi, io vivo qua in Friuli, giù da noi la Lega, appena apriva le sezioni gli venivano date fuoco, perché il meridionale è buono e caro, ma non dimentica, ok? I veri meridionali. E penso che anche qua ci sono i falsi del nord.
0: Vedi?
3: Ok? Quindi ogni mondo è paese. Ma il vero meridionale è buono de cuore, però non dimentica.
4: Pica il palle!

0: Lancio saponato di Corte.
1: Me coglioni aggiungerei.
0: Corte che è vicino a Piove di Sacco. Salutiamo, sono sempre in ascolto lì dove fanno, dove giocano, proprio fanno il calcio saponato. Massimiliano, Rocco, Tiziano, Federico, appunto del calcio saponato di Corte. Ciao ragazzi.
1: Figa come se piovesse. Cosa vuoi?
0: Però sai che il calcio saponato ad dai, assistere è pieno di figa.
1: Guarda, la figa la metto io che è meglio.
2: Ciao selvaggi, ho un messaggio per Palumbo. Dato che i terroni non hanno capito perché hanno votato Lega, o forse non hanno capito che cosa fa quello della Lega. Cioè, beh, praticamente io non ho capito niente. Palumbo, ce lo puoi spiegare tu?
0: Sì,
2: che sei bravissimo.
0: Non era chiaro.
1: Ve l'ho spiegato io.
0: Palumbo è un veneto acquisito, beve un sacco di spritz e non si
1: è
0: spiegato bene.
1: Ma vi ho spiegato. Comunque, amici, se dovete contestare un audio, e ci sta, è giusto, siamo qui apposta. Però con cognizione di causa, lui lo contesta per una cosa che non è vero, io l'ho risentito.
0: Non ha senso, proprio non si capisce nulla.
1: No, si capisce, ma lui dice una cazzata.
3: Riferito all'ultimo messaggio della persona che non ho capito, questo è lo sfogatoio, non lo scolatoio, Bevar manco anche, perché il parlantare.
1: Non ha detto parlantare.
3: Il parlantare che mi risulti è una persona che parla a barbera.
1: Come te.
3: Il parlamentare forse intendeva, è uno che fa parte del Parlamento.
1: Dai, basta, è una cazzata, è vero, non è vero.

0: musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
1: Radio Peter Pan.
2: Non c'è altra scelta.
0: Peter Pan.
2: Squatch.
3: Capannina Beach estate 2026, aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia, tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: si balla ancora molto e ha già 14 anni questa canzone. Pazzesco, eh. Fly Project con musica dall'anno, dall'estate 2012.
1: Secondo quartino di Sfogatoio Selvaggi, co-conducetelo insieme a noi, 393-7366-240. Stiamo parlando del consigliere meridionale che ha fatto un consiglio comunale da Gardaland, ok? E niente, cominciamo con lui che però parla dell'audio di prima.
2: Ciao Radio Peter! Ma questo è meridionale nel senso che è dalla Tunisia, è italiano.
1: Sempre meridionale.
2: Lasciamo stare il piccolo comune, in Parlamento fanno peggio e i soldi che prendono ogni seduta sono un po' diversi. Ciao Radio Peter!
1: Lollo!
0: C'è tutto 30 secondi per dire un cazzo.
1: 25.
0: Per non dire niente. Comunque.
1: Ha detto che nei consiglieri comunali prendono molto meno di quelli che invece prendono un sacco di soldi e fanno uguale. Quello era. Vabbè. Lui lo difende.
3: Buonasera Sfogatoio, io penso di essere l'unico al mondo a difendere questo consigliere comunale che ha fatto la sua presenza in aula da remoto, era alle giostre, era in ferie, e quindi non possono andare in ferie i consiglieri, gli amministratori, i sindaci, devono essere presenti H24 nel loro paese. Dai su, non diciamo stronzate, anche loro hanno diritto alle ferie e tutto quanto quello che ne consegue, però fa voce perché è un amministratore, perché lavora in comune, quindi non fa nulla, perché è terrone, quindi terroni non fanno niente. Ma guardate che anche a nord ci sono certi personaggi che scaldano la sedia, anche al nord, non solo al sud, e lo dico da nord io.
4: Lollo.

0: finite di scaldare.
1: Vabbè dai.
0: Yuhu!
2: Allora amici, magicamente stiamo parlando di due cose diverse, perché è vero che c'è questa, quel consigliere che ho visto il video che ha fatto l'intervento da Garda, ma l'argomento che ha tirato fuori il primo che ci ha portato a parlare di questa cosa parlava di altro e gli abbiamo chiesto di chiarire, e adesso amici ascoltate perché chiarisce.
3: Vai, amici.
2: Di cosa intendeva.
4: Ok, riepilogo visto i dubbi. Dal Carrozzo, dalla Lega, arrivano delle dichiarazioni per impedire il voto fuori sede a lavoratori e studenti, in quanto mediamente questo voto è meridionale e nella media questi ultimi voterebbero più facilmente a sinistra. Il punto focale è che questi, sti leghisti di merda, stanno tentando di inibire il voto, un diritto fondamentale del cittadino, per interessi di governance.
2: Capito? È un'altra cosa rispetto a quello di cui stiamo parlando.
3: Sì, sì. Beh, cioè, però sì. Mi pare che sia collegato, no?
2: No, no, questo è, si parla di voto fuori sede, è proprio un'altra cosa, cioè. Amici, se c'è una cosa che lui proprio non sopporta.
5: Quando mi danno fastidio quelle persone che pedalano sui talloni e con le gambe aperte, caro Chettino, ugazzino dinosauro.
2: Ugazzino dinosauro.
3: Prendi aria, prendi aria, reggi tutto.
6: Peter Pan.

0: Selvaggi, stiamo per sentire una signorina incazzata nera,
1: sì,
0: perché lei ha partecipato a un concorso,
1: sì.
0: Sentite la storia.
2: Ciao Radio Peter Pan, oggi sono nera,
1: nera
2: perché è stato bandito un concorso per oltre 3.000 posti a dicembre. Finalmente si sono decisi a pubblicare le date del concorso e il Nord-Est dove va a sostenere il concorso? A Torino! A Torino, il Friuli Venezia Giulia va a Milano. Cioè, bastava dirlo che non volevano che fossimo tutti iscritti, bastava dirlo. Quindi siamo tutti neri, neri, neri, perché non è giusto. Non è giusto bandire un concorso se poi a noi dal Veneto ci devi spedire a sostenere il concorso a Torino. E per giunta, chi lo deve sostenere il primo giorno, quel giorno c'è sciopero dei treni. Ma se può. Bah.
0: Allora,
2: no.
0: Sullo sciopero dei treni è una sfiga. Credo che il concorso, la data sia già prevista da un sacco di tempo. E la sfiga vuole che quel giorno c'è lo sciopero dei treni.
1: Sì.
0: Questa cosa che raggruppano, capita anche io. Ad esempio, so che spesso li fanno a Roma per il centro-sud. E quindi siciliani, pugliesi, calabresi che devono fare questo concorso devono andare a Sardi, devono andare a Roma. Spesso fanno questi.
3: Purtroppo è una cosa che capita.
0: Sì,
3: a tutti. Cioè, non
0: sì.
3: è una cosa stranissima, una cosa di sfiga, una cosa che non ha senso.
0: No.
3: I concorsi nazionali,
0: sì,
3: purtroppo.
0: Raggruppano in un'unica città
3: per risparmiare anche.
0: Beh, sì.
3: Quando di solito non lo fanno per risparmiare, però in questo caso lo fanno per risparmiare.

0: directamente dal cartello di Sinaloa, Alejandro Garrido con AIE.
1: Allora, amico settentrionale che hai difeso il consigliere meridionale collegato da Gardaland, lui è incazzatissimo, te lo dico, con te.
2: Quel coglione che ha difeso il consigliere che ha fatto il consiglio comunale da remoto. Ed è solo, vai, vai, è cool, vai, imbecil, proprio imbecil. Se vuol dire, se vuol. Innanzitutto, te lo dico in italiano, innanzitutto al sud.
0: Si capiva comunque.
2: Lo sai perché sono i nordisti sono incazzati con i sudisti? Con quelli del sud, non con i sudisti, con quelli del sud. Perché ha 80 anni che gli danno i soldi e sono sempre in bolletta e non fanno un cazzo. Hai capito? Mi sento brisi in cuore, Monti. C'era la cassa del mezzogiorno, io l'ho pagata quando lavoravo, c'era un tot di percentuale per la cassa del mezzogiorno, quindi vai a fare in culo, coglione.
1: Sempre esagerato come sempre, però.
0: Arriva l'umorismo di Fedro così un po' per quietare gli animi con... hai chiamato una pescheria?
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Sì, pronto?
1: Buonasera, pescheria?
4: Sì.
1: Sì, buonasera, guardi, la chiamavo perché questa mattina mia moglie è venuta da voi a prendere un rombo. Ma non credo gli abbiate dato un rombo.
4: No. Ma per me non è, io il rombo non gliel'ho venduto a sua moglie.
1: Infatti lei voleva un rombo ma gli avete dato un altro pesce. Io volevo cucinarlo, l'ho messo sul piano, cottura, ma non fa neanche il tipico rumore del rombo, quello. Così.
4: Che rombo è?
1: Appunto, che rombo è? Se non fa quel rumore non è un rombo.
4: Ha ragione lei, non era un rombo, era una Mercedes.
1: Una Mercedes?
4: Sì, se non era un rombo era una Mercedes.
1: Che pesce è la Mercedes?
4: Pesce Mercedes.
1: E non lo conosco, gli avete dato un pesce Mercedes?
4: Sì, sì.
1: Ibrido per caso?
4: È ibrido, bravo.
1: E infatti fa schifo.
4: Rombo non ce n'è.
1: E niente, glielo riporto.
4: Me lo riporti.
1: Va bene.
5: Pronto?
1: Buonasera alla pescheria?
5: Sì, salve.
1: Sì, buonasera. Guardi, la chiamavo perché questa mattina mia moglie è venuta da voi a prendere un rombo. Ma non credo gli abbiate dato un rombo.
5: In che senso non le abbiamo dato un rombo?
1: Lo stavo per cucinare, l'ho messo sul piano cottura, ma non fa neanche il tipico rumore del rombo.
5: Ma perché che tipico rumore ha il rombo?
1: Così.
5: No, io non ho idea. Allora, che lei conosca il tipico rumore del rombo sul... Allora, il rombo ha una forma e una tipologia di carne.
1: Sì.
5: In base a quello si riconosce sicuramente, non in base al rumore che fa in una padella.
1: Come no? Ma scusi, l'hanno chiamato rombo per il rumore che fa, eh? Adesso io non sono esperto di pesci, però...
5: Beh, allora, mi sembra molto esperto di pesci, se lei sa il rumore del rombo in padella.
1: No, però so che il rombo... fa così.
5: Lei dice che il rombo dovrebbe fare il rombo in padella.
1: Gli è andato quel nome, scusi. Quindi glielo riporto, me ne darà uno che fa rumore.
5: Che fa più rumore, va bene, siamo qua allora.

0: scusa, devo distruttarli perché erano
1: ancora
0: distratti. Sì,
1: ma scusa.
0: Stavano facendo il gioco della saponetta dentro la doccia, ma sai? Mi è caduta la saponetta, ma la raccogli. Saluti ragazzi del calcio saponato di Corte un'altra volta, che ci stanno ascoltando. Adesso ci stanno ascoltando.
1: Se non ci ascoltano, vaffanculo, c'era la terza, no?
0: No, la terza no. Questa deve essere quella buona. Massimiliano, Rocco, Tiziano e Federico del calcio saponato. Ciao ragazzi.
1: Prima. Figa al nastro?
0: Sempre, sempre, sempre. Io ti ripeto, sì, che ad assistere al calcio saponato è pieno di figa così.
1: Va bene, amici, bisogna avere il coraggio di dire le cose. Lui ha ragione.
2: Rispondo a te che hai detto che noi del sud non lavoriamo e ci date voi il lavoro. Beh, io sono qua in Veneto da la bellezza di 5-6 anni. Ho visto più nordisti, colleghi miei, mandare malattia che quelli del sud.
0: Bravo,
2: che sono qui arrivati.
0: Tu, Fedro,
1: c'ha ragione.
2: Secondo me siete voi che non lavorate e non fate un cazzo. E siamo noi che manteniamo tutta l'Italia lavorando.
1: Vogliamo parlare dei nostri colleghi settentrionali?
0: Volevo dire proprio
1: della
0: questo.
1: Radio?
0: Da quanti anni che sei qua? 21 anni
1: 21
0: che sei
1: anni.
0: Radio? 21 anni e quante volte hai visto in malattia mettersi i remix che sono veneti?
1: Bocca mia, fammi sta zitto.
0: Mentre
1: guarda
0: tu partita IVA meridionale, quante volte ti sei messo in malattia?
1: Malattia quasi mai, però.
0: Malattia?
1: No,
0: altre cose.
3: Peter Pan!

0: uccidere è fatta da Skrillex. L'avevano fatta in pochi, sì. Mancava anche Skrillex.
1: Grazie Skrill.
0: Molto bene.
1: Va bene, prima di andare in pausa, amici, stiamo per sentire questo selvaggio che dalla sua esperienza è arrivato a dedurre che la legge italiana è interpretabile.
0: Sì. È vero.
1: Sì, certo è vero.
0: Mica serviva lui per scoprire.
2: Buonasera a tutti. Da quello che ho capito io negli anni,
1: sì,
2: la legge in Italia è interpretabile. Qualunque poliziotto, ente, qualunque persona che, sì, diciamo, che sono tenuti a far rispettare le leggi, interpreta quasi sempre ognuno a proprio modo. La stessa cosa fanno i giudici, la magistratura e quant'altro. Gli avvocati di sua volta che ci girano attorno e trovano le scappatoie. La classica legge all'italiana che non è mai chiara al 100%.
1: Ma sì, non essendo una scienza è interpretabile.
0: A volte le fanno appositamente così perché poi se qualcuno di importante si trova incastrato su quella legge.
1: Ma è un problema della legge italiana o della legge in generale?
0: Secondo me in generale la fanno interpretabile perché così poi per qualcuno di importante ci può essere scappatoia.

0: dall'anno 2001.
1: Terzo quartiere di sfogatoio selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa vi ha fatto incazzare, lasciateci un audio al 393-7366-240 e riprendiamo questo quartino con lui.
0: Sì.
1: Che dopo aver sentito Skrillex.
2: Lollo, Skrillex mi fa venire in mente la serata che mi aspetta.
1: Anche a me. Siamo in due, fratello, anche a me aspetto la serata, cioè, Skrillex.
0: Perché Skrillex ti fa venire in mente lo sgrillettamento?
1: No, è una canzone che si presta a certe situazioni.
0: Che canzone? Skrillex è l'artista, non è il nome della canzone. Skrillex è l'artista, sì, deve venire in mente lo sgrillettamento.
1: Serata come il selvaggio, va bene? Loro lollo.
0: Sì, vabbè.
1: Amici automobilisti, come sempre, brutte notizie. Se siete in tangenziale a Treviso, o meglio, se dovete andare in tangenziale a Treviso, evitate.
0: Tangenziale,
1: perché...
0: non
3: lollo. Infotraffico, non so se l'avete già detto, tangenziale di Treviso, tutto bloccato, direzione Silea, non prendete la tangenziale di Treviso, assolutamente, in direzione Silea, tutto bloccato a caso di un incidente.
0: In direzione Silea.
1: Allora amici, ci sta che ci si confronti anche tra meridionali e settentrionali, ma deve, tra virgolette, essere un po' costruttivo. Visto che arrivano audio in cui cazzate.
0: Sembra di essere ritornati negli anni 90.
1: Sì. Il meridionale che insulta il settentrionale. Chiudiamo questo argomento in maniera salomonica con questo messaggio.
4: Dunque, io non voglio entrare nel merito e tantomeno essere razzista, però classifico l'Italia divisa in due. Cioè, noi della curva nord e meridionali della curva sud, e beviamoci tutti quanti insieme sopra. Allegria!
1: Sì, le curve si picchiano però.
0: Allegria, citazione anni 80 di Mai Bongiorno.

0: piacciono le finte?
1: Sei un coglione.
2: Va bene amici, vai. Stiamo per sentire un selvaggio che ha un problema sul posto di lavoro. Vuol sapere se anche voi avete di questo problema.
0: Sì.
2: Capi incompetenti e senza coglioni. Sentiamo.
3: Buonasera sfogatoio. Oggi una cosa che mi ha fatto incazzare, mi fa incazzare da morire ogni volta, è la classe di capi che c'è ultimamente. Capi che vengono strapagati, non si prendono i coglioni per prendere le scelte giuste, alzare la voce quando è il momento, e calano tutto sulle ultime ruote del carro che siamo noi tecnici, operai, operatori, quant'altro. Io non lo sopporto, e alla fine uno spotta e viene anche preso di mira o si prende la colpa di qualcosa. Non sopporto sta roba qua. Io capi strapagati che non hanno i coglioni di prendere decisioni per non uscire dalla loro comfort zone. Una roba insopportabile.
0: Però lui parla di...
3: C'è qualcun altro che ha sti capi qua o sono solo io?
0: Allora, per capi intende il caposettore, cioè non il titolare, il fondatore dell'azienda. Lui sono responsabile. Beh, basta che parli con tutti quelli della radio, ti parleranno allo stesso modo di me.
2: Allora amici, stiamo per sentire un consigliere comunale di Mantova che riguarda il consigliere comunale che si è collegato da Gardaland. Sì. Occhio, sentite cosa dice.
4: Buon pomeriggio sfogatorio, sono Antonio Polizia di Mantova, io sono consigliere comunale e dico che il signore che ha fatto il video da Gardaland lo può fare perché si può votare in remoto, e tra l'altro nei paesi piccoli il consigliere non prende quasi niente, non so se prende 200 euro all'anno, una roba del genere, e comunque può devolvere a qualsiasi ente, tipo io da consigliere l'ho devoluto alla scuola del mio paese.
0: Bravo.
4: Per cui si può fare tutto, non è mica detto che questo qua faceva chissà cosa.
0: Vedi?
4: E dico che prima di parlare bisogna informarsi. Ciao, buona
0: giornata. Anche sì, infatti ti ringraziamo per il tuo messaggio.

0: Vedrete in giro il taxi giallo di Radio Peter Pan by Ceccato Motors. Fategli una foto, pubblicate una storia sui social dove taggate Radio Peter Pan e Ceccato Motors e una volta a settimana uno di voi potrà vincere la maglietta di Radio Peter Pan e una volta al mese uno di voi sarà proprio cliente del nostro taxi per avere un passaggio ad uno dei nostri eventi. Quindi quando vedete il taxi giallo, una bella foto, pubblicate sui social, taggate Ceccato Motors e Radio Peter Pan ed il gioco è fatto.
1: Mi arriva un messaggio, sì. Non posso dire ovviamente di chi,
0: sì.
1: Che commentava quello che hai detto tu prima. Chiedete ai ragazzi della radio cosa pensano e mi ha scritto: come fa Bax a sapere queste cose?
0: Lo so, perché è normale. Quando tu sei un responsabile, sicuramente, anzi, ci sono dei gruppi WhatsApp paralleli fatti apposta per parlare male del direttore.
1: Come fai a sapere queste cose?
0: Perché è così, è normale, succede in tutte le aziende.
1: Amici sportivi!
0: Infatti,
1: amici,
0: il gruppo ufficiale WhatsApp è poco frequentato perché secondo me scrivono tutti.
1: Come
0: su quello parallelo. Vabbè, ma è normale che non sono scemo.
1: Ma non sei scemo?
0: No. Cioè, sembro.
1: Amici, amici colleghi, sembra scemo.
0: Sembra. Però recito molto bene.
1: Amici, cioè, sembra.
0: Sembro così tanto che sembra realista.
1: Colleghi, dai, sembra.
0: Esatto.
1: Va bene, stavo dicendo, amici selvaggi, ma soprattutto sportivi, grazie a lui e lui, grazie a noi, ha vinto un sacco di medaglie. Ci porta sempre nelle orecchie. Che occhio,
0: vai.
2: Questo non lo sfogo, ma un saluto, visto che è un po' che non vi mando messaggi vocali. Corsa con voi nelle orecchie, come sempre, nel vostro maratoneta. Prossimo obiettivo, New York.
1: Vedi?
2: Sarà la mia decima maratona.
1: Vedi?
2: Bravo. E sempre con voi nelle orecchie.
0: Grande.
2: Mirko, Ran, Spineran. Ciao ragazzi.
0: Grande atleta, ti stimo.
2: Bella lì.
1: Io mi vanto di aver vinto un sacco di medaglie. Grazie a lui.
0: Ah. Bello.

0: galera frontotto.
1: Che poi per me questo giovedì sta di venerdì, non so per quale motivo.
2: Non saprei, sinceramente.
1: Non so, ma mi sembra di essere venerdì, vabbè.
3: Però invece il problema dei capi incompetenti è molto sentito.
4: Per quello che ha detto del suo responsabile, ma o lavoriamo nella stessa azienda o non lo so, perché mi sa che è uguale in tutte allora.
1: Ma allora io attendo anche i messaggi dei nostri colleghi che si lamentano del loro responsabile. Lo manderanno.
3: Scusa, non ho capito.
1: Anche i nostri colleghi possono mandare un messaggio per lamentarsi, no?
3: Ma a me hanno scritto.
1: Adesso lo... A ste, ma devono mandare.
3: Lascia fare.
5: Eh sì, ragazzi, è proprio così. Capi reparto, responsabili, manager autorevoli e di carisma se ne trova sempre meno.
1: Vedi?
3: Lolololo.
1: Molto bene, ragazzi, adesso c'è anche Bambacà,
6: lo sfogatoio di Peter Pan.
7: Sì, sono Arfio de Bambacar. E niente, l'app mi dice che sei uno dei nostri, e quindi volevo sapere quando è che andavi a fare una consegna, così smezzavamo le spese.
8: Sei Arfio?
7: Arfio de Bambacar.
8: Bambacar.
7: Già dove aver capito?
8: No.
7: Au. Au.
8: Au, au, au, au. Chi è Arfio de Bambacar?
7: So io.
8: Io so,
7: l'app mi dice che sei uno dei nostri. Quando è che va a fare la consegna, che smezziamo le spese? Dai, che c'è più stecca.
8: Ma quale consegna?
7: Oh, come quale consegna? Che sei, un fruttarolo?
8: Ma che fruttarolo? Oh?
7: Appunto, allora che cacchio vuoi consegnare? Bambacar?
8: Oh.
7: A Massimo! Te devi togliere il pigiama e apri gli occhi, ti devi svegliare.
8: Ah, invece tu sei sveglio.
7: E sto sveglio, sì.
8: Ah.
7: E quindi?
8: E quindi che?
7: Quando è che vai in centro?
8: Quando è?
7: I mortacci tua, che vai in centro...
8: Ma che fa? Oh, ma tu mi sei. Fatti fare la visita perché non stai bene.
7: Oh, io sto bene, sei te che non capisci niente.
8: No, sei tu che stai male, stai proprio male, stai messo male, penso.
7: T'ho detto quando è che vai a fare la consegna che smezziamo le spese, c'è più stecca, no? Se no Bambacar a che cacchio serve?
8: Ah, non lo so, io non lo so con chi cazzo sei e con chi vuoi parlare, guarda.
7: Oh, non so, mi stanno
8: nervi. Beh, tu chi cazzo sei? Io te conosco a te.
7: E non ci dovevamo conoscere, tocca che smezziamo le spese di trasporto, no?
8: Il trasporto di che? Del cervello devi trasportare, con i mezzi militari.
7: Ma li mortacci tu a Bambacar, che cosa vuoi consegnare?
8: Ah, Bambacar le vuoi consegnare. Via qua, e poi lo dico io che te consegno. Vieni a trovare.
7: Ma vieni a trovare, io mi devi dire dove se troviamo, no?
8: Vieni a trovare, poi io te consegno il Bambacar e pure il Bombacar te consegno.
7: Ma che cazzo sta a dire?
6: Radio Peter Pan.

0: una delle canzoni secondo me più motivazionali dal punto di vista motorio fatte nella storia.
1: Jeff Brown,
0: cioè, ti viene voglia di muoverti, di fare qualcosa, di attivarti. Cioè, tu alla mattina ascolti questa, ti viene voglia subito di fare un sacco di cose.
1: Ma scherzi, ha voglia. Io ce l'ho come sveglia,
0: figuriamoci. Infatti, immaginavo.
1: Allora, amici, a lui gli dice male, cosa vuoi? Capita.
2: Buongiorno ragazzi, questo è lo sfogatoio e quindi io mi sfogo, ma non solo, perché prima il ragazzo gentilissimo ha avvisato che la tangenziale è trafficata verso Silea e ero appena entrato in tangenziale a Treviso verso Silea, ma anche perché col tempo di ieri, ok, mentre andavo in macchina con la bufera di qua di là che non ci vedevo, decide di cadere improvvisamente un cartello pubblicitario sulla mia macchina e adesso non c'è e non mi ricordo dove era, non riesco neanche a far denuncia. Il mio papà mi ha detto: potevi scendere e fare una foto. Ma piovera, non potevo scendere.
0: Potevi inviarti la posizione e ritornare sul posto, no?

0: Allora, amico che ci stai ascoltando, stai guidando una Volkswagen Passat sulla A13 direzione Venezia?
1: Sì.
0: Questo audio...
1: Colore?
0: Non lo dice.
1: Perché sai, ce ne sono diverse magari.
0: Lo so. Ma sappi che hai preso una multa.
2: All'amico col Passat che è in A13 in direzione Venezia, volevo avvisarti, amico, che c'è il tutor che mi hai sorpassato. Io ero a 130, ma tu sei passato a 140. Guarda che ti prendi la multa.
1: Però il tutor, se poi lui rallenta a un certo punto,
0: fa la media.
1: Passa, fa la media, quindi può ancora recuperare.
3: Sfogati, sfogati, sfogati alla radio. È lo sfogatoio in diretta su Peter Pan.
4: Peter Pan.

0: Affair con un blind. Che fine hanno fatto gli Hercules and Love Affair?
1: Stanno a Santorini, sono scambisti e fanno scambi.
0: A Santorini si
1: fanno
0: scambi.
1: Beh, sì,
0: piccoletta l'isola.
1: Per quello che se no se non ci non
0: coppie che si scambiano di casa,
1: meraviglioso,
0: vanno
1: meraviglioso.
0: Nelle case degli altri.
1: Bello. Va bene, ultimo quartino di sfogatoio selvaggi, co-conducete insieme a noi 393-7366-240. Alla fine del terzo, un selvaggio ha avvertito uno che in autostrada lui andava a 130, l'altro a 140 e avrebbe preso la multa. Lui ci ricorda che
2: a 140 del tachimetro la multa non la prendi,
1: perché non la prendi a 140 del tachimetro?
0: Sì, la prendi. Lui dice che il tachimetro
1: sembra sempre, segna sempre un po' più di quanto vai.
0: Esatto, ma sono 2-3 km orari, non 10.
1: Sì, esatto, anche secondo me, Adesso io devo darti una brutta notizia, te la voglio dire. Sì, stiamo per fare i pronostici, ma non è vero che. Allora, bisogna chiarire sta cosa. Perché lui dice che il risultato lo devi dare al 90esimo. Se vai ai supplementari devi dirlo. Capito? Ieri, ad esempio, l'Inghilterra ha vinto ai supplementari.
0: Vabbè, ha vinto.
1: Allora, che non mi risponde che cazzo vuoi? Ti sto spiegando una cosa che
0: ma
1: non hai capito.
0: Ma hai detto che chi vince?
1: Al 90esimo. È diverso, quando c'è un supplementare è diverso.
0: Ma
1: capito?
0: Per le scommesse funziona così?
1: Certo.
0: Ah, allora per le scommesse, no? Ma vuoi bere?
1: No, ma è uguale, se tu dici uno.
0: Chi passa il turno?
1: No, chi passa il turno?
0: Ma dici la facciamo con chi passa il turno,
1: ma
0: no?
1: Bisogna chiarirla sta cosa, se no non ce ne esce.
0: Allora quindi vale l'X.
1: X, esatto, ieri è risultato X e poi l'Inghilterra è passata al supplementare. Comunque, quelli di stasera sono queste qua.
3: Sì. Maxo, Pedro, 16esimi del mondiale, un X2 per Spagna, Austria, Portogallo, Croazia e Svizzera, Algeria. In caso di X, vincitore ai supplementari o rigori.
1: Capito? Lolo, vai, Spagna, Austria.
0: 1.
1: Portogallo, Croazia. Cioè, uno vuol dire che vince 90 minuti, entro i 90 minuti.
0: Sì.
1: Portogallo, Croazia.
0: 1.
1: Che vince entro 90 minuti.
0: Sì.
1: E Svizzera-Algeria.
0: X.
1: E poi vanno a supplementari e chi passa?
0: 1.
1: Va bene.
0: Ok.
1: Quindi la Svizzera.
0: Evviva.
4: Attenzione. No.

0: sono una MILF.
1: La replica non è tanto orario da MILF, mi sa, vero? Con le 4 alle 6 le MILF hanno altre
2: dalle 4,
1: cose.
2: Allora, secondo me, dalle 4 alle 6 le MILF vanno in palestra. Perché poi, perché ti spiego, perché poi arrivano a casa, si fanno la doccia, alle 6 e mezza, 7 si svegliano i figli.
1: Tu dici?
2: E hanno già fatto palestra.
1: Questo, una sì, mamma sì, che sì. C'ha i figli, con tutti i cazzi che c'ha, figurati se alle 6 di mattina va in palestra.
2: Secondo me, alle 5 di mattina è pieno di MILFone che vanno in palestra, perché poi tornano a casa e sono già a posto che si sveglia il figlio.
1: Allora, amiche MILF, io adesso vi saluto per domattina la replica, ma domani sera vogliamo degli audio che ci confermano che voi fate.
2: Magari sono già in ascolto adesso.
1: E non sono replicanti, non sarebbero replicanti.
2: Vabbè, comunque io credo, ma se uno è in palestra non ascolta lo sfogatoio. Sì, con le cuffiette può ascoltarlo.
1: Sì.
2: Però magari c'è qualcuno in ascolto, è vero, mamme,
1: no.
2: Che utilizzate le ore
1: se sei mamma
2: del mattino all'alba per fare sport, così poi lo fate prima che si svegliano i figli?
1: Con i figli, con tutti i cazzi che c'hanno.
2: Cazzi che c'hanno. Ognuno di noi ha dei cazzi.
1: Ho capito. Va bene, non so come mai, ma i nostri amici stranieri sono esperti di velocità in autostrada.
2: Vai.
3: 140 direzione Venezia, si prende la multa. Va benissimo. Preoccupati per quella scema che è in mezzo a 80 all'ora con telefono in mano, che quella rischia la vita, non 50 euro, 100 euro di multa. L'ho appena superata e le ho fatto il dito medio. Ciao.
1: Lollo. Anche lui è straniero ed esperto di limiti di velocità.
4: Buonasera ragazzi, la multa in autostrada non lo prendi anche se anche se sono con l'apparecchio Velox, se viaggi a 135, perché 5 km orari te li tirano giù per la legge che esiste. Buona serata.
5: Radio Peter Pan.

0: dai, fai veloce che stasera a Cittadella c'è il concerto di Skrillex e vado a vederlo, quindi veloce, dai, dai, dai.
1: Devi sgrillettare.
0: Dai,
1: una...
0: c'è il concerto di Skrillex stasera.
1: Stai ascoltando la signorina.
0: No, vado al concerto di Skrillex a Cittadella.
1: Gli rovini
0: dai.
1: La sorpresa.
0: Dai, dai, sì, la sorpresa. Dai, dai, dai.
1: E poi fai solo quello.
0: Dai, dai, dai, che vado al concerto di Skrillex. Dai,
1: è proprio
0: dai.
1: Da vecchio fare
0: dai,
1: solo
0: dai,
1: quello.
0: Dai, dai, dai, dai, dai.
1: Rassegnarsi al tuo destino, caro mio.
2: Radio Peter Pan. Next event.
1: Sabato 4 luglio sarò in diretta dal Cornuda Summer Festival, dove Radio Peter Pan è media parte, e dove domani sera ci sarà il Peter Pan Hangover, mentre io sarò in diretta dalle 19 sabato pomeriggio, mentre il giorno dopo ci saranno anche Igor S e Lady Brian, per dire, mentre Fedro sabato sera sarà con Marco Boffo ai Vini Vulcani a Roncà, provincia di Verona. Hai capito? Ma io e Fedro insieme poi ci riuniremo domenica 5 luglio con lo sfogatore di Peter Pan, la baita, la genzianella, su in Piancavallo al fresco.
0: Noi speriamo. Ci

0: certo, ogni tanto succede sempre. Mamma mia, non ce la faccio già più, sono già stanco. Però succede. Quando manca Fede vuol dire che il casino è assicurato anche alle 6 del mattino. Dai che si comincia, io invece sono Rocky, non sono Fede. 393-736-6240. Ragazzi, siete svegli? Dai, sveglia!
1: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
2: Peter Pan O'Clock.
0: Sono le 6:01.
2: Peter Pan O'Clock.
3: Peter Pan. Spot.
4: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
5: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
6: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan sabato 4 luglio dalle 20. Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: E per finire la nostra pizza aggiungiamo i funghi sì con gusto, gli champignon senza olio di Nova, 90% di grassi in meno, 100% di gusto inimitabile Nova.
8: Sai perché la pizza ha un sapore unico con gli champignon sì con gusto Nova? Senti qua.
9: Perché Nova del gusto è la prova.
10: In famiglia c'è chi è creativo, chi sportivo e chi ancora piccolo. Come accontentare tutti? Ma con una bella vacanza all'Alpe Cimbra in Trentino! Attività per tutta la famiglia alla scoperta della natura, dei paesaggi e degli animali delle nostre montagne. Tante proposte allegre, avventurose e divertenti adatte ai più piccoli, ma irresistibili anche per i grandi. Siete curiosi? Su alpecimbra.it trovate tantissime opzioni tra cui scegliere.
11: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
12: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
13: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
14: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young, viaggia sempre con te.
15: No!
16: Sì! Brava!
15: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
16: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
15: Un appuntamento galante?
16: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
17: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
18: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
19: L'inflazione

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

l'ordine del riciclo perfetto su corede.it. Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

0: Sì, perché il primo messaggio che mi è arrivato, c'è un ascoltatore che ha scritto: Rocky, dai, fai un po' di casino così li svegli tutti quanti. È il mio forte questo. Ragazzi, mi mettono al posto di Fede per un motivo, perché faccio veramente tanto tanto casino. Intanto ci siamo ascoltati e abbiamo aperto con il brano del 1995 e si intitola Here Comes the Hot Pepper. Io direi di cominciare subito, però c'è la magnifica sigla che dura un sacco di tempo.
1: Sveglia ragazzi!
0: Sveglia!
1: Dai, vi aspettano la radio!
0: Oh yes! Che radio?
2: On Radio Pizza
3: Town. Dalle 6 alle 7.
0: Sveglie indesiderate!
1: Un'ora in te!
0: Eh sì!
1: Vero!
3: Sveglie indesiderate! Con Fede!
4: Attenzione, potrebbe indurre sonnolenza o rallentare l'attività cerebrale.
3: Sveglie indesiderate!
5: Una bella idea! Complimenti!
6: Si è svegliato!
0: Sei svegliato, sveglio non so quanto, ormai ci ho perso le speranze, dormo da una vita e sto continuando a dormire. Buongiorno a tutti quanti, state ascoltando Radio Peter Pan, ci sono le sveglie indesiderate ormai come da tradizione, dalle 6 alle 7, ma questa mattina in compagnia di Rocky, quindi oggi ci penso io a darvi una bella botta di vita, come dice Lady Ellen con il 9210. E vabbè, lo so cosa state pensando, non basta il caldo a romperci le balle, adesso ci sei pure tu. Vabbè dai, tranquilli, solamente per oggi, infatti mi viene da dire dai che è venerdì, dai. Sono le 6:10, siamo partiti, tra poco leggeremo anche il calendario infame, poi ci sarà la rassegna nottambula, quindi diciamo che le tradizioni non vanno mai perse, anche se i palinsesti ogni tanto cambiano, i sostituti non si trovano, però Rocky è sempre attivo, anzi non vede mai l'ora che vede che Fede se ne vada fuori dalle balle per un pochettino, così vengo io a rompervi e scatenare l'inferno di prima mattina. Siete svegli? 393 6 393 7 3 6, 640, intanto lo mettiamo questo.
7: Ragazzi, sveglia!
0: Facciamo anche un po'
7: alla radio.
0: Oh, eh beh, certo. Cosa pensavate che sia così tanto professionale? No, ogni tanto devo fare anche un po' di casino. Intanto cominciamo subito con il primo disco e si intitola That's the Way.
8: Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan. Forever fun.
8: Forever young.

0: nuovo disco, un fighissimo disco, molto carico di prima mattina. Ci pensano loro, Prosper & Clooney con Free Your Mind, qui su Radio Peter Pan. E siamo partiti con le sveglie indesiderate in compagnia di Rocky. Stiamo cercando anche un po' di capire se siete svegli, anche perché dai che lunedì e termina un'altra settimana, quasi la prima settimana ormai di luglio, anche perché siamo arrivati anche a metà anno. Di già, sì, è abbastanza spaventosa questa cosa qui, anche se è tempo di ferie. Il calendario infame ci dà un piccolo consiglio su dove andare e dice: per le vacanze al caldo puoi scegliere di andare all'inferno. Vabbè, ottimo consiglio, anche se non so come siano le temperature là, potrei sentire qualcuno in caso vi faccio sapere. Quindi per sicurezza intanto state qui con noi ad ascoltare questa magnifica radio.
1: Ciao Rocky, ci siamo svegliati stamattina verso che ora?
2: Le 4.
1: Verso le 4 per venire a Venezia, siccome c'eravamo 20 minuti a vedere l'alba, però non c'è.
0: Esatto. Ciao. Che sfiga, cavolo. Ciao, che voglia di vivere comunque le 6 del mattino. Beh, ci credo. Chi è che si alza alle 4 del mattino per andare a vedere l'alba poi con questo tempo? Che sfiga. Però vabbè, dai, ci avete provato, ecco.
3: Buongiorno, dai che è venerdì.
0: Dai.
3: Mezza giornata e si va al mare. Dai, raga, dai.
0: Vabbè, dai, mezza giornata poi si va al mare. Non so se il tempo te lo possa permettere, anche perché poi c'è legato anche una foto che è nuvoloso. Insomma, il tempo fa un po' caccare questa mattina, però speriamo che questo pomeriggio possa risolversi questa cosa, anche perché anch'io vorrei andare in piscina a prendere un po' il sole, visto che sono bianco cadaverico. Ci penseremo dopo. Due dischi e poi c'è la rassegna nottambula.

Matrix con Stesso Posto Stesse Sagre. E attenzione, perché questo suono vuol dire solamente una cosa: è arrivato il momento di darvi qualche news, di qualche notizia che ho trovato questa mattina appena acceso il telefono, quelle un po' strane, quelle un po' divertenti che sono successe mentre io dormivo. Quando ho aperto gli occhi ho detto vabbè dai, questa qui la porto quasi quasi in radio, la diffondo con i miei ascoltatori. Per esempio, anziana diffonde le foto dei giochi erotici con l'ex marito nel gruppo WhatsApp di amici. 74enne condannata. Che cavolo, signora, si calmi però, c'è una certa età per tutto, a quanto pare per il carcere mica tanto, Caldo record in Francia, sempre più persone tengono sotto l'ascella una baguette surgelata. Beh, posso dire, da qualche parte dovranno pure inserire questa baguette, in bocca, da altre parti no, loro ci hanno pensato bene, hanno detto vabbè dai, ce la mettiamo sotto l'ascella. La fidanzata si addormenta, lui sblocca la sua app della banca e si fa due bonifici da 25.000 euro, il cosiddetto il signor Iban il Terribile, che sicuramente nella causale avrà scritto con tanti saluti, perché va tutte marce comunque, te ne sei 23. Trump, guadagni record con le criptovalute, ha incassato oltre 1 miliardo di proventi nel 2025. Ma caro signor Trump, e chissà se quei soldi che ha preso li investirà effettivamente in altre cripto, oppure li investirà direttamente sulle persone, ecco, investirà le persone. Chiudiamo con questa: in Messico c'è un gatto che benedice i fedeli prima che entrino in chiesa. Ah, è capito, il gatto cattolico che pratica la sua religione in cattedrale. Radio.

0: pensavo questa mattina di trovare qualche replica di qualche programma.
1: E invece,
0: dato che Federico non c'è. E invece chi troviamo? Rocky.
1: Non mi sembra
0: bella
1: molto...
0: sorpresa. Ariana!
1: Va bene, non è che tu sembra molto contento di questa cosa qui, eh? Neanche tanto carico, quindi.
2: No.
1: Ecco, te lo sei meritato. Piccola pausa e torniamo tra pochissimo.
3: Svegli indesiderati. Radio Peter Pan. All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica!
7: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
8: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
9: Ascoltate musica che fa sempre bene.
10: Io ascolto Peter Pan perché...
11: Radio Peter Pan.
12: Non c'è altra scelta.
13: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
14: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover. Il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
15: Scopri One Sweep 90 di InOnes, la spazzatura industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Più ore di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. One Sweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri One Sweep 90 su i-once.com. iOnes è un brand del gruppo Eureka SPA. Ogni evento all'Alpe Cimbra in Trentino è un'emozione che non potrai scordare. Momenti unici e indimenticabili che ti rendono parte di qualcosa di speciale. Concerti, tornei sportivi, ma anche trekking, passeggiate notturne, cene particolari. C'è sempre qualcosa di straordinario all'Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it e scegli a quale evento partecipare per creare il tuo prossimo ricordo del cuore.
16: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora. Ora.com.
17: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
18: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Marchio Veneto va a Immobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
2: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Forever Fun, Forever Summer.
19: Siamo

0: Rocky?
1: Sì?
0: Vai in mona,
1: ma perché?
0: Rocky.
1: Ma cosa ho fatto di male? Vabbè, dai, ci andrò probabilmente. Ci siamo appena ascoltati il brano degli Eiffel 65 dall'anno 2003 e bentornati con le sveglie indesiderate. Gli ultimi 20 minuti scarsi, poi arriverà Edo, quello di Remix, in solitaria, poi dalla settimana prossima si riaggiungerà alla gang anche Andrea Nordio, che tornerà dalle ferie. Comunque non penso che andrò in mona, ma penso che andrò in Romania. Ma perché? Piccolo off topic, se state cercando, diciamo, una meta economica per le vacanze estive, secondo una classifica che è stata stilata dal Post Office Travel Money del Regno Unito, che ha confrontato, diciamo, il costo medio di 50 città europee per quanto riguarda il soggiorno, Bucarest è tra le città più convenienti del 2026. Chiusa parentesi, se quest'estate avete in programma di andarci, pensate che proprio Cluj-Napoca, quindi sempre in Romania, esiste un modo davvero strano per ottenere un biglietto dell'autobus. Quindi come funziona? Praticamente, invece di pagarlo, basta fare 20 squat, il massimo 2 minuti. Praticamente queste stazioni di questa città, di questa fermata, sono dotate di macchine integrate all'intelligenza artificiale che leggerà tutti i vostri movimenti, quindi i vostri 20 squat, e se saranno fatti bene potrete vincere questo healthy ticket, che comunque è molto interessante, e il biglietto sarà valido per i prossimi 7 giorni e potrebbe diventare anche un mini allenamento. Pensateci, magari prendi il bus apposta per fare una tratta di andata e ritorno e alla fine ti sei già fatto 40 squat. Certo, allenare solo le gambe non basta, magari un giorno aggiungeranno anche altre sfide come flessioni, addominali, o magari vi stendete voi lì per terra, li fate un po' così, o magari potrebbe essere figo che li inserissero anche qui, però non si sa. Diciamo, questa iniziativa è nata negli anni, nel 2020 per esattezza, ha riscontrato molto successo ed è stata inserita quest'anno. Iniziativa molto molto molto figa, ne continueremo a parlare tra pochissimo, perché adesso c'è Malagé, che praticamente è stata fatta da Muva e Joe.
2: Peter Pan.
3: Radio Peter Pan.
4: E il resto è silenzio.

0: alcune stazioni di questa città sono state inserite delle macchine di sistema integrate di intelligenza artificiale che ti permettono di vincere, di ottenere un biglietto dell'autobus praticamente gratuito. Come funziona? Praticamente devi fare 20 scuoti in meno di 2 minuti e poi ricevere l'LT ticket, ovvero una corsa gratuita che ti permette di viaggiare con l'autobus, che sarà valido per i successivi 7 giorni. Però l'obiettivo è molto semplice: incoraggiare le persone a inserire un po' di attività fisica nella routine quotidiana. E nelle varie edizioni sono state messe centinaia di migliaia di biglietti e i cittadini hanno comunque totalizzato migliaia e milioni di squat. Ovviamente, cioè, molto interessante. Può sembrare una sciocchezza comunque, ma perché è completamente sedentario, secondo me anche 20 squat possono essere un piccolo incentivo per iniziare anche un pochettino a muoversi. Non cambiano la vita da soli, non bisogna sempre fare solo gambe, però a volte basta anche un'abitudine così per fare il primo passo verso uno stile di vita più attivo. Chissà, magari tra qualche anno ti ritrovi anche davvero a partecipare a una di quelle gare di fitness, quelle di bodybuilding. Arrivi sul palco e dite: lo volete vedere? Lo volete vedere? Il mio quadricipite quanto grosso è? Potete andare in giro anche dai vostri amici a flexare anche questi muscoli. Figo però, una bellissima, proprio bella iniziativa. Mi piace molto.
1: Radio Peter Pan.

0: prima di salutarci direi di ricordarvi qualche appuntamento e si parte già carichissimi da questa sera.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Che succederà questo weekend? Siamo pienissimi di eventi, potete venire a trovarci a Cornuda perché siamo media partner del Cornuda Summer Festival di Treviso e partiamo già da questa sera, venerdì 3 di luglio, perché dalle 22 ci sarà il Peter Pan Hangover con Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte pazza da leoni, e ci sarò anche io, quindi vabbè, venite ad insultarmi lì se questa puntata vi ha fatto abbastanza caccare, che speriamo che di no. Dalle 19 ci sarà la diretta radio con Marco Baxo e serata con special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Masai. Passiamo alla giornata di domani, perché sabato 4 luglio ci sarà Radio Peter Pan alla Peri Village, Palmanova Designer Village, ad Aiello del Friuli a Udin, food and track, aperitivi dalle 17, il DJ set con DJ Karins e anche con Feel the Vibe con la Dallan. Poi sempre sabato 4 di luglio ci sarà il Peter Pan The Remix Show, festa della birra Spresiano Treviso, dalle 21.30 in console Andrea De Luca e i remix Edo e Andrea Nodio. Poi ricordiamo anche Peter Pan 90210, sempre sabato 4 di luglio, quindi nella serata di domani sera, a Palsa in Festa, a Palsa Pordenone, dalle 22 in console DJ Maxwell e Lady Ellen e l'animazione pazza, sempre quella di Rocky. Per maggiori informazioni, perché magari non avete capito niente, state ancora dormendo e insomma volete altre info, andate al nostro sito radiopeterpan.it alla sezione eventi.
1: Radio Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono
1: di Peter Pan.
2: La cassa, il basso, il suono
1: di Radio Peter Pan.
2: La testimonianza dell'infinito potere che può sviluppare l'umanità.

0: Siamo con il disco di Shakira Burna Boy con Dai Dai. Le sveglie indesiderate sono terminate per oggi. Adesso vi lascio in mano a Edo. Ah sì, quello che è in solitaria per questa settimana. Poi tornerà Andrea Norio settimana prossima. Noi ci salutiamo e se volete ci possiamo risentire anche domenica con l'Happy Ending parte 2 dalle 10 alle 13. Ciao!
1: Sveglie indesiderate.
2: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655 0423 736655 o scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
5: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
7: E per finire la nostra bruschetta, aggiungiamo la salsa pasta e bruschetta di Nova. Io metto quella ai funghi porcini, ma potete sceglierla agli asparagi o carciofi.
8: Sai perché la bruschetta ha un sapore unico con la pasta e bruschetta Nova? Senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
10: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan Clock.
13: Le 7 da 2 minuti.
12: Peter Pan Clock.
14: Peter Pan, viabilità.
15: Buongiorno, a causa di un incidente sull'autostrada A1 ci sono 5 km di coda tra Lodi e Basso Lodigiano in direzione Bologna, entrata consigliata verso il capoluogo emiliano a Basso Lodigiano, uscita consigliata provenendo da Milano a Lodi. In questo momento il tempo di percorrenza stimato della tratta è di 43 minuti. La A4, code a tratti per traffico intenso fra Milano Est e Sesto San Giovanni verso Torino e Trappero e Milano Est in direzione Venezia. Infine la A24, coda per traffico congestionato tra via Fiorentini e Bivio A24 tangenziale est in direzione di quest'ultima. Buon viaggio!
16: Anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
17: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
18: deghi andare su deghi.it.
19: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
20: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
17: E poi deghi cucinare per 16.
19: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
18: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
19: Deghi provare. Deghi fidarti.
17: Perché se non deghi, non ci credi.
21: Benvenuti nel mercato di internet. Un luogo tranquillo.
22: Internet veloce!
21: Solo se hai Eolo. Ah... Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
0: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
22: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.

0: canti tipo e poi a un certo punto parte la telefonata, no? Questa qui, scusa.
1: Grande piramide. Cosa vuoi?
2: Sì, una
0: pizza.
2: Due pizze.
1: Due pizza.
0: Come pizza?
2: Che cosa fa? Che specialità?
0: Facciamo un giretto ormai.
1: Tutto
0: buongiorno ragazzi.
1: Pizza, bici, pizza, bollo.
0: È venerdì.
1: Tutto pizza.
0: Il mood è molto leggero. Vamos!
1: Tutto pizza. Tutto pizza.
0: Al grido di dai che è venerdì,
1: dai che venerdì è arrivato.

0: scoteca, la scoteca.
1: No signora, non è la scoteca, ma la scoteca oggi ci sarà, versione extended a partire dalle 7.40, 7.35 circa, quindi dopo la pubblicità della mezza arriverà Matteo Monti che mixerà un po' di musica. E che musica posso dire che ha preparato? Ragazzi, ho visto la scaletta di quello che ci suona oggi. Intanto non so se avete preso il caffè, qualora non l'aveste fatto o aveste bisogno di un boost per svegliarvi, c'è il disco sveglia.

0: Sentito? I Medusa con No Sleep. Molto bello carico anche questo pezzo per iniziare questo appuntamento del venerdì col The Remix Show. Ciao ragaz, 7:13 del mattino, ben svegliati a voi che state già in giro per andare a lavorare, ma oggi è venerdì, quindi c'è anche la modalità vacanza, perciò sicuramente sentiremo qualcuno che è pronto per partire. Non so come è andata a finire la storia della benzina poi, cioè se lo sconto sulle accise l'hanno prorogato o meno. Ieri dovevano decidere, non ho letto ancora niente, cioè non ho trovato news, c'erano questi 5 centesimi di sconto al litro. Un pieno, se non avessero poi confermato lo sconto, sarebbe costato 3 euro in più. Dici poco? Non lo so. Vabbè, comunque è venerdì. Oh, cose importanti.
1: Dai che è venerdì!
0: Quindi...
1: Via il nastro!
0: Io lo sapevo. Saluto anche Max che ha scritto dai e lo spacca e tanti altri ascoltatori che stanno arrivando al 393-7366-240, ma soprattutto c'è chi ci chiede di fare un saluto a chi? A Dario, che oggi sta portando Ilaria in Croazia per un weekend di relax. Eccoli in macchina destinazione Croazia, dove troveranno tutto il mondo che cerca di fare un weekend di relax. Ragazzi, dove andate? In Croazia dove? Che spiagge? Che così non lo dico agli altri. Se avete il trucco, se avete la spiaggia solo per voi, dovete dircela a noi che ce la teniamo per noi e non la diciamo agli altri.
2: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
3: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: nuovi movie, o meglio ancora, mi piace se ti muovi e allora muovi. Che bello il film Madagascar, che bello, mi è piaciuto un sacco. Va bene, allora, quindi la benzina, abbiamo l'esperto, oggi non continuerà ad essere un po' più bassa grazie allo sconto per le accise, no?
1: Ma secondo
0: le accise,
1: te, visto che la gente deve andare in ferie e deve girare con la macchina,
0: dica,
1: ridurranno il prezzo del carburante?
0: Probabilmente no, dici, no, giusto.
2: Vai che venerdì, figa nostro! Buona mattina!
0: Buongiorno a te. E poi ancora, aspetta, volevo salutare, anzi faccio un saluto a chi? A Francesco, che scrive proprio dalla Svizzera, dice: oggi mood tipo svegliato ore 5 per vedere la partita della Svizzera ai mondiali e ora direzione lavoro, dai che è quasi weekend. No, è già weekend comunque, venerdì mattina ce l'abbiamo sdoganato ormai questa cosa, non dobbiamo dire quasi weekend, è già weekend, però immagino che per te sia un weekend che inizia un po' con una ripida salita, perché svegli alle 5 per guardare la partita, minchia, con gli occhi chiusi. Capisco però la difficoltà di quelli che stanno guardando la propria nazione di notte o a orari molto strani, perché poi sì, che fai? Da una parte dici: non la guardo la partita, cioè leggo domani il risultato, è brutto, però anche alle 5 del mattino svegliarsi per guardare la partita, anche quello non è proprio tanto tanto bello, eh. Mood Jovanotti,
3: questa canzone fa cantare.
0: Voilà. E poi altri messaggi che stanno arrivando in risposta a quelli che stanno andando in Croazia in questo momento, ci sono dei consigli che diamo tra poco. Intanto continuiamo un po' a gasarci e a svegliarsi, tipo con questa molto bella dal 2020, More Life, Darren Foote.

0: la voce, perché tra poco voi sarete i nostri radio vocalist. Intanto un saluto ancora a tutti quelli che stanno andando in questo momento magari in vacanza. Beh sì, c'è chi va a lavorare, ma c'è anche chi sta partendo per le ferie, le prime, il primo giro di luglio, poi arrivano quelli di agosto, poi quelli ritardatari di settembre, poi quelli ancora ad ottobre, poi a novembre basta, pensiamo al Natale a novembre, ok? Allora Elisa dice: appena trascorsi 10 giorni meravigliosi con appartamento a Pola, spiagge e coste con acque pazzesche, Premantura invece è il classico per chi ama la tranquillità e la bellezza del selvaggio, invece a Lisignano c'è il Tocco Club con gazebi e ombrelloni, la costa non è proprio il top, ma noi abbiamo mangiato e bevuto molto bene, che anche quello comunque poi rientra nel, diciamo, bilancio di una vacanza, il mangiare e il bere, è ovvio, figurati. E hanno anche scoperto che il gazebo era gratis, quindi top, relax, DJ set fino a mezzanotte, molto bene.
1: Meno male che è venerdì ed è luglio, signori, non vedevo l'ora di pagare le tasse con tutti questi servizi che ci tornano indietro. Mamma mia, che paese splendido.
0: Vabbè, dai, che vuoi fare? Quello bisogna fare, pagare le tasse a luglio.
2: Ciao Edo, 7:30, dai, che via. È venerdì.
0: Dai!
2: A lavorare lo stesso.
0: Aia, vabbè, ma tra poco c'è la scoteca, vai a lavorare un po' più contento.

0: Sport.
1: L'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana 250 grammi è scontata del 50%. Solo con carte fidati fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
3: Quando non sono a casa tutto bene.
4: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
5: Quando hai Win3 Protetti, a casa tutto bene. Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e By Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.

0: orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
1: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
2: Aperto per ferie!
1: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
0: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
3: Lavorare meglio cambia tutto. Uno spazio luminoso, silenzio quando serve, connessione veloce. Il tuo ufficio già pronto. A Cadoneghe, in via Giambattista Tiepolo, trovi uffici arredati di diverse dimensioni, con posto auto riservato e spazi comuni. Per professionisti, consulenti e piccole aziende che vogliono un ambiente operativo. Flessibilità e comfort a pochi minuti da Padova. Info su coworkingpadova.net o 0423 73 66 12.
4: Hit Universal Fun.
5: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
6: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio, al Collalto Wine Festival Peter Pan Hangover. Dalle 22, vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console, Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio, Peter Pan Hangover alla Cantina Conte Collalto, su Susegana, Treviso.
8: Hai bisogno di ritrovare la tua connessione con la natura? Vuoi farti coccolare da un abbraccio di alberi secolari o lasciarti cullare dal sussurro del vento? Ad Alpi Cimbra in Trentino vivi emozioni indimenticabili immergendoti nel verde. Alpi Cimbra in Trentino, il luogo in cui gli amanti della natura si sentono a casa. Visita il sito alpecimbra.it.
6: Domenica 5 luglio in baita l'Agenzianella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domenica 5 luglio, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Bax e Fedro all'Agenzianella Piancavallo.

0: estate 2019.
1: Giorgio Noriega.
0: Very good, very nice.
2: Shadow Towers.
0: Pedro Capò e Farruko, era Calma su Radio Peter Pan. Con calma, ragazzi, che è solo l'inizio di questo venerdì, Guarda, c'è chi c'ha dei weekend davanti belli carichi. Di solito vado ai concerti con i miei amici. Quest'anno ho deciso di fare un tuffo nel passato e dedicarmi ai fighi di cui mia moglie aveva i poster appesi in camera da ragazza. E quindi Giovanni di Mareno di Piave, provincia di Treviso, andrà domani sera a farsi una serata a Brescia al ritmo di anni 90. Domenica 5 a Marostica con gli Europe. Martedì 7 all'Arena di Verona per i Duran Duran. Sabato 11 a Marostica con Luca Carboni. E il 15 luglio a Bibione Antonello Venditti, e dice: magari lì sarà la nostra notte prima degli esami del sangue e del cuore. Grande Gio, dai, oh, bello comunque, c'è un bel mood, una bella energia comunque questi che vai a vedere te. A proposito, ragazzi, oggi venerdì 3 luglio, come state? Sta andando bene questo venerdì? Questa sera l'appuntamento è con il Peter Pan Hangover al Cornuda Summer Festival, appunto a Cornuda, presso gli impianti sportivi in Via della Pace. Ragaz, attenzione, dalle 22 arriva la nostra notte da leoni.
3: Ciao Peter.
0: Ciao.
3: Io nei boschi della Slovenia, sempre in ferie, al fresco.
0: Ah, hai capito la nostra ascoltatrice? Prima si parlava di vacanza in Croazia, quindi spiagge magari un po' meno conosciute, posti. Lei va nel bosco.
4: Meno male che c'è la scoteca, che almeno mi sveglio un po'.
0: Dai.
4: Sono ieri la cena con i colleghi, sono
0: forza,
4: morto.
0: Forza, belli cari.
5: Buongiorno Edo.
0: Buongiorno.
5: Comunque, io vorrei andare a Pordenone solo per fare i cori insieme a loro.
6: La vacanza.
0: Così, giusto? Lei voleva fare questa cosa qua. È il momento della scoteca?
7: Thank God it's Friday.
0: Willow.
7: La scoteca, the original extended version on Radio Peter Pan.
0: Anche voi potete mandare il vostro audio in italiano, in inglese o come volete. 393-7366-240. La musica la mette Matteo Monti.
8: Allarma!
0: Che cos'è la scoteca?
9: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca
0: con Matteo Monti, solo nel Remix Show. Si va. Molto bravo, il nostro Matteo Monti.
9: Ma che bravo che è questo Matteo Monti.

Ieri è storia, domani è sabato, ma oggi è un dono, perché c'è Matteo Monti!

0: al centro commerciale Adriatico 2.
1: Ti salutiamo, inserzionista di Peter Pan, ci mancherebbe. A voi. Attenzione al prossimo, International.
2: My name is Dario, but everybody call me

0: E quindi?
1: Dici Edo, dici il disastro.
0: E addirittura.
2: Buongiorno, sono il bro delle gemelline. Fra 2 mesi ritornano.
0: Oh, c'è grande attesa per il ritorno delle gemelle.

0: console sta suonando per voi Matteo Monti.
1: Sono una mil.
0: Programma sbagliato.

0: spinge il nostro international top play DJ Matteo Monti.
1: Libidine.
0: Guardate in onda la pubblicità che dice libidine. 100 anni a fare le stesse cose. Vabbè.
2: In console sta suonando
3: Leone.
0: E chissà se il leone più tardi sarà tra i 4 segni dell'astro sexo parade. Io
4: può dirlo. Cosa avete acceso la scopetta?
0: Abbiamo acceso Ascoteca.
4: A me aspetta una 2 giorni di tornei di calcio. Che tu dici, boh, figo.
0: Beh,
4: sport.
0: Dai. Sì.
4: No. È alcolismo puro.
0: No!
4: Infatti non passare quest'audio in radio perché se siete mia morosa mi ammazza.
0: No!

0: la scoteca.
1: Il venerdì su Peter Pan c'è la scoteca con Matteo Monti, solo nel Remix Show.
2: Era la scoteca del nostro Matteo Monti, che potete recuperare in podcast dal sito o dall'app di Peter Pan alla sezione The Remix Show. Aia, sono tornate? Sono loro? Quando arriva questa base vuol dire che arrivano le gemelle horror.
3: Buongiorno.
2: Non lo so.
3: Non aprite quella porta.
2: Non lo so. Mi sa che non sono loro queste. Mi sa che era un fake questo che ci provava. Ci ha provato così, ma a noi non ci inganna. E invece a quest'ora tutti quanti attendono solo una cosa: la chicca del maestro Miyagi.
4: Non dimenticare, è molto importante. Tutto nella vita ha un suo equilibrio.
5: Buongiorno signor Boato.
2: Sì.
5: Buon venerdì a tutti. Un venerdì estivissimo. Grande giornata di sole, signor Boato, questa mattina. Buongiorno a lei. Ma soprattutto si può parlare un po' di sport. In primis di tennis. Gli italiani volano a Wimbledon. Torna in forma anche il grande Matteo Berrettini, il bombardiere italiano. Ma soprattutto mondiali. Le big passano: Spagna, Portogallo e soprattutto i nostri confinanti svizzeri passano agli ottavi. Ma questa mattina è venerdì di saluto a chi? A Pier Ferdinando Monti. Ehi. Grande Pier Ferdinando.
2: Matteo.
5: Scotechina e scotecona. Un connubio perfetto di venerdì. Sì. E nell'augurarvi un felice inizio weekend, maestro Miyagi vi ricorda che dovete imparare a dire no senza sentirvi in colpa.
2: Bravo.
5: Non pensate sempre di far male a qualcuno. Voler accontentare tutti è impossibile e crea disagio.

Floor to the Floor, Stage Sailors. Molto bella questa versione che hanno fatto, che sta andando anche molto bene, perché la stanno suonando tutti tanto, quindi piace, piace, piace, ci piace anche a noi. Abbiamo finito così la prima ora del The Remix Show, ragazzi, oggi è venerdì, quindi abbiamo già fatto scoteca, disco sveglia, la parte quella insomma del risveglio muscolare, abbiamo fatto prima yoga, poi stretching, poi un, non so, una roba veloce di pump, adesso ci siamo caricati, abbiamo la seconda ora tra poco con un sacco di roba, ci sarà il momento per lo speciale mondiali, lo speciale matrimoni, lo speciale viaggi, riusciremo a fare tutta sta roba? Boh, ci proviamo, fino alle 10, anzi prima delle 10 saprete anche quali sono i quattro segni che questo weekend a colpo sicuro, garantito 100% riuscirà

0: Sport.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
4: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
6: Stanco della routine di tutti i giorni? Senti il bisogno di risvegliare lo spirito, il fisico e l'umore? Cambia aria e vieni all'Alpe Cimbra in Trentino. Spazi infiniti, panorami mozzafiato, l'aria pura che ti rigenera e la natura che ti abbraccia. Connettiti con l'energia naturale di Alpe Cimbra in Trentino. Tanti luoghi incantevoli da scoprire ed esperienze emozionanti da vivere. Scegli la tua su alpecimbra.it.
7: Craig David il 2 agosto è a Udine, Villa Manin, l'icona dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
8: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel, a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività, fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
11: Sono le 8 da un minuto.
10: Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
12: Breaking news.
13: Buongiorno da Esther Roletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. I vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiale di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
14: Deghi arredare casa?
15: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
16: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
17: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
16: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
15: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
17: E te lo porto io!
16: Deghi provare!
14: Deghi fidarti!
17: Perché se non deghi, non ci credi!
0: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
12: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti, fino al 16 luglio. 1 euro, batte

questo momento in macchina, ragazzi, è già tardissimo. Cioè, i vostri colleghi che hanno scritto alle 7, quelli ancora con la partenza intelligente, mettiamola così, ma quelli con la vera partenza intelligente sono quelli che ascoltavano Rocky stamattina alle 6. Allora lì proprio eri al top, capito? Con adesso forse potresti trovare un po' di traffico. Metto la sigla, la cantiamo e fai sta cantatina.

0: se siete arrivati adesso e magari siete appena saliti in auto e state andando all over the world, ragazzi, avete anche perso la scoteca, che comunque più tardi sarà disponibile sui nostri, sul nostro sito, alla sezione podcast, o sulla nostra app, sempre la sezione podcast. Che bello anche il messaggio di questo ascoltatore. Ora, è una cosa che abbiamo fatto un po' di anni fa, mi sa che era prima del Covid, quindi tanti anni fa ormai. Lui è in vacanza, dice: vi porto una bella calamita, la volete? Sai che tutto sommato, se voleste spedire di nuovo cartoline o calamite in radio, sarebbe una cosa molto gradita. Uno, perché le calamite le possiamo appendere in studio. Mi sono reso conto che tutto, sì, possiamo appenderle. Perciò via delle Mimose 12, Castelfranco Veneto, 31033, devo fare la story, tra poco ve la pubblico. O per le cartoline, che è più facile, ci sono un sacco di app che ti permettono di mandarla anche a costo gratis, la prima bonus, bla bla bla. Oppure ancora meglio, la calamita. Se ne avete voglia, ragazzi, fatelo. Mettiamo un nuovo disco molto figo, poi andiamo in viaggio fino in America.
1: Attenzione!

Allora è deciso. Via delle Mimose 12, 31033, Castelfranco Veneto, per spedire la vostra cartolina con la foto della vostra vacanza. Bello, con scritto hashtag estate 2026, ok, se volete. Edo, mi spiace, ho speso 7000 euro per il viaggio, non ho soldi per spedire la cartolina. T'ho appena detto che ci sono delle applicazioni che tu scarichi, fai la foto, la sistemi, ci metti gli sticker sopra, robe da boomer, se vuoi anche la rendi molto trash la tua cartolina, e poi la spedisci, la prima è gratis per il servizio, pure fai l'abbonamento quello per 7 giorni, poi l'annulli, no? Ma che te frega? Edo, nessuna partenza, anzi domani festa di fine anno al nido, io sono la cuoca e quindi aspettiamo 160 persone, dai. Daniele invece che dice il mio ultimo giorno, no, non è oggi, è tra 45 giorni.

fate finti. Telefoni sequestrati, FBI alla porta, esclusi, eccellenti e solo una regola: no ring, no bring. Se non sei sposato o promesso sposo, sposa, non puoi venire al mio matrimonio. Avete capito di che parliamo? Di Travis Scott. E sì, Travis Scott, ciao. Di Travis Kelce e Taylor Swift, che oggi si sposano. Pensate che al Madison Square Garden hanno fatto un castello di compensato solo per 12 ore. E c'è gente che ha comprato il biglietto per vedere Bon Jovi il 7 luglio, quindi fra 4 giorni, solo per camminare dove camminerà Taylor Swift. Che ne pensate, ragazzi, di questi qua? Matrimonio così. Ma poi sta cosa che se uno non è promesso sposo, ne abbiamo già parlato.

0: Sad Girls. Ragazzi, questo weekend spero per voi che non siate tristi, è un bel weekend quello che ci aspetta. Questa sera il Peter Pan and Go verrà al Cornuda Summer Festival, domani sera invece sabato 4 luglio appuntamento col The Remix Show assieme anche ad Andrea Nordio che sta tornando, mi ha mandato la foto adesso che sta tornando alla Festa della Birra di Spresiano, provincia di Treviso. Allora aspetta, due commenti al volo per quanto riguarda quello che va in vacanza e poi non mi vuole mandare la cartolina. Ma come, ha speso 7.000 euro di viaggi e non ha soldi per la cartolina? Barbone, vero? Sei un barbone. E poi qualcun altro dice, ma allora aveva fatto il finanziamento. Tu scherzi, ma in realtà è una tendenza che sta andando tantissimo, no? Sta cosa qua. Pay now, no, cos'è? Quella, compra ora, buy now, pay later. Cioè, compra adesso, paga dopo. E poi, nessuno paga, vabbè. Ragaz, allora aspetta, un ascoltatore mi si è arrabbiato, perché dice, a volte lo dici bene, a volte lo dici male.
1: Buongiorno Edo.
0: Buongiorno.
1: Beppe Reggia.
0: Reggia.
1: Beppe Reggia, sì. A volte lo dici bene.
0: Facciamo come volete. Dobbiamo fare ogni volta la doppia pronuncia, è un casino, Attenzione.
2: Il Beroto, secondo voi, confermerà la classifica o la cambierà?
0: L'avete sentito? L'avete visto? Amici di Caorle, l'avete visto il furgoncino di quattro ristoranti che sta girando? Perché la cosa che mi fa sempre un po' specie è il fatto che quattro ristoranti, comunque un programma registrato, ovviamente non può essere in diretta per ovvie ragioni, no? E poi che succede? Che lo registrano adesso, poi credo che verso, non lo so, la primavera dell'anno prossimo manderanno in onda le pubblicità. Prima su Sky, poi con calma fra un anno anche le vedremo noi poveri comuni mortali su TV8, e quindi grande attesa per la puntata di Caorle, perché sta girando a Caorle. So anche i nomi dei ristoranti e uno lo conosciamo molto bene, però volevo capire un po' dagli amici che stanno lì bazzicando se si sono fatti magari le foto.
3: Attenzione, nulla è ancora deciso.
0: Non è deciso ancora.
3: Che potrebbe confermare o ribaltare il risultato.
0: Mamma mia, io ci avrei un'ansia a fare il concorrente per quattro ristoranti, però figata, bello. Siete fatti la foto con Alessandro Borghese? Intanto ci facciamo un'altra cantatina.
4: Ehi, Titi me pregunto si tengo mucha novia. Mucha novia, hoy tengo a una, mañana a otra, ey. Pero no hay boda, Titi me pregunto si tengo mucha novia.

0: 2022 per Titi Me Preguntò, e poi sempre lo stesso anno anche il remix, quello che feci io in diretta live. Ora ve lo suono registrato, ma lo sapete che l'ho fatto live quella volta, no?
1: Titi
0: quello che faceva.
1: Pregunto, si tengo mucha novia.
0: Metto degli effetti, dai, metto degli effetti.

0: Sempre una bella gag quando c'è da passare Titi, mi preguntò, magari la facciamo anche domani sera, chi lo sa, va bene. Ragazzi, poi stavo pensando sta cosa di quattro ristoranti che gira il furgone, no? Lui arriva nei ristoranti, in questo momento l'abbiamo detto, c'è Borghese a Caorle, anche da dei nostri amici che sta registrando le puntate, ma poi pensavo, di solito quando vedi che registrano, cioè se tu vedi bene il programma, capisci che ovviamente è registrato, e capisci anche che registrano di solito fuori stagione, perché sono sempre vestiti molto pesanti rispetto alla situazione, cioè tipo fanno la sfida da ristoranti di mare, allora tutti in fronte mare, questi stanno con la sciarpa, la giacca, che vedi che sono coperti, no? E ci sono magari le vetrate ancora nelle verande, messe su le stufette, eccetera. In questo caso invece come fanno a registrare e sembrare decenti? Perché adesso togli oggi che si sta ancora bene per il momento, ma qualche giorno fa, cioè veramente sì. Secondo me si sedevano a tavola, per me un'insalatina, perché con questo caldo che te vuoi mangiare, mangi un piatto di pesce al mare, di quello, no, un bel primo, al sugo di mare, non so, uno spaghetto al sugo di mare, cominci a sudare in televisione, che schifo, avranno usato rotoloni di Scottex per asciugarsi, che brutta immagine.
1: Video. Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan, Peter Pan,
2: Peter Pan. Non si batte,

Quindi da una parte abbiamo il dubbio, cosa si mangiano a quattro ristoranti con questo caldo? Quali piatti potrebbero scegliere per controllare la cucina di Caorle, per vedere un po' quali sono le specialità con questo caldo, perché è facile dire la fritturina, no? Fritturina e birretta, provate con 35 gradi a mangiarti la frittura e stare in televisione, secondo me non è molto facile. Dall'altro invece c'è un altro filone, cioè un ascoltatore che propone un contest, ok? O meglio, propone un'altra gara. Allora, conosciamo quattro ristoranti, conosciamo quattro hotel, ci manca quattro radio. Buongiorno e benvenuti a Quattro Radio, in cui quattro speaker si sfideranno. Ora andiamo a ispezionare le cuffie. Non sono molto pulite. Sono quelle di Giovanni, quelle che gli hanno fatto l'otite, sicuramente. Ho saputo di Giovanni. Poi che altri format potremmo fare? Beh, quattro sagre ce l'avevano già rubata dei ragazzi su Instagram, avremmo tanto voluto farla noi, ma ricordo perfettamente che qualcuno l'aveva già fatto. Non so quali altre quattro cosa si potrebbe fare. Quattro ristoranti, quattro hotel, quattro radio, quattro sagre, magari ci avete delle idee. Intanto beccati questo pezzo che arriva dal 2014.

0: speciale, capito? Anche perché con questo caldo c'è chi dice Edo, forse avranno tipo i piedi in una vasca piena di, non lo so, di ghiaccio per non sudare in televisione. Allora, lo special potrebbe essere, ma che poi, scusate, ma Caorle, che accento, che dialetto c'è che arriva? È veneziano, è trevigiano, è del Friuli, Pordenone, Udine.
1: I quattro ristoratori in maniera pesse, le saradele insieme alle zucchine, o in maniera i bigui in salsa.
0: Dici? Roba del genere. Potrebbe essere, sì. E poi dall'altra parte invece abbiamo aperto il contest, cioè, ok, quattro ristoranti, quattro hotel, quattro sagre, ma poi che facciamo?
2: Ciao Edo.
0: Dica.
2: Beh, potresti fare quattro bidet.
0: No, me ne basta uno, ti ringrazio. Battuta anni 80 che arriva, eccola qui. E questo ascoltatore ha vinto.
3: Premetto che ci vuole la base. Battuta da boomer.
0: Te l'ho preparata.
3: Ma quattro mogli.
0: Ehi!

0: Sport.
1: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
1: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
1: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
1: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
1: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
1: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: No,
5: sì,
4: brava.
5: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
4: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
5: Un appuntamento galante?
4: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
9: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
8: Questo finché non passi a euro.
10: E allora tutto diventa più...
8: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
11: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
12: Quando siamo in vacanza.
13: A casa tutto bene.
14: Quando hai Win3 protetti. A casa tutto bene. Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
15: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Quant'onno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
16: Ascoltate musica che fa sempre bene.
17: Io ascolto Peter Pan perché
18: nostalgia, la notte vola, è una rapina col cuore in gola.
19: Radio Peter Pan.
20: Non c'è altra scelta.
21: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
22: Sensitive, oltre la carta casa.
23: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
24: Se cerchi dolcezza
25: o se preferisci un gusto più deciso,
24: ci pensa Salumificio Zare. Salame dolce o affumicato?
25: Sono entrambi buonissimi.
24: Tradizione ed eccellenza nei migliori negozi e supermercati. Cerca Salumificio Zare.
26: Hai un'impresa edile e sei stanco di faticare con rampe in alluminio sempre più pericolose e problematiche per la sicurezza? Passa al camion scarrabile. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Il camion scarrabile è il futuro. A cisterna, pianale, casse, cassa con gruda edilizia o con il ragno. È un mezzo un po' più pesante degli altri, ma ti permette di fare mille cose. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su Scarrabili Aurora.
27: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, www.e-once.com.
28: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
29: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla. Nova Gorica, Slovenia.
0: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Hey, here come the trouble.

0: proprio come il Regno Unito.
1: Ehi, ehi, wow, wow.
2: Gang, gang.
1: Non ci servono amici.
2: Soldi.
1: Ehi,
2: ehi, oh, oh.
1: Quanto cazzo sono British?
2: Siete British voi, ragazzi, come state? 8.42, seconda parte del The Remix Show, che riprendiamo in realtà con un po' di messaggi che sono avanzati, perché ci sono un sacco di belle idee per quanto riguarda i quattro qualcosa che potremmo fare. Se siete arrivati solo adesso, in questi ultimi giorni, il camioncino, il ciamioncino, come diceva quello lì qualche anno fa su YouTube, di quattro ristoranti sta girando a Caorle, e da lì poi, al di là delle specialità che faranno assaggiare, ci sono arrivate molte idee molto belle, tra l'altro, per quanto riguarda i vari quattro qualcosa che si potrebbero fare, cioè la sfida tra quattro attività che insomma potrebbero essere messe a confronto. Sentite un po'.
3: Edo, quattro night.
2: Quattro night, sì, night club, quattro gelaterie, quattro cimiteri, hanno detto anche. Bello, quattro cimiteri, come fai? Disposizione, non so, alberi, quindi verde, disponibile, panchine, cioè così lo fai. Quattro aperitivi, quattro bar, lo stesso credo fosse già stato fatto.
4: I quattro ristoratori in maniera...
2: Ah, questo pesce. L'abbiamo già messo, scusami.
5: Ciao Edo.
2: Ciao.
5: Beh, potresti fare quattro bidet.
2: Quattro bidet, e ne facciamo solo uno. Le quattro spiagge, le quattro spa. Oppure lei un sacco di idee.
6: Ciao Edo, buongiorno. Si potrebbe fare quattro estetiste, quattro parrucchieri,
2: quattro papperelle,
6: quattro negozi, quello dove c'è la commessa che ti serve meglio.
2: Ma anche questa è una bella idea. Poi le quattro ragazze di Amsterdam. Si potrebbe fare quattro camionisti, il messaggio di Simone, capito? Quello che guida meglio vince. Oppure io sposerei tantissimo, secondo me questa è veramente una bella idea, quella che ha proposto Gloria, che dice: secondo me potremmo fare quattro pranzi di famiglia, si sfidano quattro famiglie, sarebbe molto divertente, vero?

0: Moving to the Sun. Torniamo per un secondo invece alla notizia dalla quale siamo partiti, cioè proprio il fatto che il furgoncino di quattro ristoranti mi stia girando in questo momento a Caorle. Io volevo sapere se c'era qualcuno che ci poteva dare in anteprima quale sarebbe stato lo special. Forse ce l'ha da lui.
1: Hola, hola, buenos días.
0: Ma se ce l'ha a
1: Caorlina è il broetto, che sarebbe una zuppa di pesce,
0: quello
1: che la sarrea in saor, la classica sarda, cipolla e uvetta.
0: Mamma che buono,
1: quelle sono specialità caorline.
0: Mamma che buono, che buono, tutto buono. Quindi confermato, una delle due sarà lo special di questa puntata. Boh, va bene. Nel frattempo però altre proposte per quanto riguarda il nuovo format che potremmo creare e vendere a qualche televisione: quattro officine metalmeccaniche, dice anche l'ascoltatore, poi in realtà è anche quattro rotture di maroni, però bello, sì, si può fare. Quattro riunioni condominiali non si può fare, non si può fare, troppo violenta come cosa. Lucas c'ha un'altra bella idea: quattro arredamenti, quando non sai come arredare casa, ecco che scegli uno dei quattro stili proposti. Potrebbe essere una bella idea questa.
2: Quattro espresso,
0: anche questa potrebbe essere una bella idea.
3: Ciao Edo, buongiorno. Quattro pusher, l'ha già detto qualcuno?
0: Non l'hanno detto, anche questa è una bella idea. Quattro idraulici non la vedo molto bene, cioè alla fine no, se tu vai da un idraulico speri che il lavoro te lo faccia bene, perché quattro idraulici diversi per fare un lavoro, cioè è difficile.
4: Quattro parrocchie?
0: Sì, anche quella l'hanno detta. Quattro discoteche, quattro autogrill, che puoi anche valutare il parcheggio, servizi igienici e magari, non lo so, fai come come vedi il su Instagram dei camionisti che mostrano poi anche tutto come funziona proprio, quindi le docce eccetera, così. Altra idea qua?
5: E quattro contrade.
0: Eccolo qua, un'altra idea.

0: quattro fighe, cose così, ne sono arrivati un sacco di questi messaggi. Su Peter Pan, il The Remix Show alle 8.50, dai che è venerdì! Ciao Edo, potrebbe essere quattro massaggiatrici, eccolo un altro che mancava di messaggio, poi ancora... qualcun altro che dice potremmo fare quattro località sciistiche, bello. Edo, quattro funerali, l'abbiamo già detto, però non avevamo detto la didascalia. Chi si prende cura meglio del morto, bello. Quattro uffici postali, ci vuole troppo tempo per far quello, purtroppo.
1: Ciao ragazzi,
0: ciao.
1: Sentite questa,
0: sentiamo.
1: I quattro sebac,
0: bello, quattro bagni chimici, in quale ho cagato meglio, bello, una bella immagine.
2: Quattro terzisti.
0: Sì.
2: Chi lavora meglio nei campi.
0: Anche questa l'abbiamo detta.
3: Io propongo quattro cantieri, il programma più seguito dagli anziani.
0: Molto bello.
4: I quattro beverdì per vedere chi beve meglio.
0: Eccolo, quattro badanti hanno proposto anche quattro macellai, quattro pranzi di famiglia, potrebbe essere una cosa molto bella. Cioè, tipo...

No, non fa per me. C'è qui la badante, quella di Giovanni, che conosce molto bene la mia ospitalità a casa. Scottex, tagliati la pizza, non mi rompere le balle, e mangiala a mano. E vuoi delle forchette? Non te le do, perché devo pulirla, i bicchieri di carta, se no poi mi tocca lavare. Che palle, dai. Scusa, Quattro pranzi di famiglia mi piace. C'è Nasol, cicca.

0: 4 pulcini, 4 stelline, 4 paperelle.
1: Ti ricordi la pubblicità? Che bella, che canzoni che c'erano. Ho visto questa con Adriana Lima, poi c'era un'altra con Christian De Sica, anche quella molto divertente. Allora, sempre per la rubrica 444, 4 centri wrapping. Chi svolge meglio il wrapping auto? Bello anche questo, vabbè, rientra un po' in 4 officine. Edo, esiste già un format su macellai e stick house, si chiama The Best Baker. The Best Baker con Fabrizio Nonis. Bello, sì. 4 del celibato, questa potrebbe essere una bella idea. E poi ancora 4 ospedali. Sì, bello, 4 ospedali, figata, no? Il miglior letto, il miglior impianto di condizionamento e tutte queste cose qua. 4 lavaggi auto, chi te la lava meglio? Sì, però si ferma solo al lavaggio dell'auto. C'è poi che servizio dovremmo fare, no? Le varie specialità, poi, cioè mettere in gara un'attività che però poi abbia delle varie specialità da poter dare il voto, perché in questo caso con l'auto poca roba. Vabbè, Edo, facciamo così, dice un ascoltatore, ordiniamo 4 birre e la finiamo qua. Mi piace anche questa, un po' presto, però

0: bella. E vediamo chi li fa meglio.
1: Quella, ciao, mamma mia. E poi Davide, che doveva farsi gli affari suoi, dice: a proposito di quattro birre, ma tre uomini per tre birre, ritorna. Chi può dirlo? Chi può dirlo, ragazzi? Io so invece che tra poco ritornano i quattro segni, quelli fortunati, quelli che quaglieranno 100% garantito dallo Stato come i bonus e i BTP. E quindi tra poco l'Astro Sex Parade nel The Remix Show.

0: Banco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
1: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
2: Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
3: Radio Peter Pan è anche in video.
4: Un solo click
3: e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
5: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
6: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
7: Voglia di arte e cultura fuori dai soliti schemi? Visitando Alpe Cimbra in Trentino potrai scoprire un passato incantevole, ricco di storie antiche che hanno attraversato i secoli e che ritornano tra le mura degli edifici, nelle sale dei musei e nelle tradizioni. Fai un viaggio nel tempo. Su alpecimbra.it trovi tutte le informazioni.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghi, spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Le 9 da 2 minuti.
11: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
13: Che bello qui, il mare,
14: i gabbiani, il sole,
13: la nostra spesa a lì che arriva,
14: bellissimo.
15: La spesa lì per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche a pioggia e sottomarina.
16: Trovi tutto quello che ti serve senza pensieri anche quando sei al mare.
15: A lì migliora la vita.
17: Breaking news.
18: Buongiorno da Esther Ruletto. L'Italia non attingerà i 15 miliardi del SEF per le spese militari, almeno per ora. Lo strumento dell'Unione Europea che fornisce agli Stati prestiti a tassi agevolati per aumentare gli investimenti in difesa in deroga al patto sarà attivato solo su richiesta del Parlamento. Resta l'ipotesi di usarlo nel 2027. Mondiali di calcio, la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Tennis Wimbledon, approdano al terzo turno Sonego, Berrettini, Cobolli e Paolini. Oggi Sinner contro Brooksby. Queste le breaking news di TG Com 24.
10: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
19: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
4: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
6: Forever Fun, Forever Summer. Peter Pan 90.

0: Estate del 2002, 24 anni fa, ragazzi, era Dimmi Come. Bella questa di Alexia, è una nuova cantante, ha scritto un ascoltatore. Mamma mia, adesso ho acceso tutte le Alexe del mondo praticamente. Va bene, molto bello iniziare così con questa canzone. Estate, estiva, estate con noi, un'altra ora, quella del The Remix Show, in cui vi diamo anche l'Astro Sexo Parade.
1: Bienvenidos a la tercera hora del programa más interesante de la radiofonía italiana. Con nosotros, Edo y Andrea.
2: Bienvenidos.

0: dice così la sigla nuova della terza ora del The Mix Show, ragazzi. Allora, quattro sono i segni, quelli fortunati. Fra poco ve li svelo. Intanto, se volete dare qualche previsione, se volete buttarla, il numero già lo sapete. Facciamo ancora estate, sempre con un disco che arriva da qualche anno fa, ma in versione 2026, un po' di Funky Bahia.
1: Attenzione, numero

0: Vegas, se gira la testa alle 9.13 del mattino, ci sono solo due possibilità: o non avete fatto colazione, vi siete buttati subito a fare delle cose e quindi bevi un caffè, mangia qualcosa, beviti un tè, tirati un po' su, oppure gira perché stai già ubriaco alle 9.14. guarda che è presto, guarda che chiamo i servizi sociali qua, cioè, non si può, è presto. Però questa sera, lo ripeto, l'hangover è assicurato, perché c'è il Peter Pan Hangover, la nostra notte da leoni, che arriva al Cornuda Summer Festival in provincia di Treviso. Dalle 22 sarò con Andrea De Luca, Francesca Voice e tutti i performer della notte più pazza di Peter Pan. Domani il nostro invece The Remix Show arriva alla festa della birra di Spresiano. Amici di Spresiano, siete carichi? Com'è la situazione lì? Vi state preparando? State preparando tutto? Molto bene. Allora, quattro sono i segni che questo weekend quaglieranno. Al quarto posto c'è il segno di
1: Ariete.
0: Una risata condivisa nel momento giusto crea una vicinanza difficile da spiegare. Terzo posto per
1: Leone.
0: Il partner trova irresistibile il tuo modo di sentirti a tuo agio e con te stessa. Al secondo posto per questo weekend,
1: Bilancia.
0: Amici della Bilancia, il partner potrebbe accorgersi di quanto ti desidera osservandoti di nascosto. Quindi fate un po' vedo o non vedo. Tra poco il primo segno.

0: Can't Wait, Bob Sinclair su Radio Peter Pan. Ha scritto un ascoltatore: io sono del segno del leone, quindi terzo posto. Se questo weekend combino, vi faccio arrivare una bottiglia di Franciacorta in radio. Ale di Treviso, me lo ricordo, guarda che stai attento, mi raccomando, non fare il furbo, state attenti. L'avete detto, anzi ricordo l'indirizzo: via delle Mimose 12, 31033, Castelfranco Veneto, provincia di Treviso. Se andate in vacanza potete o spedirci la cartolina con l'hashtag estate 2026 oppure potete mandarci la calamita. Sarebbe bella la calamita, mi rendo conto che ha un costo differente spedire proprio la calamita, però vorremmo attaccarle nello studio, sarebbe meraviglioso, guarda che così diamo un tocco nuovo allo studio. Oh, e dai. Allora, Ariete, quarto posto, terzo posto per il leone, secondo gradino più alto del podio per la bilancia. Ma al primo posto che segno c'è questo weekend?
1: Gemelli.
0: Una serata tranquilla può trasformarsi come per magia in qualcosa di molto più coinvolgente. Amici dei Gemelli, per voi le speranze sono ottime, 100% garantito. Che brutta questa base, senti, ma se io devo leggere una roba, no? Dell'oroscopo così, poi c'è la grande festa praticamente. Torniamo indietro nel tempo dal 2018, i Clean Bandits con Demi Lovato, che è un po' che non sentiamo, qui invece cantava.

0: American Girls su Radio Peter Pan. Mickey Zara ha fatto questo rework del disco di Harry Styles. Ragazzi, tra poco ultima mezz'oretta, quella con i servizi in camera, quindi se non l'avete ancora mandato fatelo, quello dell'ultimo al 393 736 6240. Edo, sono arrivata tardi, ho sentito che i gemelli sono al primo posto, ma poi gli altri, va bene dai, li ripeti, i quattro segni di questo weekend, quelli che quagliano: gemelli al primo, bilancia al secondo, leone al terzo, ariete al quarto. Dice un ascoltatore: Edo, sono leone, dopo questa Astro Sexo Parade parto al top, oggi vado ad Alicante e vi farò arrivare la calamita. C'è invece Fra che mi ha mandato la foto delle calamite di Venezia, ha detto che passa questo pomeriggio. Davvero? La porti questo pomeriggio? Davvero? Grande, se la porti
1: tutto,
0: top.
1: Tutto truccato, anch'io sono gemelli. Non so già come va a finire stasera.
0: No, smettila, non è vero, ma figurati, garantito 100%. The Remix Show.
2: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da
5: Iperceramica.
6: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo! Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
7: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
8: Ascoltate musica che fa sempre bene.
9: Io ascolto Peter Pan perché
10: Radio Peter Pan.
11: Non c'è altra scelta.
12: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things to
13: come. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
12: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
13: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
14: Nuovo store ufficiale per il sano dormire a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group Sogno Veneto. Comfort, qualità e prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
15: Dalle malghe ai raffinati ristoranti tipici, in ogni angolo dell'Alpe Cimbra in Trentino, anche il gusto è protagonista. Sapori e profumi della tradizione, piatti che parlano di storia, ingredienti genuini e tanti eventi pensati per celebrare e riscoprire la cucina trentina. Un autentico paradiso per i sensi. Lasciati avvolgere dalla magia dei sapori dell'Alpe Cimbra in Trentino e immergiti in un'esperienza gastronomica senza pari. Scopri di più su alpecimbra.it.
16: Domani sera l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Domani sera a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
11: on Radio Peter Pan.
17: Ogni sabato alle 2 del pomeriggio, la classifica dance di Radio Peter Pan con Alice Fassina, Matteo Demo e DJ Maxwell. Mi cassa, è stu cassa. Cassa.
18: Nuovo weekend, cosa vuol dire? Cosa vuol dire?
19: Nuova puntata di Mi cassa stu cassa.
18: Mo bravo.
19: Una sequela
18: di negatività da dai.
20: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
16: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini, Roseland. Dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
21: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800-651-651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: señorita.
1: Shawn Mendes con Camilla Cabello su Peter Pan.
2: Servizio in camera per?
1: Veloci, veloci, che c'è Luca che ci aspetta. Ciao Luca.
3: Ciao, ciao, buongiorno.
1: Come stas, gringo?
3: Benissimo, benissimo. Paura di per un weekend di fuoco.
1: Ai ai ai, weekend di fuoco. Allora, mi sembra di capire dall'accento, se vedo due o tre cose che forse ti hanno tradito, che siamo verso il Friuli con te?
3: Assolutamente, sì.
1: Dai, e dove?
3: Lignano,
1: dove?
3: Vicino Lignano.
1: Lignano, ah, Lignano. Siamo vicini al mare, quindi weekend al mare.
3: Sì.
1: Oh,
3: weekend a un green volley pesante.
1: Che
3: pesante.
1: Bello! Quello che dura due o tre giorni con la tenda.
3: Esatto, esatto, brividi, l'altra sera, domenica, fuoco.
1: Senti, quindi c'hai intenzione di fare, di illuminare la tenda? Speranza
3: quella
1: c'è.
3: La prevista.
1: La speranza c'è. Luca, oggi tra l'altro inizi questo Green Volley con un festeggiamento doppio, perché non solo la grande festa, insomma, di questo appuntamento, ma anche perché è il tuo compleanno, quindi intanto auguri!
3: Grazie, grazie, 28 anni.
1: Me l'ha detto, sai chi me l'ha detto? La tua mamma che ti manda gli auguri e poi aggiunge questo periodo, vedrai che passerà, ma sono certo anch'io che adesso non voglio indagare troppo e farmi gli affari tuoi, spero insomma che se ci sono delle problematiche si possano risolvere, dai.
3: Sì, lo spero anch'io, sicuramente saranno tempi migliori, assolutamente.
1: Dai, che gli diciamo alla mamma?
3: Che la ringrazio, che gli voglio tantissimo bene e che ne passeremo i momenti migliori insieme.
1: Bene, mi fa piacere. E la vedi oggi? L'hai vista?
3: Sì, a pranzo okay. La vedo.
1: Bravo,
3: pranzo,
1: fatti il pranzetto con la mamma e poi via al Green Volley.
3: Assolutamente.
1: Dai Luca, buon weekend e buona festa.
3: Grazie mille, buona festa anche a voi.
1: Ciao, ciao.

0: Nobody Jonas Blue Girl.
1: Red alarm.
0: Attenzione, red attenzione. Alarm.
1: Abbandonare la nave.
0: No,
1: abbandonare la nave.
0: No, vabbè, non c'è bisogno così tanto. Però dico attenzione, red alarm, perché adesso sto per inondarvi di informazioni. Quindi prendete carta e penna e segnate tutti gli appuntamenti di Radio Peter Pan per questo weekend. Allora, l'abbiamo già detto, questa sera l'hangover al Cornuda Summer Festival. Domani sera la diretta radio con Marco Baxo, sempre da lì. Poi serata tutta speciale con Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e poi domenica 5 luglio Igor S, Lady Brian, gli sceriffi della notte al Cornuda Summer Festival. Domani sera invece, sabato 4 luglio, la Peri Village al Palmanova Designer Village con Radio Peter Pan ad Aiello del Friuli, ma saremo anche al Bini Vulcani a Ronca in provincia di Verona con il Peter Pan Impatto. Alla festa della birra di Spresiano invece arriva il Peter Pan The Remix Show, mentre il 9210 sarà a Palse in Festa in provincia di Pordenone. Sempre domani sera dalle 21 il nostro official party al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto con M-Beat e Monica Morgan dalle 21. E poi vi ricordo invece che domenica 5 luglio lo sfogatoio sarà la Baita alla Genzianella a Piancavallo in provincia di Pordenone dalle ore 14 in diretta. Ne ho detti tanti, lo so, ma se avete preso carta e penna vi siete segnati quelli che vi interessano, magari quelli un po' più vicini a voi o quelli con, insomma, la festa che vi piace di più. Le opportunità per questo fine settimana, avete capito, sono tante. Le trovate tutte sui nostri social, Facebook, Instagram, sul sito o sull'app Radio Peter Pan alla sezione eventi.

0: Calvin Harris ha voluto una voce che tutti hanno voluto in questi ultimi periodi, perché canta davvero davvero molto bene, quella di Jazzy era Satisfy, l'ultimo disco che metto io, perché adesso i dischi li mettono i nostri DJ. Oggi nel 2000 Heroes suona Marco Boffo.
1: Ci fu un'idea.
2: 2000 Heroes.
3: Un gruppo di persone straordinarie.
2: I supereroi degli anni 2000 mixati da
4: Marco Boffo.
5: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

0: Babbo Baffo
1: in the mix,
2: la Heroes.
3: Anche questo episodio è finito.
1: Esatto, ragaz, anche questo episodio è finito e anche questa settimana è finita. Torno questa sera dalle 9 con Peter Parry Mastered e poi alle 9, dalle 10 ci sentiamo invece sul palco del Cornuda e domani a Spresiano anche con Andrea Nordio. Buon weekend, ciao!
3: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
4: The Remix Show.
5: Nebbia in Valpadana e complimenti per la trasmissione.
6: Grazie, grazie mille. Oh.
7: Grazie a
8: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
9: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Yeah!
10: Domani sera, l'energia anni 90.

0: 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Domani sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
1: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram. Ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti. E se cadono in acqua e se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
2: Ma va! Sono andato da Ivan Team.
3: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
4: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
5: E per finire la nostra pizza capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati, sempre Nova, e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
6: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua.
7: Perché Nova, del gusto è la prova.
8: Con il 5 per 1000 moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: On the turning away from the pale and downtrodden.
11: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
12: Peter Pan O'Clock 10.00, c'è la Generation.
13: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
3: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
2: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
4: Quando non sono a casa tutto bene.
5: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
6: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
7: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
8: Forever Fun, Forever Summer.

0: DJ Matrix, stesso posto, stesse sagre, stessa radio, stesso programma, c'è la Generation, dai che è venerdì!
1: Finalmente, finalmente, cazzo, sì, grazie!

Buongiorno, buongiorno amici, buon venerdì 3 luglio 2026, 5 minuti dopo le 10, fino alle 13 c'è la Generation. Ma che bello, un'altra scalata l'abbiamo completata, è venerdì, saluto e ringrazio Edo che vi ha portati fino a qui da solo per tutta la settimana, c'è arrivato coi gomiti pure lui, però settimana prossima ritrova Andrea Nord e quindi il The Remix Show torna al completo. C'è da celebrarla questa scalata che è arrivata al suo traguardo naturale, partita con un lunedì nero, un martedì grigio, poi dei giorni che hanno assunto tinte passate. Bello e finalmente un weekend bello evidenziato, color fluo, un venerdì di quelli da alzare i calici al cielo e brindare, perché ladies and gentlemen, è venerdì. Oh yeah, ma che bello, non interrompiamo il ritmo, anzi partiamo già con il primo disco di oggi. Ho detto prendiamo qualcosa di carico ed energico, che sei lì in macchina, che affronti quest'ultima giornata lavorativa, te la canti e te la balli. Beyoncé, Jay-Z, Crazy in Love, l'ho rubato dall'archivio, tira sul volume.

0: Gio, buongiorno!
1: Buongiorno a voi, buon venerdì, ultimo appuntamento della settimana, quello che ci arrivi sui gomiti. C'è Luca che dice: Gio, mentalmente esaurito, fisicamente finito, aiutami. Ma sì, guarda, oggi è una puntata di quelle col fischio. E allora la portiamo a casa facile. Ti ho già rubato un disco dall'archivio che fa venerdì, che ti muovi, Jay-Z, Beyoncé, Crazy in Love. Però non ti ho ancora spiegato perché l'ho rubato dall'archivio. Perché Beyoncé è una di quelle artiste che ascolti e ci dai anche della confidenza. La chiami per nome. Lei si chiama Beyoncé proprio di nome, non è mica un nome d'arte. Beyoncé Giselle Knowles, questo è il nome completo, poi tutti la conoscono come Beyoncé. L'origine del nome, che è unico, cioè si chiama solo lei Beyoncé nel mondo, deriva dal nome, dal cognome della mamma, che di cognome faceva Beyoncé, e poi ha detto: ma sai cosa, è un bel cognome, storpiamolo e mettiamolo alla figlia, Beyoncé. Da qui, insomma, ho pensato a quelle persone alle quali dai confidenza. Ci sono tanti artisti, no, tipo Annalisa, la chiami per nome, Elodie, la chiami per nome, Emma, la chiami per nome, non Emma Rossato, Emma la cantante. Emma Rossato non ci dai tanta confidenza, la chiami anche per cognome, scherzi. Io ad esempio, ciao, sono Joe. Perché ti parlo di questo? Perché ieri sera sono andato a tagliarmi i capelli da Matteo, che è ormai il mio parrucchiere di fiducia. Ne stavo parlando con la badante e dico: ah, stasera vado da Matteo, ti ricordi? E lei mi guarda e mi fa: Matteo? Chi è Matteo? Ma sì, dai, quello che mi taglia i capelli. Quindi ho detto: perché non trasformarlo in una domanda del cavolo con due Z? 393-7366-240, i professionisti di qualsiasi settore ai quali dai del tu, cioè li chiami per nome, mica per cognome o

0: Ale Yorga, che capa, Peter Pan, c'è la Generation. Sto parlando di quella strana abitudine che abbiamo nei confronti di alcuni professionisti di chiamarli per nome. Non sono amici, non è che ci usciamo la sera a bere una birra, ci facciamo le vacanze insieme, però talmente tanto fanno parte della tua vita che a un certo punto lo chiami per nome. Tipo, scena, sei a casa, stai mangiando un ottimo melone, dici, ma dove l'hai comprato questo ottimo melone? Ma guarda, l'ho preso da Ricky, grande Ricky. E sai benissimo di chi stai parlando. Quindi quei professionisti che chiamate per nome, ad esempio c'è lui, partiamo proprio con l'energia del venerdì. Rocco dice, scontato, non serve neanche il cognome, vero? No, è garanzia, garanzia.
1: Ciao, io non chiamo per nome neanche il mio cane, perché lo chiamo
0: questa è troppa confidenza.
2: Ciao Zo.
0: Ciao.
2: Io Abdul lo chiamo per nome, che nel suo settore è un professionista, sì. È il numero uno. Abdul. Chiamare solo dopo le 10 di sera.
0: Ma guarda, questa battuta qui,
2: secondo me questa se la dici Emma non la capisce comunque.
0: No, avrebbe detto, ma chi è il kebabaro Abdul? No, lo spacciatore, è lo spacciatore del nostro ascoltatore.
3: Buongiorno Gio, io di solito chiamo sempre per nome la mia personal trainer.
0: Yeah.
3: E quando magari la gente mi chiede, non lo so, usciamo, che io rispondo, no ragazzi, devo andare da Jessica.
0: C'è Jessica.
3: E tutti quanti mi guardano e giustamente mi chiedono, che cazzo è sta Jessica? E quindi sì, lei è la persona quella con cui io, tra virgolette, più confidenza tra i professionisti.
0: Dai, devi chiamarli idraulico. Ma sì, ma chiama Jimmy. 393-7366-240, il professionista al quale dai del tu, quello che chiami per nome.
4: Radio Peter Pan.

0: Lipa, Don't Start Now su Peter Pan. Vedi, Dua Lipa non la chiami per nome, la chiami per nome e cognome, Dua Lipa. Non c'hai tutta questa confidenza, seppure sposata, quindi no, signora Dua Lipa. Allora, stiamo parlando di questa situazione nella quale hai talmente tanta confidenza con un professionista, che sia l'idraulico, che sia il fruttivendolo, che sia il ristoratore, che gli dai del tu, lo chiami per nome, ci vai talmente spesso che anche nella tua quotidianità, in famiglia, lo chiami proprio con quel nome lì. C'è questa situazione che è leggermente diversa, vale anche per il mio capo, che chiama per nome e ci presenta con il nostro nome a me, la mia collega, mentre il nostro collega uomo lo presenta come architetto e poi ci mette il cognome, anche se lui ha una qualifica e una laurea più bassa della nostra. No, lì è solo cafonaggine del tuo lavoro, datore di lavoro, si intende più una cosa del genere. Senti qua.
1: Buongiorno da Stefano. Beh, il professionista che chiamo per nome è sicuramente il mio meccanico Nicola, che sicuramente mi sta ascoltando. Ciao Nicola, un saluto
0: grande, che lo vuoi anche salutare in radio, talmente di famiglia. Senti come inizia strano questo disco. È quello di Fade, Sfera Ebbasta, si chiama Piensa in Me. Nel frattempo, se ci pensi, ti viene in mente qualcosa.

Mi sta scigolando lo sfere basso, ma chiamate un professionista. Che siete di destra o di sinistra, scrive Dennis, a favore o contro, ma la scelta della nostra presidente del consiglio di farsi chiamare solo per nome, quindi Giorgia, ha un impatto molto forte nel cittadino. Certo, la senti più vicina, stiamo parlando di questo. E quindi ci hanno fatto anche il remix all'epoca, ti ricordi? Faceva così.

0: vabbè, insomma, abbiamo messo anche una versione. Salutiamo la nostra presidente del consiglio. Torniamo fra poco con la chiusura della domanda del cavolo con due Z, quindi quel professionista che chiami solo per nome di battesimo o per soprannome addirittura. Poi c'è l'oroscopo e il GR sti cazzi, state con noi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.
5: Ascoltate musica che fa sempre bene.
6: Io ascolto Peter Pan perché

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive. Oltre la carta casa.
1: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
2: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
1: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
1: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Area Food, Expo e grandi show sul megapalco. Venerdì 24 luglio, Peter Pan and Gover con 8 Mix e DJ Matrix. Sabato 25, Peter Pan Super Impatto e special guest Quintino from Tomorrowland. Domenica 26, le Agri Girl del Pink Power. Agri Show, zona Stadio Euganeo, Padova. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
4: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
1: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Questa sera, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura, Edo B e i Goodfellas. E dalle 22, tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Questa sera, al Cornuda Summer Festival. Ingresso a 1 euro, ma se arrivi entro le 20, è gratuito. Come on.

0: Fun Generation, chi forza!
1: Robbie Williams, Rock DJ, state ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation, ciao, io sono Joe. Si parlava dei professionisti ai quali dai del tu, cioè li chiami per nome da quanta confidenza c'hai, che sia il fruttivendolo, che sia quello del ristorante, che sia il barbiere che ti taglia i capelli, la parrucchiera, insomma, il professionista al quale dai del tu. C'è il mago Giuliano che saluto, che scrive: Joe, io chiamo quasi tutti voi della radio per nome barra nome d'arte, l'importante è che il chiamare per nome non vada a rovinare il rapporto tra le persone, soprattutto quello lavorativo. Ma io credo che nel momento in cui ti prendi la confidenza è perché senti di potertela prendere, non è una cosa riduttiva. Però vedi, quando io ho scelto, sai, devi parlare davanti a tante persone tutti i giorni, ho detto: sai cosa, come mi faccio chiamare? Joe, come mi chiamano i miei amici, non è che devo farmi chiamare per nome, per cognome, è una roba che mette distanza, nome e cognome. E allora ho detto: Joe, facile, anonimo, perché voglio dire, quanti Joe ci saranno in Italia, però sti cazzi.
2: Io ho tantissima confidenza con tutti, ma non mi ricordo mai il nome, e quindi mi scappa l'appellativo di ehi coso.
1: Che brutto. Però vedi, ci sono quelle persone con le quali poi la trovi. Max, detto solo da me Ciccio Sport, il mio preparatore di auto da 26 anni. Poi c'è qualcun altro come Melissa che c'ha lo psicologo, dice: io chiamo per nome la mia psicologa, da subito è stata una sensazione positiva, mi sono sentita di chiamarla per nome. Cioè è chiaro che stai raccontando tutti i tuoi fatti, tutta la tua vita a una persona, e quindi cerchi di entrare in intimità anche così. Poi c'è Wanda da Mortegliano che dice: Joe, io vinco a mani basse, il mio pizzaiolo si chiama Roland, siamo talmente in confidenza io, lui e la moglie che ogni volta che entro mi chiamano sorella. Loro sono albanesi e napoletane, quindi sorella, tanta roba. Chiusa questa storia, un paio di dischi, scopriamo i segni che vanno bene per tutto il weekend.
3: Radio Peter Pan.

0: originale di Simon & Garfunkel, Sound of Silence, rifatta dai Disturbs, rifatta da Cyril, su Peter Pan della Generation, c'è la versione dei Disturbs remixata da Cyril. Ciao Joe, mi fai un saluto? Voglio salutare il mio amico Mattia Pippo che è via col trattore. Certo, salutato. Oppure lei che dice: fai gli auguri a due persone importanti della mia vita, Alessio e Abril, da parte di tutto il team. Oggi Alessio fa 33 anni e Abril ne fa 23, distanza di 10 anni. Auguri ragazzi. Per chiudere il discorso legato al professionista che chiami per nome, c'è una moglie gelosa che dice: mio marito è professionalmente così tanto amato che quando incontriamo una sua cliente per strada, lei lo bacia. Hai capito? I segni che si salvano e che vanno bene in questo venerdì e di riflesso vanno bene per tutto il fine settimana sono solo quattro. Attenti, si salvano l'Ariete, i Gemelli, il Sagittario e l'Acquario. Questi quelli ok, gli altri non citati, attenzione.
1: Nessun dubbio al riguardo, sono pronto a soffrire di nuovo.
0: Che farsi male ho un attimo, ma a rullo di tamburi teniamo i segni più importanti in fondo, i migliori e anche i peggiori. Partendo dai più fighi del weekend col voto 8 in pagella, i The Best, oggi sono quelli, oggi, domani e dopodomani, quelli della Bilancia. Oroscopo rimato per il segno fortunato, una settimana di fatica e ascella pezzata, ma ora che sei in cima è finita la scalata. Questo weekend limoni con la dea bendata, hai un biglietto verso il successo di sola andata. Canta e bevi in compagnia come farebbe un pirata, ma assicurati prima che la bibita sia ghiacciata. I più fighi sono quindi quelli della Bilancia.
1: Un ottimo lavoro.
2: Grandissimi.
1: E non applaudo con ironia.
0: Peggiori di questo weekend, poveri, quelli del Toro.
3: Oddio! No, Dio, ti prego! No!
0: Toro male!
4: Peter Pan, Forever Summer!

0: Gio, sono Toro, ma porca loca, già è stata una settimana di M e tu mi fai anche il weekend, ma porca miseria, cavolo.
1: Cavolo, a un certo punto ho sperato che non bestemmiassi.
2: GR sti cazzi.
1: Torna all'appuntamento per l'ultima volta di questa settimana col GR sti cazzi.
3: Sti cazzi.
1: Raccolta di quelle notizie lì delle ultime 24 ore, tipo Focus titola: chi ha fede religiosa ha una vita sessuale più soddisfacente.
3: Sti cazzi.
1: Posizione del missionario e via. Che poi quando sei contento cosa esclami? Oddio, che bello. Fatto quotidiano: bevo molto e devo avere un bagno vicino, altrimenti mi organizzo con dei secchi. Le dichiarazioni di Ilary Blasi.
3: E sti cazzi.
1: Immagina la Blasi che fa la pipì in un secchio, che bello. Fanpage.it: Messi viene perquisito col metal detector ai mondiali e reagisce esattamente come Cristiano Ronaldo.
3: E sti cazzi.
1: I campioni sono così. TGcom24: prezioso dipinto abbandonato in strada, un uomo lo salva dalla discarica dichiarando: mi piaceva la cornice.
3: E sti cazzi.
1: Deve essere proprio brutto se il quadro è stato abbandonato in una strada e se è stato salvato per via della cornice, è proprio cagare. Dal Fatto Quotidiano: era molto emozionato, noleggia una Porsche per il matrimonio ma si schianta contro il palo davanti alla chiesa, l'ingresso dello sposo diventa virale alla grande.
3: E sti cazzi.
1: Forse era un segno, non doveva presentarsi in chiesa. C'è questa dal Messaggero: Filippo Bisciglia e il mistero dei capelli strani a Temptation Island, dice è un parrucchino, la verità svelata dallo stesso conduttore.
3: E sti cazzi.
1: Chi può dirlo. Chiudiamo col Messaggero: scopre i ladri in casa, tende loro una trappola e li cattura e poi li lega con lo scotch, li ho trasformati in Teletubbies, ora vediamo se ridono.
3: E sti cazzi.
1: Ma i giustizieri della notte proprio.
2: Radio Peter Pan.

0: Waves, Boys Noise, Get Away, subito Urban nella Generation. C'è Fiore che scrive: Gio, mi son perso l'oroscopo. È troppo tardi. E gli diciamo, Emma.
1: Cazzi tuoi.
0: No, cazzi tuoi.
1: No,
0: poverino.
1: Sì, sì, ti svegli prima.
0: Io semplicemente volevo dirgli no, non te lo dico, però se tu vuoi dei cazzi tuoi. Dai, digli solo chi sono i migliori e i peggiori. I migliori sono questi.
1: Della bilancia.
0: E i peggiori sono questi.
1: Gemelli, cancro.
0: No!
1: Ah no, Ariete,
0: sì,
1: Ariete.
0: Tutti i peggiori.
1: Ah sì, perché tu lo fai con. Ma Toro! No. Toro! È vero!
0: Minchia, c'è scritto peggiori
1: no,
0: a fianco.
1: Perché dovete sapere che Joe non sa organizzare un Google Moduli. Non è capace a fare una cosa in maniera ordinata. E quindi.
0: Allora adesso. Dai che vieni qua e rompi i coglioni. C'è scritto Ariete S significa che è salvo. Toro, c'è scritto peggiori.
1: Ma perché?
0: Saranno peggiori.
1: I peggiori.
0: Saranno peggiori. Perché è l'ordine cronologico del
1: sé.
0: Ma può essere che litighiamo ancora prima di cominciare. Dai, però.

0: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
1: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
2: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
3: Aperto per ferie!
2: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
4: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
5: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
8: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
9: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
8: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
9: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
10: Rispetto per tutti. Paura di nessuno.
11: È già Terpano difficile. Clock. Le 11 e un minuto.
12: C'è il Mecheo.
13: Terpano Clock. Terpano Clock ti è offerto da
14: Ali Ali. Per basso è bello.
15: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
14: Fino al 15 luglio, olio extravergine di oliva Dante da 75 cl a 3,99 euro.
15: Kefir Mix Milk assortito da 160 grammi a 99 centesimi.
14: E stecco gelato Nui assortito 4 pezzi a 2,99 euro.
15: Ali migliora la vita.
16: Peter Pan Meteo.
17: Amici di Radio Peter Pan, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Ci attendono un venerdì e un fine settimana all'insegna del bel tempo sulle regioni settentrionali, estate piena, cielo sereno, poco nuvoloso e bene o male anche con temperature abbastanza sopportabili. Sì, prevediamo un leggero rialzo nel weekend, arriveremo a toccare domenica anche i 33-34 gradi, quindi per carità, caldo sì, però con umidità relativamente contenuta, anche di notte bene o male si dovrebbe riuscire a dormire abbastanza bene. Ma per sapere nel dettaglio come andranno le cose proprio da voi, c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
2: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
3: Devi aprire la pagina Deghi.it.
4: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
1: Poi devi solo cliccare.
4: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.
1: Devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
5: E devi essere soddisfatto perché Devi è sempre pronta ad ascoltarti.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti.
2: Perché se non devi, non ci credi.
6: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Wind Tre protetti. A casa tutto bene. Wind Tre protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Wind Tre store per un preventivo gratuito. Wind Tre protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su windtre.it.
11: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
12: Forever Fun, Forever Summer.

0: Miley Cyrus a bordo della sua palla demolitrice Wrecking Ball. State ascoltando Radio Peter Pan, seconda ora della Generation, è arrivata Emma Russato purtroppo.
1: Buongiorno!
0: Mi aveva illuso a inizio settimana dicendo guarda che non ci sono venerdì perché c'ho delle cose con l'università.
1: E invece come sempre.
0: Eccola qua, puntuale come la morte e le tasse. Emma Russato alle 11 e 8 arriva.
1: Sì, ci sono io.
0: Miley Cyrus sì. Che è stata protagonista di una questione di cronaca bella però. Hanno realizzato una Barbie proprio a suo
1: per lei
0: a sua forma, a suo uso, a suo consumo, cioè l'ha data solo a lei,
1: solo a lei la danno. Ci sono delle Barbie di riconoscenza che creano per gli artisti famosi, per i personaggi famosi. Se entri in questo, diciamo,
0: gota degli artisti fighi, allora
1: esatto,
0: te la fanno.
1: Sei un gran figo.
0: Descrizione della Barbie versione Miley Cyrus. Intanto l'occhio è bello truccato, insomma ci assomiglia anche perché c'ha questi zigomotti belli,
1: sì,
0: pronunciati,
1: questi occhi belli azzurri, i capelli non mi piacciono,
0: la frangetta ci assomiglia, dai. Poi c'ha degli occhiali da sole che sono super trendy,
1: sì.
0: Ma soprattutto quello che dico, cacchio, se fosse messa in vendita costerebbe tanto.
1: Oddio, vabbè, perché
0: vestito.
1: Ha un completo di pelle, ha un toppettino, dei pantaloni lunghi e sopra la giacca di pelle,
0: tutto nero, tutto, sì, proprio ma... da proprio dominatrice BDSM.
1: E lo ai piedi, vedi,
0: e lo butten ai piedi, il microfono in mano perché chiaramente deve cantare. Ma se facessero una Barbie edizione Emma Russato,
1: oh,
0: ma come sarebbe?
1: Non lo so, sai, potrebbe essere sia stile maschiaccio, perché sono un po' maschiaccio, se sia anche un po' elegantino. Sicuramente no.
0: Una roba che la caratterizzi, un gadget che deve. Cioè, tipo, Miley Cyrus c'ha il microfono in mano. Che gadget non può mancare?
1: La maglia di Radio Peter Pan.
2: Attenzione! Nuovo disco molto figo!
3: Tacata! Tu sai che cos'è il tacata? Te gusta il tacata? A me mi gusta quando la mamita ha sentito.

0: Top Dogs, How Does It Feel? Ciao, io sono Joe, lei è quella paracula di Emma Rossato.
1: Buongiorno.
0: Ho detto, se devo scegliere un gadget per la mia versione Barbie sarebbe la maglietta di Peter Pan. Se
1: sì.
0: Sei come i calciatori,
1: dai,
0: che arrivano, baciano la maglia, dopo 5 minuti hanno cambiato squadra e baciano anche quella.
1: Hai visto, a proposito, che Allegri va ad allenare Napoli? Ma che storia è questa?
0: Ma guarda, è entrato a Napoli con la fanfara festante dopo il grande successo della stagione,
1: no,
0: che ha portato prima alla Juventus,
1: allora,
0: e
1: no,
0: poi al Milan. Siamo lieti di presentare il nuovo allenatore del calcio Napoli, signore e signori, Massimiliano Allegri.
1: No, niente, niente allegria in questo Allegri a Napoli, per favore.
0: Senti, che abbiamo discorso,
1: sì, vai.
0: Ci sono un po' di ascoltatori che chiedono dei saluti.
1: Ciao Emma, puoi salutare i nostri nuovi apprendisti Andrea e Christian?
0: Fallo con voi.
1: Ah, ok.
0: Sì, Andrea e Christian,
1: che sono arrivati a darci una mano questa mattina e stasera iniziano a lavorare alla festa della birra a Onara. Dai un po' di forza a questi ragazzi, ragazzi giovanotti. Dai ragazzi,
0: dai,
1: giovanotti.
0: Dai ragazzi giovanotti.
1: Dai ragazzi giovanotti.
0: Fammelo sexy anche,
1: okay,
0: questo.
1: Volevo salutare mio fratello Alessandro Basello, che lavora tanto piuttosto che andare a donnine.
0: Ma sei veramente, guarda.
1: Che bravo, bravo.
0: E io... poi c'è un'ascoltatrice che dice: ma quanto è stordita Emma Rossato, povera.
1: Tanto, tanto, tanto.
0: Linda però scrive con amore.
1: Tanto.
0: Mi stava raccontando che stamattina è andata a buttare l'immondizia.
1: Sì, ho invertito la plastica con la carta.
0: Cioè, è facile, non solo c'è scritto in grande sul bidone, ma anche i colori sono diversi.
1: Mi arriverà una, anzi, cara mamma che sta ascoltando, arriverà una multa, mi sa.
0: Di che colore è la plastica a Venezia?
1: È rosa.

0: Cioè, effettivamente, quando ho scoperto che il bidone è rosa a Venezia, anch'io ho risposto come lui.
1: Rosa? Cazzo, è il bidone rosa?
0: Il bidone rosa per la plastica.
2: La spinea è rosa.
0: E siete strani. Da tutte le parti del mondo è blu quello della plastica.
2: Da me è rosa, ma da un po' di anni, non da sempre.
0: A proposito della rubrica rosa di questo programma, non ha a che fare con i bidoni, anzi, con i campioni del calcio. Nuova rubrica, dato che è cominciato il calciomercato questa settimana.
2: Bello.
0: Il calciomercato in versione femminile, quindi oggettificando i calciatori, oggi Emma proverà a consigliare alle squadre italiane un nuovo calciatore. Ma attenzione, nuova sigla.
2: Vai.
0: L'ho proposta all'Agicom, mi ha detto che

0: non è bellissima la rubrica del cazzo mercato con Emma Rossa. È bippata. Chi ci proponi oggi?
1: Gorka Carrera Zaran.
0: Chi è?
1: Zarant. Nato il 15 maggio del 2005, è un giocatore del Sociedad B, quindi in Spagna.
0: Real Sociedad squadra B, quindi gioca in categorie inferiori, ma ne vale la pena perché?
1: Sì, perché ha il classico fascino del ragazzo spagnolo che sembra non doverci provare troppo. Capelli castani, occhi scuri e un sorriso che gli illumina tutto il viso quando si concede una risata. Ha allineamenti puri, una mascella ben definita e quell'aria da bravo ragazzo che poi ti ingula. Il fisico
0: cos'è che fa? Scusa.
1: Il fisico è asciutto, atletico e ben proporzionato, spalle larghe, gambe forti e una silhouette slanciata che mette in risalto tutta la sua agibilità anche a letto.
0: Cioè quel tipo di ragazzo che alla fine dici:
1: aspetta, ma chi è questo ragazzo?
0: Ma è lui, è Gorka Carrera Zaranz.
1: 3 milioni, pochi.
0: In che squadra lo vogliamo?
1: Lo vogliamo, all'Udinese.
0: Stavo pensando la stessa cosa, brava.

0: Abbiamo pensato la stessa cosa circa il calciatore che hai proposto nel cazzo
1: nell'Udinese.
0: Nell'Udinese ci stava bene quel ragazzo con la faccia pulita.
1: Gorka Carrera.
0: Gorka Carrera, ragazzi, andate a cercarlo. È un ragazzo che
1: bello.
0: A me non piace.
1: Ma non è vero, CBCR.
0: Ma CBCR? Categoria cresci bene che ripasso?
1: Sì, esatto.
0: Sai che poi io di quella categoria lì non ho mai approfittato?
1: No, perché?
0: Non sono mai.
1: Non sei mai.
0: Cioè, io ho sempre avuto quel sacchetto lì del CBCR.
1: Però posso dire, non so se ripasserei perché solo 3 milioni. Dai, pochi. Si può fare di meglio.
0: Ma quello è il valore di mercato. Tu confondi il valore
1: infatti
0: di mercato con quanto guadagna. Sono due robe diverse.
1: Non è vero, ma se il valore di mercato è 3 milioni, vuol dire che non sei così tanto bravo.
0: Che guadagnerà 100.000 euro l'anno se tutto va
1: pochi,
0: bene. Ma neanche
1: pochi,
0: un geometra, guarda.
1: Ma dai, ma veramente. Ma non ti vergogni.
0: Senti, ci sono due notizie che hanno a che fare con degli altri sportivi.
1: Sì.
0: C'è il tennis. A Wimbledon in questi giorni c'è un gossip che riguarda Matteo Berrettini,
1: la nuova fidanzata. Sai chi è? Peggy Gou.
0: Perché no, c'è degli indizi social.
1: Sì.
0: Io ho letto che hanno pubblicato la stessa storia ma da due angolazioni diverse. C'era un tiramisù su un tavolo, l'ha messo sia lei che lui. Allora gli intelligenti del web hanno detto ma allora stanno insieme.
1: Però lei l'hanno anche lui l'hanno beccata a un suo DJ set.
0: Bello.
1: La famosa DJ Peggy Gou.
0: Ma stanno bene insieme, guardali.
1: Mamma mia, no, non mi piacciono insieme. Lui è troppo bello per lei.
0: Adesso Peggy Gou è un cesso.
2: Radio Peter Pan.

0: pennellone Afrojack, alto 7,40 metri, insieme a Sia e Wake Tonight nella Generation. Abbiamo parlato di Berrettini, che è un bel pennellone pure lui, che ha fatto coppia con Peggy Gou, almeno questo secondo i gossip di giornata. Ma c'è un tennista del quale ti voglio raccontare la storia.
1: Vai, raccontami.
0: Wimbledon.
1: Sì.
0: Lerner Tien, che è tipo la posizione 16 della
1: ATP. Troppo basso, vai. Troppo basso, sopra i 10 si guarda.
0: Non è messo male. Durante la partita, mal di stomaco forte. Oddio, non ce la faccio. Si è fermato, ha chiesto il time out medico.
1: Ok.
0: Portatemi del pane, perché ho mal di stomaco, evidentemente bruciore. Ha mangiato il pane, niente, partita sospesa. Dopo la partita si è fatto ricoverare in pronto soccorso.
1: Sì.
0: Lo hanno ricoverato e poi? Lui poi sui social la sera, ricoverato all'ospedale con ancora il braccialetto su,
1: ha messo cosa?
0: Il vassoio, dice, avrà mangiato le robe dell'ospedale, quindi la terracotta e il purè.
1: Che schifo, no?
0: No! Si è fatto portare le schifezze del fast food. E dici, ma non hai una mamma che ti tira un ceffone? Stai mal di stomaco?
1: Non
0: prendere le porcherie.
1: Mangia un cetriolo. Credimi.
0: Però prendine due per sicurezza.
1: Dai!
2: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
3: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
4: Fai leva sui miei desideri, eh?
3: Veramente faccio leva sull'IVA.
4: Leva sull'IVA?
3: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
4: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
3: Ce li leva?
4: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
3: Leva l'IVA.
4: E i pensieri.
3: Solo a luglio, solo da...

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
2: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
6: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
2: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
7: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Salta di Porto Gruaro.
2: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
8: Il tetto tiene ancora.
9: Aspettare costa. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama Nico per tutto al 329 704 3343.
10: Ascolti Radio Peter Pan e hai una

0: di Peter Pan è caliente Jay Santos.
1: Sì.
0: Ha scritto su Instagram.
1: Sì.
0: Cosa voleva?
1: Lo saluto. Ciao.
0: Cosa voleva?
1: No, di incontrarci.
0: Fare roba?
1: No, perché era qua a fare un DJ set qui vicino. Mi ha detto, ah, dai, ci troviamo.
0: Ma facciamo roba. E tu hai detto, no, no, non mi interessa.
1: No.
0: Hai capito sta ragazza di sani principi? State
1: grazie.
0: Ascoltando Radio Peter Pan, c'è la Generation. C'è Emma che c'ha un hater. In realtà
1: sì,
0: uno.
1: Una fila
0: davanti al cancello di hater.
1: Ma
0: per il suo approccio alla vita, che però è un approccio che l'ha detto, l'ha dichiarato, è così. E quindi è giusto anche ammettere le proprie, i propri obiettivi di vita. Lei sacrifica i sentimenti per il portafoglio.
1: Ma è giusto che sia così. Ma siete dei bugiardi.
0: La questione è questa: c'è la nuova rubrica che è il cazzo mercato, cioè Emma che cerca di portare in Italia calciatori belli e anche ben pagati per poi farli diventare i suoi fidanzati.
1: Esatto.
0: Mica uno. E lui ce l'ha con te perché dice che sei questo tipo di ragazza.
1: Sì.
2: Questa è la tipica ragazza di famiglia. Che una volta che si mette con te, fedele a vita, non ti tradisce, non va con nessun altro. Ma va a cagare, va.
0: Dice che non è così e quindi
3: il dilemma

0: mai tradito io.
1: Davvero?
0: Addirittura. Quindi la domanda che vi poniamo è: voi, se subite un tradimento, lo perdonate oppure no? O avete mai anche subito un tradimento?
1: Dilemma di quelli. 393-7366-240. Pensaci, ma soprattutto ditecelo.
2: Attenzione,

0: T-Rex, David Guetta, Sad Girls. Nella Generation si sta parlando di tradimenti. Certo, io non avrei voluto parlarne, soprattutto di venerdì, inizia il weekend, pensi alle cose belle.
1: No, perché inizia l'estate adesso, cioè siamo in estate. Beh, e quindi sai, le solite pause, sì, soliti tradimenti.
0: Emma Serpenseno ha detto: mettiamo il dito nella piaga, parliamo di tradimenti. E quindi il tradimento lo si perdona o non lo si perdona? Te che dici?
1: Io l'ho perdonato due o tre volte. L'ultima
0: volta. Ma lo stesso o più persone?
1: No, lo stesso, una volta l'ho perdonato, un'altra volta, quello dopo basta, non l'ho perdonato, l'ho mandato a cagare.
0: Quindi certo, alla fine no, non si perdona.
1: No, cioè è difficile.
0: Lui che dice?
2: Buongiorno ragazzi, buongiorno.
3: Buongiorno.
2: Domanda difficile. Il tradimento è una cosa importante, fai una scelta, decidi di tradire la fiducia del tuo compagno, del tuo partner, quindi sarebbe difficile anche da perdonare poi. Ne ho subiti due e non sono mai riuscito a perdonarlo. La fiducia purtroppo non tutti sono bravi a ricostruirla.
0: È quello.
2: Buona giornata ragazzi, viva la vita.
0: È esattamente quello il discorso, è successo anche a me nel passato, dopo una storia lunga di 7 anni sono venuto a scoprire questa cosa, e quello che fai è cercare di salvare un rapporto così lungo.
1: Però è difficile dopo, torna sempre quella cosa,
0: quel pensiero, poi anche il rinfaccio nei litigi. Qualcun altro dice:
1: certo che la perdonerei, anzi le farei una statua per essere stata così onesta da dirmelo, poi se capita che finisca dentro la statua è solo una coincidenza.
0: Ma a parte che non è detto che te lo dica, magari lo scopri. Vedi?

0: una Giovanna.
1: Si chiama Giovanna, il disco di Molella con Nick Peloso.
2: Teacher Pan Generation.
1: Nick Peloso, che nome d'arte pazzesco che c'ha sto ragazzo. Senti, si sta parlando di tradimenti, è un discorso proprio da venerdì, no?
3: Sì,
1: che ti
3: sì.
1: mette proprio la pace dei sensi. C'è lui che fa un ragionamento sui tuoi tre tradimenti.
3: Tre
1: subiti.
3: Tradimenti. Senti, senti.
4: Buongiorno Gio, buongiorno Emma.
3: Buongiorno.
4: Non vorrei sembrare antipatico, però mi è subito venuta in mente una cosa sentendo Emma parlare di tre tradimenti.
1: Sì.
4: Cioè, hai 23 anni.
3: Mm.
4: Sei una gran bella ragazza.
3: Grazie.
4: E in tre uomini ti hanno tradita.
3: Lo so.
4: Cosa c'è che non va, Emma?
3: No,
4: dici un po', dai.
1: Cosa c'è che non va?
3: Ma il problema mi sa che non è tanto in me. Cioè, io sbaglio perché io me li scelgo sbagliati, è diverso. Quindi. Sì.
1: Quando metti da parte i sentimenti per il conto in banca.
3: I tradimenti non si perdonano, ma si sfruttano il più possibile, godendo dei benefici che si ottengono dai sensi di colpa, tipo regali, permissività e lato B.
1: E lato B?
3: No,
1: ah, ti fai dare il di dietro, ma scusa, l'ha detto lui. Ma che cacchio di. Vabbè, c'è anche lui che è un noto maranza della zona,
3: sì.
1: Che dice:
5: tradire non è uno sbaglio, ma una scelta.
3: Mm.
5: Dal momento che tu tradisci,
1: sì.
5: La mia ragazza è tua.
3: Come
5: non
3: tua?
5: Mi interessa più di quella ragazza.
1: Mm.
5: Hai vinto te, bro. Tienitela pure. Bro. Io non ci ho preso niente. Lei è una hoe.
3: È una hoe. È un oggetto.
1: Che poi sai che cosa non mi piace nei rapporti di coppia? L'aggettivo possessivo.
3: Mia e tua. No.
1: Mamma
3: infatti.
1: Mia, che maranza.

0: abbiamo capito in questa mezz'oretta di Peter Pan Generation.
1: No,
0: Mark
1: no,
0: and
1: no.
0: Cremont, Serena Brancale, The Colors, Partenope chiedono la seconda ora della Generation. Saluto Lorenzo che è stato al gioco, gli abbiamo dato del noto Maranza locale perché utilizza lo slang dei Maranza, però dice no, guarda che io non sono un Maranza, però dici bro, e quando uno dice bro, e quando dici ho, ancora peggio.
1: Ancora peggio.
0: Ho, parliamo del termine ho, Emma Rossato, cercato online perché volevamo essere specifici, noi comunque lo sapevamo.
1: Sì.
0: Però ha un termine per l'agricoltura, significa
1: zappa o zappetta.
0: Zappetta, però in realtà nello slang è un po' volgare, un po' di strada.
1: Mm. Viene usato come termine dispregiativo per indicare una donna dai facili costumi, equivalente a puttana, troia, in italiano.
0: Oh!
1: Oh.
0: Oh, quindi pensa a Babbo Natale quando va sulla slitta. Oh, oh, oh, sta dando a tutte le puttane.
1: Dai,
0: buon Natale.
1: Speriamo non ci siano bambini all'ascolto.
0: Oh, oh, oh, fra poco torniamo.
1: Sì, c'è la

0: Jackpot.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367. Yeah!
4: Domani sera, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche Gadget, animazione 92.110 con Rocky. Peter Pan 92.110 a luglio palsese. Domani sera a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose, via Brunis 32/B, Porcia.
5: Ti serve uno scarrabile? Cerca Aurora. Scarrabili Aurora. Ampia scelta di camion, rimorchi e cassoni scarrabili nuovi ed usati. Più di 100 scarrabili sempre in pronta consegna per il settore rifiuti, edilizia ed ambiente. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora. A San Pietro in Gù. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
6: Servizio clienti sempre attivo su WhatsApp. Alla 348-477-3001.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
7: Il nuovo store ufficiale per il sano dormire è a San Giorgio di Nogaro. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Tutto per comfort, qualità e benessere a prezzi convenienti. Sogno Veneto by Mobilia Group, sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
8: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media partner Radio Peter Pan.
9: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
10: Peter Pan O'Clock.
11: Le 12:02 minuti.
12: C'è il notiziario.
10: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
13: Breaking news.
14: Buongiorno da Esther Roletto. Gli alleati della NATO di nuovo nel mirino di Donald Trump. Su Truth scrive: è ridicolo che gli Stati Uniti mantengano un rapporto non reciproco sulle spese militari, ma ricevimento a Villa Taverna per i 250 anni dell'indipendenza americana. Il vice premier Tajani assicura: l'amicizia tra Roma e Washington è più forte di ogni polemica. Questa mattina Alessandro Bastoni non si presenterà davanti al PM di Milano per rispondere dell'accusa di prostituzione minorile. Il difensore di Inter e Nazionale si avvale della facoltà di non rispondere e respinge ogni accusa, così come la ragazza coinvolta all'epoca 17enne. Mondiali di calcio, una Spagna straripante cala il tris all'Austria e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha battuto in rimonta la Croazia 2-1. Un rigore e 4 gol annullati, compreso il potenziale pareggio al fotofinish. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: In my mind. Ora puoi ascoltare il suono Forever Fun, Forever Young, anche in DAB a Pordenone e Trieste.
16: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
17: Deghi a ridare casa?
18: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
19: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
20: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
19: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
18: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice clic.
0: E te lo porto io!
19: Deghi provare!
12: Deghi fidarti!
0: Perché se non Deghi, non ci credi!
13: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
17: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
13: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
20: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
21: Forever Fun, Forever Summer.

0: Corri, Jack Jones, Charlie XCX, Sawiri, Out and Out, su Peter Pan nella Generation. Terza ora, quella dove arriva il computerone.
1: Ciao,
0: tutto pronto?
1: Sì.
0: Dai che facciamo l'ultima puntata della settimana della Sala Giochi.
2: Sala Giochi.
3: You win.
2: Sono forte, sono bravo e sono competitivo.
0: All'interno della Peter Pan Generation con Joe ed Emma Rossato nell'ultima ora si cazzeggia e si gioca. Dici che ci facciamo? L'ora di religione? No.
4: No.
0: L'ora di educazione fisica? No.
4: No, no, c'è la sala giochi.
0: Tiriamo fuori i giochini per assegnare gli ultimi due ticket della settimana oggi che sono i numeri
4: 9 e 10.
0: 9 e 10, ambientati come tutti i venerdì nel magico mondo dei cartoni animati, poi riempito il casellario lunedì verso quest'ora c'è il sorteggio per stabilire chi fra i 10 grandi che hanno vinto almeno un ticket si porta a casa i gadget di Peter Pan e il premio di Sand Beach che sta settimana è
4: un pranzo oppure una cena di sushi sempre lì al Sand Beach sottomarina
0: a la carte. A che giochiamo?
5: Ogni secondo conta.
0: È un gioco in cui si mischia, sì, l'esperienza di cartone animato barra mondo del magico mondo di quando sei bimbo con il contare il tempo.
4: Esatto, sentirete una clip audio da segnale acustico a segnale acustico. Voi dovete contare i secondi, attenti anche al mezzo secondo, quindi potrebbe essere 10 come 10.5 o 11.
0: Cioè la precisione del vostro conteggio è al mezzo secondo. 393 7366 240. Quanto dura questa clip?
6: Time.

0: secondi.
1: Con precisione al mezzo secondo.
0: Da e fino a questo suono. Il gioco sta per cominciare.
2: Aspetta, controllo le coordinate. Sì, sono quelle. Proviene dalla banca. Aspetta, dobbiamo cambiarci, forza.
3: Ok. Andiamo.

0: E così, quando siamo arrivati, era troppo tardi.
1: Quanto durava questa clip incredibile di una puntata di Bat Roberto? Ditecelo!
2: Attenzione!

0: Nella terza ora della Peter Pan Generation si gioca per assegnare 10 ticket. Siamo arrivati ad assegnare il nono con il gioco
1: Ogni secondo conta.
0: Un gioco nel quale bisogna misurare il tempo di una clip audio da segnale acustico con precisione al mezzo secondo. La clip audio di oggi riguardava una cosa che c'era all'interno di Bim Bum Bam, che era una specie di contenitore pomeridiano per bambini. C'erano un po' di cartoni animati, un po' di scenette, un po' di cose del genere. Una scenetta molto forte era quella di Bat Roberto, interpretata da Roberto Ceriotti, e c'era Bat Roberto e Bat Carlotta.
1: Ok.
0: Che secondo me non avevano neanche un bat di niente, di diritti per fare sta cosa. Secondo me poi è arrivato quello di Batman e ha detto: non ce l'avete mica i diritti.
1: No,
0: per
1: non
0: fare
1: potete,
0: sta
1: non
0: cosa.
1: Potete.
0: Però vabbè, erano un po' sfigatini. Quanto durava quella roba lì?
2: 22 secondi.
0: No, troppo poco.
3: 8?
0: 8?
1: No, 8.
4: Allora, questa clip
5: 24.
0: 24 no.
1: Aspetta.
3: 28 secondi.
0: Poi
6: 25.
0: No.
3: 25.5.
1: 26.35.
0: Vi hanno detto precisione,
1: ragazzi,
0: al mezzo secondo.
1: Eravate
0: però
1: quelli che alle elementari non capivano le consegne, questi.
6: 24 e 31.
1: Vedi, lei colorava di blu al posto
0: che
1: di colorare di giallo.
0: Che cattiva che sei. Che cattiva che sei. Chi è stato il vincitore qua? Quanto durava? Ho fermato la base,
1: basta,
0: ho fermato
1: così
0: tutto.
1: 26 secondi.
0: E chi è stato il più veloce che vince il ticket numero 9 di questa settimana?
1: Alvise Bortolozzu.
0: Brava, che cacchio, non è vero.
1: Bortolozzu.
0: Grande Bortolozzu. Alvise, you win.

0: Jupiter Panitemi Impala, Jenny Dracula nella Generation. C'è Emma che deve fare due saluti. Il primo è per avere dei vantaggi economici nella vita, quindi voglio salutare il suo meccanico.
1: No, non è vero, Nicola, gli mando un grandissimo saluto. Ieri mi ha sopportato con la mia macchina. E la prima, pensa che era la prima volta che portavo la mia macchina dal meccanico.
0: Sì.
1: Perché lo fa papà di solito.
0: Ah?
1: E ho scoperto che ascolta Radio Peter Pan.
0: Pazzesco!
1: Quindi lo saluto.
0: E lui ha scoperto che tu lavori in radio.
1: Esatto, lui, quante cose.
0: Quindi sei riuscito a ottenere lo sconto. Il secondo saluto lo facciamo a Jay Santos, che
1: no!
0: È sposa Emma Rossato. Prima l'abbiamo detto che le scrive su Instagram, le ha mandato un messaggio dicendo:
1: Joe.
0: Hola.
1: Joe.
2: Discotech People. Next event. We are back. And it's time to party.
0: Ma sei tanto non stai mica ascoltando la radio, Jay Santos.
3: Hola.
1: Vabbè, avrà. Dai, vai.
0: Adesso manderò messaggi a tutte su Instagram. Così to... Hola,
1: dai, andiamo Jay avanti.
0: Che accade questo weekend? Allora, questo weekend è bello ricco. Già, scusa, sabato, facciamo gli appuntamenti di sabato. C'è la Peri Village, al Palmanova Designer Village, ad Aiello del Friuli, provincia di Udine. Il food truck, aperitivi dalle 17. Il DJ set con Karins e la Dallan.
1: Peter Pan Impatto ai vini Vulcani a Ronca. Dalle 22.30 in console Marco Boffo e Fedro.
0: Quindi siamo anche nel Veronese. Torniamo in provincia di Treviso, a Spresiano, alla Festa della Birra con il The Remix Show live dalle 21.30. Andrea De Luca e i remix Edo e Andrea Nordio.
1: 90210 arriva a Palse in Festa a Palse, dalle 22 in console DJ Maxwell, Lady Ellen e l'animazione di Rocky.
0: E tutti i suoni del 90210, la musica più bella degli anni 90 e 2000. L'official party al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto Pordenone per l'apertura straordinaria per l'inizio dei saldi, dalle 21 in console
1: DJ Ambit e Monica Morgan.
0: Domenica tutti in montagna al fresco con i Selvaggi dello Sfogatoio alla Baita La Genzianella in Piancavallo, provincia di Pordenone, dalle 14. Pure in diretta su Peter Pan ci saranno quindi i Selvaggi,
1: lo Sfogatoio di Radio Peter Pan, Marco Baxo e Fedro.
0: Brava, tutti gli appuntamenti sul sito peterpan.it, sezione
1: eventi.
0: Hola.
2: Radio Peter Pan. Peter Pan.

0: 2014, Taylor Swift, Shake It Off. 12:28 qui in Italia. Negli Stati Uniti sono le
1: 6:28.
0: E la Taylor non avrà dormito neanche secondo, perché oggi è il grande giorno. Si sposa con Travis Kelce. Oggi pomeriggio, in realtà sarà notte in Italia, sì, probabilmente 17:30. Lo fa in un posto riservato?
1: Sì, al Madison Square.
0: Palazzetto dello sport, come me contro te, al Madison Square Garden. Un sacco di invitati, pare mille, fra cui spiccano
1: Camila Cabello, Sabina Carpenter, Gigi Hadid,
0: Emma Stone, Selena Gomez,
1: ma anche Paul McCartney e Sheeran.
0: Cioè, ragazzi, al matrimonio non è che hanno chiamato Gigi lo Zozzone a suonare.
1: Però sai perché
0: uno
1: non è un bel
0: Beatles
1: matrimonio?
0: Sheeran.
1: Sai perché non è un bel matrimonio? Perché ci saranno due assenti.
0: No.
1: Sì.
0: Chi manca?
1: Il principe William e la principessa Kate.
0: E allora a monte non si fa più.
1: No.
2: Rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: No, sì.
4: Brava!
3: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
5: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
3: Un appuntamento galante?
5: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
6: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
7: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
8: L'inflazione.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Quando non sono a casa tutto bene.
2: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
3: Quando hai Win 3 protetti, a casa tutto bene.
4: Win 3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 store per un preventivo gratuito. Win 3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
5: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
3: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete. Yeah! Domani sera l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Domani sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia.
4: E ora mettiamo nel carrello i fantastici prodotti Nova. Dai funghi trifolati classici agli champignons con gusto. Alle strepitose salse vegetali. Tutti prodotti eccezionali per dare sapore ad ogni pietanza.
5: Sai perché al supermercato in tanti scelgono i prodotti Nova? Senti qua.
6: Perché Nova, del gusto è la prova.
7: Se l'energia è il tuo stile di vita, lo sport è la tua passione e la natura è il tuo habitat, l'Alpe Cimbra in Trentino ti accoglierà tra mille emozioni. Se ami fare movimento, se correre, pedalare e respirare a pieni polmoni ti dà gioia, allora non c'è nulla di meglio che muoversi nella cornice spettacolare di Alpe Cimbra in Trentino. Visita alpecimbra.it per scoprirle tutte.
8: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo store ufficiale per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto. Materassi di nuova generazione, reti e cuscini per comfort, qualità e benessere. Prezzi firmati Mobilia Group. Sogno Veneto by Mobilia Group è sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
9: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Dovevo pensarci prima.
10: Aspettare costa sempre. Nico per tutto è azienda certificata per bonifiche e smaltimento amianto, coperture industriali, pannelli e lamiere. Chiama oggi al 329-704-3343, via del Grano A, Trebaseleghe, Padova. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
11: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. 3 giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
12: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe, spazi arredati, wifi veloce, posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net. 0423 73 66 12.
13: Forever Summer.
14: Ci fu un'idea.
15: 2000 Heroes.
16: Un gruppo di persone straordinarie.
15: I supereroi degli anni 2000 mixati da
17: Marco Boffo.
18: Ha raggiunto un grande autocontrollo. Come fa? Musica lounge, bongos, fuma erba?

house, 'cause I'm an albatross.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Hai capito quel furbo di Marco Boffo? Ci ha portati al 2017 con Sfera e Basta, Tran Tran.
3: Al 2011 DJ Antoine, Timati, Welcome to Saint-Tropez.
2: A chiudere dal 2014 Aaron Chupa, I'm an Albatross. Thank you, super Marco Boffo.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
2: Anche noi abbiamo 3000 te, Marco Boffo, spicchettino finale della Generation con Joe. Emma, il computerone, c'è pure il Dome che è felice, senti.
4: Sì, sì. Ciao Joe, grande Joe.
2: Ciao Dome.
4: Senti allora, intanto finalmente è venerdì. Ah. Poi non mi posso lamentare perché oggi è proprio tutto tranquillo, ah, apparentemente.
2: Faccio dei sensi.
4: E soprattutto perché prossima settimana, Joe, è l'ultima settimana prima delle ferie. Joe, finalmente! Si va al mare, si va a mangiare, colazione tutto il giorno, bellissimo.
2: Colazione tutto il giorno, ma che festeggiamento è, ciao computerone. Anche te vorresti fare colazione tutto il giorno?
5: Sì.
2: E invece?
5: No.
2: Invece non la facciamo, stavi cadendo da sola?
3: Sì, no, perché sono in piedi, vengo male le gambe in questo momento, quindi...
2: Che scena, che peccato che non l'abbiate vista, era molto bella. C'è Marossato che da sola, in piedi, casca.
3: Perché ho i tacchetti.
2: Ferma,
3: quindi...
2: sei un giocatore di football. Dai che giochiamo, a cosa? Gioco musicale che assegna il ticket numero 10, sempre ambientato nel magico mondo dei cartoni. Come funziona?
3: Ci sarà una sigla di cui però la canzone aumenta in certi momenti e in certi momenti rallenta. Dovete identificare di che cartone si tratta.
2: Quindi anche se il ritmo della canzone è modificato, cerca di capire di che cartone è sigla. 393-7366-240, devi dirci il titolo del cartone.
1: Oggi parleremo del ritmo.
6: BPM. Nella musica lo strumento con cui teniamo il tempo si chiama metronomo. Essenzialmente è un orologio in grado di accelerare o rallentare.
1: È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare. È il tempo di accelerare. È il tempo di rallentare.
6: Nella prossima lezione impareremo a leggere un pentagramma completo.
2: Negli abissi, e che cartone sarà? Fra poco soluzione, vincitore o vincitrice?
1: Radio.

0: su Peter Pan. Spicchiettino finale della settimana della Peter Pan Generations è giocato per assegnare il ticket numero 10. L'ultimo riempie il casellario con un gioco che ha a che fare col magico mondo dei cartoni
1: BPM.
0: Una canzone accelerata o rallentata, dovevate individuarne il cartone,
1: esatto,
0: a cui questa canzone faceva da sigla. Per quanto fosse accelerato o rallentato, c'erano delle cose che ti permettevano di capire perlomeno l'ambito se non riconoscevi proprio la sigla. A un certo punto si sentiva la parola abissi, e quindi chi c'è negli abissi?
1: Sailor Moon.
0: No, lei no, è nel cielo, è nell'universo.
1: Billy e Mandy.
0: Non so chi siano.
1: Lilli vagamente.
0: Che cazzo è Lilli vagamente, però? Dai, poi.
2: Ma non è da, ma la sirenetta. La sirenetta.
0: La no, sirenetta, non era lei.
1: La cipolla in Thai.
0: Non è la cipolla in Thai. Comunque, sirenetta ci sei andato vicino, ma.
1: No. E lei sbaglia e poi ci dice anche contro di noi, perché
3: il cartone è la sirenetta.
0: No, non era.
3: Tirata Pavia.
0: No, non era. Poi
3: il cartone,
1: aspetta.
3: Comunque sono film di animazione, non cartoni.
0: Vabbè, dipende, cioè se sono in computer grafica sono film
1: di animazione. No, perché lei pensava di aver ragione con la sirenetta, ma non è.
0: Ma questo credo sia più cartone animato. Poi
2: Beep.
0: Fammi sentire la sigla dritta, che intanto vediamo se la
1: questa,
0: sanno dritta.
1: Questa.
0: Vai.

0: Secondo me è un plagio. Sembra Hercules. Comunque sono le Mermaid Melody. Lui lo dice con la sua voce.
1: Le Mermaid Melody.
0: Mermaid Melody è stato velocissimo. Si porta a casa l'ultimo ticket di questa settimana. Si chiama
2: Federico Zamello.
0: Bravo. Mitico Fede, you win. Riempito il casellario, finalmente è
3: meraviglioso.
4: È meraviglioso.
0: Beh, meraviglioso, sì, però è
5: mission complete.
0: Oh yes.

0: Topic back in G, sorry papi. Subito al pane, c'è una questione che deve essere risolta prima di chiudere questo programma. Attenzione, ovvio. Ma perché settimana prossima, sì, dall'8 all'11 luglio a Rosolina, in provincia di Rovigo, c'è Roseland, che è l'evento più atteso dell'estate.
1: Bello!
0: Ci sono un sacco di date, si parte mercoledì 8 luglio con 2000 in spinta, giovedì 9 c'è la notte tutta da cantare di Radio Belle Monella, venerdì 10 ci siamo noi, e qui ci arrivo fra un secondo, sabato 11 c'è il tour bilaterale con i festini di Elettra Lamborghini. E poi venerdì 10 ci siamo noi col Peter Pan e Super Impatto e un secret guest che può essere svelato solo domani. È arrivata Alice Fassina con un forziere,
1: sì,
0: con all'interno il nome, però dice io non posso lasciarlo qui in studio questo forziere perché sicuramente qualcuno lo spoilererà,
1: perché non siete affidabili.
0: Quindi se da qui a stasera qualcuno lo dice, segnalatelo ad Alice Fassina e verrà prontamente arrestato.
1: Io sono pronta a sgozzare gole. Quindi dovete sapere che venerdì 10 luglio al Roseland c'è...
0: il Peter Pan Super Impatto con un super special guest. Ci sentiamo domenica mattina con l'Happy Ending parte 1. La Generation torna lunedì dalle 10. Ciao Emma.
1: Ciao Gio. Ciao.

0: Awards. Da Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
1: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima. Come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
2: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
0: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modular Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
3: car! Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
0: Modular Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
3: Modular. Demoliamo per l'ambiente.
4: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari

0: arriva e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
1: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie, avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
2: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.

0: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
1: Peter Pan O'Clock.
2: Sono le 13.
1: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
2: Da Alia Liber, basso è bello.
3: Con i prezzi bassi la tua carta fedeltà, la convenienza è altissima.
2: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
3: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago Bio da 250 grammi a 2,89 euro.
2: Ali, migliora la vita.
3: Anche con i prezzi bassi.
4: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
5: Fai leva sui miei desideri, eh?
4: Veramente faccio leva sull'IVA.
5: Leva sull'IVA?
4: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
5: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
4: Ce li leva?
5: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
4: Leva l'IVA.
5: E i pensieri.
4: Solo a luglio, solo da...
6: Iperceramica!
7: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: le notizie. Di solito Only Good News lo facciamo il mercoledì, mi sa che invece oggi si replica. È venerdì, profumo di weekend, profumo d'estate, fa caldo ma si sta un po' meglio dopo le piogge dei giorni scorsi. Sono da sola, non c'è il mio socio Federico. Ma ragazzi, ma cosa si può volere più della vita? Ma ditemelo voi. 393-7366-240, tanto io lo so che non sono sola, ci siete voi a tenermi compagnia. Io cerco di restituirvi il favore, fare a voi un po' di compagnia, lo sapete. È arrivata l'ora giusta, quella del Peter Panamanetti e soprattutto quella del nuovo disco molto figo. Cominciamo così.
1: Attenzione,

0: Satisfy. Mi sa che però non sono stata abbastanza convincente.
1: Sembravi quasi convinta di quello che dicevi.
0: Il quasi che mi frega però, vedi. Qualcuno invece ha già sentito e notato la differenza. Allora, gli va bene che Fede non ci sia, però se manca al mattino, insomma, decidetevi anche voi.
2: Alice.
0: Sì.
2: A casa mia sa come si dice?
0: Come si dice?
2: Meglio soli che male accompagnati.
0: La conoscevo.
2: Ascolta me, stai meglio da sola senza Fede.
0: E questo?
2: Già che avete messo Rocky alle sveglie indesiderate stamattina.
0: Ma che c'entra?
2: Fa un piacere, licenziatelo perché sennò li scrivo allo direttore.
0: Ma no.
2: Subito.
0: Ma poverini, ma sentono già profumo di licenziamento. Nel dubbio, Fede, sente già la mancanza, è collegato, ci sta ascoltando, mi manda gli stickers. Vorrebbe che io sbagliassi, ma non mi avrà, non gli darò questa soddisfazione. A proposito invece di trasmettere da soli, vabbè, è successo anche altre volte, però stamattina riflettevo un po', un momento saudagi, nostalgia, mi sono chiesta, ma tu Ali, te lo ricordi quando è stata la prima volta che hai trasmesso in radio da sola qui a Peter Pan? Di anni ne sono passati tanti, perché è successo 16 anni fa. Incredibile ma vero, anch'io non riuscivo a capacitarmi del conto. Mi chiedevo, ma te lo ricordi la prima volta che sei passato da queste parti? La prima volta che ti sei collegato su Peter Pan? Ma che c'era in onda? Cosa dicevano? Perché sei arrivato qui? 393-7366-240. Oggi siamo un po' remember.

0: vi ho chiesto, ma ve lo ricordate la prima volta che magari per sbaglio, su suggerimento, avete acceso la radio e vi siete sintonizzati qui con noi su Radio Peter Pan? Devo dire che fedelissimi, gente che guida veramente una vita, si ricordano cose che nemmeno io so. Altri che invece più recentemente, quasi per caso, ci hanno scoperto, ma che alla fine si sono affezionati e sono rimasti qui con noi.
1: Ho iniziato ad ascoltare Radio Peter Pan, sì, durante i viaggi per andare in cantiere, in furgone con tutti gli altri colleghi, con tutti gli altri operai. E c'erano le repliche dello sfogatoio, perché partivamo proprio presto.
0: Sì.
1: E facevamo ora da ascoltare la replica e la puntata originale.
0: Che
1: la
0: bello.
1: Sera quando tornavamo a casa.
0: Capito? Partivano con lo sfogatoio e rientravano con lo sfogatoio. Sai che ancora ad un sacco di gente succede. Qualcun altro, Mirko? Ciao, io la prima volta che mi sono collegato con voi c'era ancora Cristar. Mirko da Chioggia, ragazzi, stiamo parlando veramente della preistoria della nostra emittente radiofonica. Che figata!
2: Credo sia stato 2007-2008 o qualche anno più tardi. Comunque non avevo ancora la patente. Ero in furgone con mio padre e aveva nevicato, lui aveva cambiato la solita stazione che non prendeva.
0: Vedi?
2: Disagi a Gogo in tutta la provincia di Treviso. E c'era lo sfogatoio con Federico Marco Baxo. Erano gli anni dove: ciao Peter Pan, volevo andare a mi sta davanti.
0: Che bravo, si è autocensurato.
2: Mi sono innamorato.
0: Innamorato.
2: Questa cosa.
0: Del
2: poi,
0: resto.
2: Man mano negli anni, quando ho avuto la macchina mia, ho messo Peter Pan sempre.
0: Capito? Si è innamorato dello sfogatoio. Aveva già qualche problema allora. Tanto non è cambiato nulla.

0: vi ho scoperto solo da un anno, ma dove ho vissuto tutta la vita. Ho cominciato la mattina per caso ascoltando i remix e mi sono innamorata di quei due pazzi. E poi ha attaccato, poi ho cominciato ad ascoltarvi a tutte le ore. Siete diventati la mia droga radiofonica. In questo caso è una bella dipendenza. Tantissimi invece arrivano da lontano. Qualcuno mi dice già dal 1997, mi ricordo Super Pozzo con le sveglie la mattina, c'era Fuxi, che c'è ancora adesso con Club Vibes, ma anche Monica Morgan che vi tiene compagnia sempre i weekend con tanta roba. Insomma, qualcuno l'abbiamo perso per strada, altri invece sono ancora tra noi.
1: Ciao Radio Peter, sono Fabio. Io la prima volta, quando ho iniziato ad ascoltare Peter Pan, passato qualche anno, mi ricordo che ascoltavo, che c'era, mi sembra si chiamava Cristar.
0: In tantissimi, l'avete citato e nominato.
1: Qualche ora là di trasmissione.
0: Tutto vero.
1: So che all'epoca ero giovane, ma mi divertivo tantissimo con lui. È passato qualche anno, eh.
0: È passato qualche anno, ci siamo divertiti.
2: Allora, il primo ricordo con Peter Pan ce l'ho con Domani Smetto.
0: Bello.
2: E lo passavate giorno e notte, appena uscita la canzone era l'unico modo per sentirla, se non in CD.
0: Vedi?
2: Era tramite voi.
0: La passavamo
2: e,
0: noi.
2: Boh, non so, inizi 2000. Mm-hmm. Che figata, che vecchi che siamo, porco Giuda.
0: Sì, infatti è meglio non fare i conti, però è anche bello ogni tanto ricordare da dove siamo arrivati.

0: dici anche quando non prendi bene il segnale e fai un po' zapping, qualcuno ci ha scoperti così. Come il Gian 3 anni fa, lui dice: poi sono anche un po' un radio appassionato e come vi ho sentiti mi sono subito affezionato a voi e noi ne siamo assolutamente fieri e molto orgogliosi. Chi c'è?
1: Ma io di Peter Pan ho iniziato a vedere le pubblicità qua a Bologna, sul trenino che porta su San Luca.
0: Bello.
1: E un po' in giro.
0: Vedi.
1: E mi sono sintonizzato per curiosità e c'era il 90-210 e da lì mi sono innamorato.
0: Che bello,
1: ciao,
0: che bello.
1: Peter Pan.
0: Grazie a voi.
1: Ma...
0: oh. Che c'è? Mi avete inondato di messaggi, gente che si ricorda che a quest'ora andava in onda un programma su Peter Pan che si chiamava Antenna Tronica, di cui avevano fatto anche il CD. Ragazzi, io non me lo ricordo, ma ve lo ricordate voi? Che meraviglia, siete la nostra memoria storica. In quanti mi avete scritto? Non riesco a leggervi tutti, però che soddisfazione, che bel momento remember. Peter Pan, si va.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte forte, sempre.
3: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
4: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà che altro?
5: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
6: Devi trovare il prezzo migliore?
4: Devi semplicemente andare su deghi.it.
5: Devi scegliere, cliccare
6: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Devi provare.
6: Devi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive, oltre la carta casa.
3: Eureka offre una vasta gamma di soluzioni per pulire i pavimenti in ogni contesto.
4: Ciao, sono Gena Romanzo, responsabile operativo Facility CAMS Group. CAMS è un'azienda certificata B Corp, specializzata per servizi di ristorazione collettiva e serve 80 milioni di pasti l'anno in tutta Italia. Ogni giorno ci troviamo ad affrontare molti tipi di sporco, come ad esempio lo sporco organico, che è composto da olio e grassi, che rende il pavimento scivoloso e pericoloso al contatto. Abbiamo scelto le macchine Eureka perché ci garantiscono una pulizia accurata e un'asciugatura ottimale. Inoltre sono di facile utilizzo e questo è molto apprezzato dai nostri operatori.
3: Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali da 40 anni. Eurekamacchinepulizia.it.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
6: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
7: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3 e 14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
5: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
8: L'evento estivo più atteso sta arrivando. Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto al Mossa by Night. Dalle 21 in console, Marco Baxo, Alice Fassina e la super animazione di Peter Pan con Roboled Man. Gadget, musica, effetti speciali. Per un Peter Pan Super Impatto, un super special guest. Shade! Sabato 11 luglio, Peter Pan Super Impatto a Mossa by Night. Via dello Sport 1 a Mossa, Gorizia. Thanks to Mergimi e Atum Impianti.
9: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
10: On Radio Peter Pan.
11: Ogni lunedì alle 21 il meglio dei tormentoni social del momento. TikTok Show.
12: Non so voi, ma a me lo psicologo non mi basta più. Ho bisogno di parlare con Dio in persona.
0: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
13: Hit Universal Fun.
14: Disitel Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.it.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.

0: danza delle streghe e probabilmente l'avete ascoltata tante volte, soprattutto quando è uscito questo pezzo. Continuiamo tra l'altro ad ascoltarlo perché è una delle grandi hit che ci ha accompagnato qui sempre su Peter Pan. Allora, a chiudere, visto che siete stati tantissimi, i vostri messaggi, momento remember, ma tu te lo ricordi la prima volta che hai acceso la radio e ci hai ascoltato? Questo è molto bello.
1: Penso fosse il 2012-2013 quando ho cominciato ad ascoltare il radio di Peter Pan, quando al sabato mattina dopo la discoteca che andavo all'Odissea, all'Anima, sì, c'era Pleasure Night, non so se c'è ancora perché ormai
0: c'è,
1: sono
0: ancora
1: fuori dal giro, però che spettacolo, che tracce, non sapevi neanche se erano meglio quelle dell'Odissea oppure quelle che ascoltavi in Pleasure Night. Spettacolo.
0: Era tanta roba e la notizia è, lo so che magari tu hai cambiato orari e stili di vita, che Pleasure Night con tutti i nostri super DJ c'è ancora, vi accompagna tutte le sere proprio per darvi una selezione coi controfiocchi. Prima volta è stato nel 2014 tramite un mio, in quel tempo nuovo collega di lavoro, vi ascoltava in macchina. Non mi ricordo esattamente chi trasmetteva in quell'istante, ma ricordo che poi al lavoro ho iniziato ad ascoltare dal PC. Era l'unica postazione che rimaneva collegata non stop. Ancora oggi siete diventati la mia religione. E con questo messaggio mi piaceva chiudere così il momento remember. Tranquilli però che è venerdì, a Peter Pan la manetta, non perdiamo le vecchie abitudini, ricorrenze certificate, anche perché oggi ci sono, signore e signori, dei compleanni importanti da festeggiare.
2: Radio Peter Pan.

Allora, si gioca così tanto per fare, per giocare, qui non si vince niente, ve lo dico, metto le mani avanti, questa non è la sala giochi, ma sono le ricorrenze certificate, ve l'ho anticipato, oggi si festeggiano dei compleanni importanti. Per esempio, oggi 3 luglio compie gli anni Tom Cruise, di cui abbiamo parlato, vuol dire, un po' di tempo fa in modo approfondito. Attore, produttore cinematografico statunitense, vabbè, celebre per le saghe miliardarie come Top Gun e Mission Impossible, vabbè, non serve presentarlo. Invece c'è qualcun altro che oggi compie 41 anni, uno sportivo di un certo livello, classe quindi 1987. Vediamo così. Pourjouet. Se indovinate chi è, vi do qualche indizio. Allora, sportivo, ok, però molto settoriale. 4 volte campione del mondo di Formula 1. Curiosità, pensate che nella sua primissima apparizione in un weekend di gara, prove libere del venerdì in Turchia del 2007 con la BMW, ha infranto il limite di velocità nella pit lane appena 3 secondi dopo essere sceso in pista, stabilendo così il record della multa più rapida della storia. Cioè, era entrato in Formula 1 in pista da 3 secondi e subito l'hanno multato, un po' come me quando parcheggio così un po' dove capita.

0: compleanno. Qualcuno ha indovinato?
1: Hamilton.
0: No.
1: Patti da Monfi.
0: Mi spiace, no, Patti non è Hamilton. Oggi festeggia gli anni Sebastian Vettel. È lui che nasce proprio il 3 luglio 1987. Bravi quelli che si sono accorti che ovviamente l'ho invecchiato, perché non compie 41 anni oggi, ma ne compie 39. Ragazzi, sono io che ne compio 40 e sto perdendo un po' così il lume della bussola, sto perdendo un po' colpi. Del resto ormai 40 sono pressoché arrivati. Bravi tutti quelli che hanno indovinato, non si vinceva niente, era solo per ricordare tra le ricorrenze certificate questo compleanno importante. Tra l'altro lui, Sebastian Vettel, oltre ad aver ricevuto la multa record dopo 3 secondi dopo essere sceso in pista per la sua prima volta, in realtà ha parecchie curiosità che costellano la sua carriera. Per esempio, l'impresa Monza, era il 2008, qualcuno se lo ricorderà, a bordo della modesta Toro Rosso motorizzata Ferrari, ha vinto il GP d'Italia sotto una pioggia battente. Questa gara lo rese il più giovane vincitore di sempre all'epoca e costituisce un record unico. È l'unica vittoria in Formula 1 ottenuta con un motore Ferrari da una scuderia diversa da quella ufficiale. Altra curiosità che lo riguarda: imbattibile in India, perché detiene lo strano record di essere l'unico pilota nella storia della Formula 1 ad aver ottenuto il 100% di pole position e vittorie 3 su 3 su un singolo circuito, quello di Bud, non so come si pronuncia. Ragazzi, la Formula 1 non è esattamente il mio sport. In realtà non ho ancora capito esattamente quale sia il mio sport. L'avrà capito invece Andrea De Luca?
2: Ci fu un'idea.
3: 2000 Heroes.
4: Un gruppo di persone straordinarie.
3: I supereroi degli anni 2000, mixati da Andrea De Luca.
5: Ha un cervello completamente fuori fase, basta guardarlo.

0: 2000 Heroes.
1: Anche questo episodio è finito.
2: Di sicuro anche Andrea De Luca come me non è un gran sportivo, perché lui è specializzato nell'arte di comporre e mixare solo hit anni 2000. E infatti il 2000 Heroes è stato speciale. Grazie De Luca, torna quest'ora sempre lunedì.
1: Bene ragazzi, ci vediamo al prossimo episodio. Vi amo 3000.
3: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423-736655. 0423-736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
4: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
9: Cerco un gusto che mi ricordi la montagna, la natura, la bellezza, i suoi profumi.
8: Lo trovi nello speck della Carnia del salumificio Zare, un sapore unico che ti porta nei luoghi della nostra tradizione. Lo trovi nei migliori negozi e supermercati. Cerca salumificio Zare.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
10: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
11: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it. Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2021. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Icona mondiale dell'R&B in un'unica data con lo show TS5. Concerto dal vivo e DJ set. Info e biglietti su Ticket One. Media Partner, Radio Peter Pan.
13: Radio Peter Pan.
14: Rispetto per tutti. Paura di nessuno.
15: Peter Pan O'Clock.
2: Mancano pochi secondi alle 14.
15: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.

Mongi Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Mongi, la famiglia italiana del pet food.

Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.

0: anche un ripasso parziale delle vocali nel caso qualcuno se le fosse dimenticate. Buon inizio di nuova ora insieme, Peter Pan a manetta con la vostra Alice. Ancora un'oretta fino alle 15, poi arriverà tutto il testosterone estivo di Muma nella casa che vi accompagnerà nel pomeriggio, firmato Radio Peter Pan. Allora, per quanto riguarda le ricorrenze certificate, abbiamo festeggiato il compleanno, per così dire, di Tom Cruise, Sebastian Vettel. Qualcosa che era rimasto fuori, ma mi faceva assolutamente piacere ricordarlo: Paolo Villaggio veniva a mancare proprio oggi, 3 luglio del 2017, un attore che ha segnato la storia del cinema italiano. Non ho controllato in effetti se la programmazione delle varie reti televisive oggi stasera offre qualcosa proprio per celebrare questo grandissimo personaggio, grandissimo attore, ma soprattutto grandissima persona. Chissà se i suoi fantozzi sono in programmazione per la giornata, magari spulciate, fatemelo sapere. Intanto, seconda ora insieme, tra poco partiamo con il Forse Accade Oggi, ovvero tutte quelle ricorrenze non certificate, non approvate. Devo dire che in giro per il mondo sono strambi forti, ce ne sono alcune, però potremmo prendere qualche spunto, tra poco ve lo racconto. Fatemi prima salutare tutti gli amici del Cornuda Summer Festival, mi stanno mandando un po' di messaggi, sto vedendo un po' delle anteprime perché questa sera partono ufficialmente, si aprono i battenti, cominceremo con il Peter Pan Hangover, domani la diretta radio dalle 19 con Marco Baxo, serata dove ci saranno grandissimi special guest come Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Masai, domenica arrivano Lady Brian e Igor S, noi siamo orgogliosamente fieri di essere media partner anche quest'anno del Cornuda Summer Festival. Saluti fatti, ragazzi, in bocca al lupo, io incrocio le dita per voi, per inaugurarlo al meglio vi dedico e vi regalo il nuovo disco molto figo.
1: At-

but Rosé con Bruno Mars qui su Radio Peter Pan. No raga, allora no, basta, guardate che se è Fede lasciatelo fuori, non facciamolo entrare, anche perché tanto adesso arriva la sua rubrica, quella del forse accade oggi, e quindi già lo ricordiamo così. Attenzione, dovremmo forse prendere spunto da questa giornata nazionale che si festeggia in tutto il Nord America, in realtà quella del complimenti allo specchio. A quanto pare si celebra ogni 3 luglio la giornata nazionale dei complimenti allo specchio, che è un po' un'occasione, se volete, per fermarsi un attimo e apprezzare la persona che ci guarda riflessa, quindi noi stessi. In una società dove spesso siamo un po' ossessionati, sai, dall'approvazione esterna, i social in questo non aiutano, bisogna anche ricordarsi di dirsi ogni tanto: oh, brava, oh, bravo, mi sei piaciuto, sa che oggi sei proprio carino. Perché siamo sempre anche molto autocritici, siamo i nostri peggiori nemici spesso. È una tecnica in realtà usata anche da tantissimi motivatori, tantissimi life coach, come spesso vengono chiamati, proprio quello di cercare di riconoscere le nostre qualità che sono uniche, specifiche, sia interiori sia esteriori, quindi sia per quanto riguarda qualcosa di fisico, sia per quanto riguarda qualcosa di caratteriale. Bisogna dedicare quei 10 secondi al giorno, pochissimi, mentre magari hai appena finito la mattina di lavarti i denti, di fermarti un attimo, guardarti allo specchio e dirti: sai che tutto sommato non sei niente male, tutto sommato nel tuo

Myself, forse accade oggi, ma sapete che forse è vera questa giornata mondiale del Comic Sans. Eh sì ragazzi, si celebra il primo venerdì di luglio, quindi ci siamo oggi dentro con tutte le scarpe, invitando appunto tutti quanti a rendere omaggio, ovviamente in modo giocoso, scherzoso, al carattere tipografico che ha dato origine a migliaia di dibattiti. Se non conoscete il Comic Sans, male ragazzi, andate a selezionarlo, aprendo un foglio di scrittura digitale e scoprite di cosa stiamo parlando. Allora, tra l'altro sono nate nel corso degli anni tantissime pagine, tra l'altro da centinaia e migliaia di follower, che proprio prendono in giro questo carattere che è stato forse abusato, strausato anche in situazioni magari più formali, perché di fatto è un font un po' divertente, un po' comic, un po' fumetto, però è stato usato spesso anche per aziende molto serie. Ecco da lì forse dove arriva il dibattito. Vi cito un paio di pagine se volete seguirle sui social. Una è Comic Sans usato a cazzo, in effetti ci sono le foto di questo font usato anche per loghi ufficiali di brand, insomma potevano scegliere qualcos'altro. Un'altra molto molto seguita è Cose brutte impaginate belle, che magari già conoscete, e il Comic Sans spesso è preso di mira. Del resto c'è anche un buon motivo per farlo. Io faccio outing ufficialmente, io ne uso solo uno di font ed è il Calibri, mio preferito. Arriva una novità, Muchacha su Peter Pan.

E allora si parla ancora di forse accade oggi, perché nel mondo forse succedono cose diverse. Per esempio, a quanto pare è anche il giorno della disobbedienza. Devo dire che è una ricorrenza che mi piace particolarmente. Cosa serve celebrare la disobbedienza? Beh, si celebra ogni anno il 3 luglio per incoraggiare le persone a volte a sfidare le regole, soprattutto quando si fa un po' di raziocinio e sono regole ingiuste. Quindi bisogna un po' liberarsi

0: evoluzione della creatività e a volte del genio. Questa giornata è dedicata però alla protesta non violenta e alla difesa in ciò che è giusto, non quello che necessariamente è scritto. Una sorta di, se vogliamo, sovversione costruttiva. Ecco, così mi piace. Che è anche un po' quello che devo dire, cerco a mio modo di insegnare al mio bimbo di 6 anni. Ok? Seguire le regole, ok? Però ogni tanto domandarsi, ma è giusto fare questa cosa? È importante. Anche perché poi si creano delle cose che non sono mai state fatte prima, come loro, che ce le fanno sentire in modo diverso, non in modo standard e canonico. Di chi stiamo parlando? Ma quelli di Remastered.
1: Su Peter Pan a manetta. Remastered Trunks. Remastered Trunks. Il disco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffo e Lori.

0: Francesco del giorno selezionato da Thomas Menegazzi, Marco Boffa e Lori Vitt.
1: Acci minchia, meno male che quelli di Remastered ogni tanto, anzi sempre, sono un po' disobbedienti, vanno a fare la selezione al posto nostro di tutte quelle che escono un po' dagli schemi, un po' dalle regole, ce le fanno sentire diverse, differenti. E questa sera a partire dalle 21 vi ricordo l'appuntamento per integrale con quelli di Remastered dalle 21 appunto, quindi mentre siete in macchina, direzione Cornuda Summer Festival, Peter Pan and Gover, ascoltate loro e intanto così vi divertite, vi preparate bene per la serata.
2: Peter Pan, si va, maneta.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Devi arredare il tuo giardino?
2: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
1: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
2: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli, ombrelloni.
3: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
2: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Deghi.
1: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
2: Devi provare.
1: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
5: Radio Peter Pan.
6: Non c'è altra scelta.
7: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete. Yeah! Domani sera l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 9210 con Rocky. Peter Pan 9210 a luglio palsese. Domani sera a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
9: Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Caldana Europe Travel. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulo Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things a
11: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
10: Modulo Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
11: Modulo. Demoliamo per l'ambiente.
12: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 3.14. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
13: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
14: Chi si occupa delle pulizie nella tua azienda usa le migliori macchine in termini di qualità del pulito, efficienza e contenimento dei costi? Eureka può aiutare il tuo team a fare meglio, con meno sforzo. Prenota una consulenza senza impegno. Vai su eurekamacchinepulizia.it o chiama lo 049 94 81 800. Eureka, spazzatrice lavasciuga pavimento professionali, da 40 anni.
15: The volume, pump, pump, pump, the volume. I bow, bang, test,

0: Allora, è venerdì, venerdì leggero, lo sapete che chiudiamo la settimana in bellezza dandovi un po' di suggerimenti per quanto riguarda i social e quindi apriamo ufficialmente il venerdì social. Allora, mi chiedete, ma Alice, come si fa per fare un contenuto? Voi capite, Peter Pan, fate sempre tante storie, contenuti, reel. Ma ragazzi, ma perché lo chiedete a me? Noi abbiamo una social media manager, per fortuna c'è lei, altrimenti noi saremmo spacciati. Lo dite a me che, tra l'altro, non sono neanche in grado di fare una story fatta bene, come potete vederlo sul profilo di Radio Peter Pan un'oretta fa circa, meno, mezz'ora fa ho postato una storia con scritto non so fare le story, magari la radio la so fare meglio, provate, sintonizzatevi, accendetevi. La radio non è il mio pane, però quando non so fare una cosa mi informo, studio e ve la ripropongo. Sono andata in cerca di quali sono i trend estivi da sfruttare per farci agevolare un po' dall'algoritmo. Allora, è trend virale dell'estate, intanto 2026 is the new 2016, ogni tanto ritornano anno dopo anno, in questi giorni, in queste settimane, in effetti è tornato in auge. Centinaia di migliaia di utenti stanno condividendo ricordi, filtri come il classico Rio de Janeiro, mode di 10 anni fa per fuggire verso un periodo più spensierato, forse, chi può dirlo. Comunque potete rifarlo andando a spulciare tra le vostre vecchie foto quello che avete postato proprio nel 2016. In tanti vedo che lo stanno facendo. Altro trucchetto che tra l'altro ho visto fare anche al direttore Marco Baxo, che lui sui social è bello attento, e ve lo dico tra poco.
1: Ti hanno

di essere più social, ma fai come il direttore Marco Baxo. Come ha fatto lui, per esempio, qualche giorno fa, in perfetto trend con i social, ha pubblicato un carosello, il cosiddetto carosello photodumping. Che cos'è? È un trend, appunto, che funziona molto bene per l'algoritmo, pubblicare caroselli di foto, foto reali, non ritoccate, apparentemente casuali, che ne so, tipo un dietro le quinte, un backstage, uno screenshot degli appunti, foto che sembrano anche quasi fatte male, ma in realtà è tutto calcolato. A quanto pare questo trend sostituisce un po' i vecchi post patinati, belli, fatti belli con la foto giusta, con la luce giusta, con il filtro giusto. Sembrano casuali, ma in realtà è tutto un trend. Altra cosa che sta andando molto forte sono i reel, quelli un po' informativi, ma che hanno una modalità di fruizione molto precisa. I famosi come fare questa cosa nel 2026 te lo spiego io. Potete farlo rispetto a un argomento in cui siete particolarmente ferrati e forti, che ne so, il fai da te, il giardinaggio, se lo dovesse fare muovere la casa, qualcosa di sessuale, come fare bene session nel 2026. Questi sono i reel informativi che stanno andando molto forti. Ragazzi, io qualche info, qualche tips ve l'ho data. Adesso tocca a voi.

0: Fall e sarà bellissimo anche il weekend che ormai è alle porte, che ci sta aspettando. E voglio ricordarvi tutti gli appuntamenti firmati Peter Pan proprio da domani, sabato e anche domenica.
1: Radio Peter Pan e Next Event.
0: Domani inizio dei saldi e quindi ultimo grande appuntamento di Radio Peter Pan all'Aperi Village, a Palmanova Designer Village, ad Aiello del Friuli e Udine. Food truck, aperitivo e dalle 17 il DJ set con DJ Kari in Sela Dall'Anna. Vi ricordo appunto domani inizio dei saldi, quindi sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera estate. Apertura straordinaria fino alle 22. Ma se siete in zona invece Fiume Veneto Pordenone, sempre per l'inizio dei saldi vi aspettiamo anche con un Peter Pan official party al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto appunto. Dalle 21 in console DJ M-Beat e Monica Morgan per la grande notte dei saldi. Per quanto ci riguarda invece per gli eventi serali, vi aspettiamo al Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani a Ronca in provincia di Verona dalle 22.30 con Marco Boffo e Fedro. The Remix Show Live alla Festa della Birra a Spresiano Treviso dalle 21.30 Andrea De Luca e i Remix. Peter Pan 90210, saremo a Palse in Festa, Palse Pordenone dalle 22, DJ Max e Lady Ellen, tutta l'animazione anni 90-2000. E poi domenica non perdetevi dalle 14 la diretta e il DJ set con Lo Sfogatoio live dalla Baita alla Genzianella per una domenica ad alta quota in quella di Piancavallo. Vi ricordo che tutti i nostri eventi li trovate anche sui nostri social, Telegram, l'app, ma anche sul sito peterpan.it alla sezione eventi.
1: Peter Pan,

invece io sono una happy girl, soprattutto perché inizia il weekend. È stata una bellissima puntata, grazie anche per il momento remember, mi ha fatto davvero davvero molto piacere, ma sono anche happy perché è arrivato il mio collega preferito. Non ditelo agli altri che poi questi si offendono. È arrivato Muva nella casa, buon weekend, ciao! È il collega preferito per quello, eh.

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
3: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
4: Da 40 anni di esperienza del gruppo Eureka nasce E-Once, il brand dedicato a una nuova generazione di macchine industriali per la pulizia dei pavimenti. Più intelligenti, più sostenibili, sempre pronte. Tecnologia elettrica avanzata, batterie a litio ad alte prestazioni e massima attenzione all'ambiente, senza rinunciare a produttività, autonomia e affidabilità. Una nuova visione della pulizia industriale pensata per rispondere alle esigenze di oggi e alle sfide di domani. E-Once, smart, green, always on. www.e-once.com.
5: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
6: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni. 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel. Da oltre 70 anni, viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
7: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan o'clock.
10: Sono le 15 da un minuto. Peter Pan.

0: Urbano Clock ti è offerto da...
1: Che bello qui, la natura,
2: agli uccellini, tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva, bellissimo.
3: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
4: Trovi tutto quello che ti serve, senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
3: Ali migliora.
5: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.
6: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
7: Fai leva sui miei desideri, eh?
6: Veramente faccio leva sull'IVA.
7: Leva sull'IVA?
6: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
7: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
6: Ce li leva?
7: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
6: Leva l'IVA.
7: E i pensieri.
6: Solo a luglio, solo da...
8: Iperceramica!
9: Fun, forever fun, forever summer.
10: On Radio Peter Pan.
11: Non mi fraintenda, adoro tutta la musica, ma preferisco quella che lascia il segno.
12: Right about now.

0: Killer Skank.
1: Di solito questa è la canzone che si ascolta quando si è finito di trombare. Tu va, devi dirci qualcosa?
0: No, ma che, sto diventando un prete, ragazzi, cosa vi devo dire io? Let go!

0: bene, c'è posto per tutti, raga.
1: Uva, sì. Con questi caldi le donzelle si vogliono far guardare.
0: Sì.
1: Ma se guidi il furgone tutto il giorno, la testa non puoi girare.
0: Giustamente.
1: Perché se no ti vai a schiantare.
0: Bravo.
1: Uva!
0: Ciao, raga, si sente che è venerdì, si sente.
2: Ciao, Muva.
0: Ciao.
2: Finalmente è venerdì. Mi mandi a fanculo quel mio caro amico, collega, detto Rosso.
0: Ma non posso.
2: Ciao, Muva, grazie.
0: Ciao, ciao. Cioè, non lo conosco. Magari una brava persona, chi lo sa. Questo è il mood di oggi, raga. Sì, sì. Attenzione! Molto bene. Allora, sono rimasto un po' perplesso dal messaggio di Marco. Che Marco ci ha detto: The Rockefeller Skank è la canzone che tu metti quando hai appena finito di schiacciare. Cosa che a me non sovviene. Come mai, Marco, questa cosa qui? Cioè, magari c'è una cosa che io non so. In realtà non devo dirvi niente. Quest'estate sto cercando di essere un monaco buddista, di controllare i miei istinti, come si suol dire, cercate di darmi una mano, ok? Cercate di darmi una mano. Oggi grande appuntamento con la musica, c'è il Martini Mix, ci sarà la canzone novità di oggi, alle 16:30, grande sorpresa, ci sarà ospite con noi in trasmissione Albert Marzinotto per presentarci il nuovo singolo, ma facciamo tutto con calma, ok? Partiamo con un nuovo disco molto figo.
3: Attenzione, nuovo

0: To the floor, questo rifacimento 2026, aspetta che giro la ruota, compro una vocale e riparto. Molto bene. Allora raga, oggi venerdì, bello pregno, devo dire anche sento della verve in chat al 393-7366-240. Oggi probabilmente sarà molto una puntata carta bianca, per cui potete mandarmi un po' quello che volete in chat, preparandoci anche all'arrivo di Albert Marzinotto qui in trasmissione, per cui se avete delle domande, delle curiosità, potete già provvedere a mandarmele e io gliele chiederò. Adesso è arrivato un momento in cui esclamare oppo bacco prima del nostro Andrea Martini DJ.
1: Ecco, buongiorno Mago.
0: Buongiorno
1: a tutti i radioascoltatori, splendido venerdì estivo. Mago,

0: fare le porcelline.
1: Ma
0: Marco,
1: che? Ma raga,
0: sta attento che qualcuno ti ascolta potrebbe pensare male. Comunque ciancia le bande, presentalo, sì, tu mago che arriva tra di noi, il grande Andrea Martini.
1: Va bene, lo presento io. In ogni caso quello di Alice Fassina lo fa solo per lo show, lo fa solo per lo show, non c'è nulla sotto, ve lo assicuro, non c'è nulla sotto. Comunque sia, è arrivato il momento in cui Andrea Martini DJ monta i piatti e si mette dietro la console. Il Martini Mix, un'abitudine del venerdì che abbiamo qui all'interno di Muva nella casa. Allora voi mi mandate, potete anche mandarveli da soli, ma succede meglio se me lo mandate a me, un messaggio scritto e non vocale, ok? Facendo un piccolo recap da dove ci ascoltate, se volete lanciare un messaggio. Andrea, tu ci sei? Andrea? Siamo pronti a partire? Ok, andiamo.
2: Sì.

Asiano, l'abbiamo chiamati, sono arrivati. Ok. Oggi Disco Night, direttamente da Trieste, ci scrivono

Però, però, facciamo un piccolo back in the days, Andrea, ti va? Ok. Kick drum, kick drum, kick drum, kick drum, kick drum, kick drum, bass, bass, bass, bass, kick drum. Senti che robetta stanno suonando in centro a Piove di Sacco. Salutiamo tutto il centro di Piove di Sacco. Arcole nella casa. Bubumiale. Milano, let's go.

0: senza tempo, Timeless, a fra poco con Muva nella casa.
1: Trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, walk-in o chissà chi altro?
2: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
3: Devi trovare il prezzo migliore?
1: Devi semplicemente andare su deghi.it.
2: Devi scegliere, cliccare
3: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Devi provare.
3: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
4: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la pasta fresca ripiena sfoglia velo Giovanni Rana, 250 grammi, è scontata del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
5: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
6: Internet veloce!
5: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: No, sì! Brava!
7: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
8: No, domani non posso. Ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
7: Un appuntamento galante?
8: Molto più importante. Ho appuntamento per il mio screening alla ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
9: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
10: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene.
12: Io ascolto Peter Pan perché
13: me tiene loco, loco contigo, che tra tutti i pasti è scocco.
14: Radio Peter Pan.
15: Non c'è altra scelta.
16: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
17: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
18: Peter Pan Impatto. Per la prima volta in assoluto, Radio Peter Pan impatta a Ronca di Verona. Domani sera, Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22, musica, animazione, gadget e divertimento con una console d'eccezione. Marco Boffo DJ e Fedro. Sei pronto a farti travolgere da Radio Peter Pan? Peter Pan Impatto. Domani sera, Vini Vulcani a Ronca, Verona. Yeah! Domani sera, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Domani sera a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach, estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
19: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
20: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventure e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
14: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
15: Fatti travolgere dall'energia del format più pazzo di Radio Peter Pan. Sabato 11 luglio al Collalto Wine Festival Peter Pan and Gover. Dalle 22 vivi con noi la notte da leoni di Radio Peter Pan. In console Marco Boffo come Stu, Edo come Phil e Andrea Nordio come Alan. Ma anche Mister Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e tutti i nostri incredibili performer. Sabato 11 luglio Peter Pan and Gover alla cantina Conte Collalto, Susegana, Treviso.
21: Forever Fun, Forever Summer.
22: Hola, amanti della musica.
23: Il menestrello della coscienza della musica.

è venerdì oggi, vero? Si sente che è venerdì, abbiamo battuto come Fabbri, prima con Andrea Martini DJ e adesso con Bennett. Vuoto suo suotoce, ma così si pronuncia in francese, se non la pronunciate così non la pronunciate bene, mi dispiace. Bentornate e bentornati all'interno di Muva nella Casa. Oggi, come d'abitudine, il venerdì è ricco di musica, ricco di mixati. Oggi ci sarà anche Albert Marzinotto fra un'oretta, fra un 45 minuti qui assieme a me in diretta per presentare l'ultimo singolo uscito oggi, Ritmo Romantico. Allora raga, ci siamo lasciati con KC and the Sunshine Band, That's the way I like it, quella canzone lì, no? Famosissima canzone che mi verrebbe da descrivere come timeless. Perché uso questa parola, senza tempo, timeless? Prima di tutto perché è il titolo della boombox track di oggi, che vede come protagonisti Mad Men, Fibra e Joshua. E poi perché stavo facendo un ragionamento anche ieri sera, io e un mio amico abbiamo beccato, facendo un giro in piazza qui a Castelfranco Veneto, provincia di Treviso, aka sede di Radio Peter Pan, un ex professore d'architettura delle superiori, e ci siamo messi a parlare, tu pensa, capito? Quando andiamo a fare bere, ci siamo messi a parlare delle cose timeless, e si è parlato di Venezia, si è parlato dell'impero romano, si è parlato dell'Italia in generale, che è una cosa senza tempo, timeless, che rimane. Vorrei, anzi, dopo la canzone lancio l'argomento, ok? Nel frattempo Mad Men, Fibra e Joshua, timeless, let's go.

0: con Timeless, questa è la Boombox Track di oggi.
1: Boombox Tracks. Il disco del giorno selezionato da Andrea Martini.
0: Saluto il mio socio di Boombox, nonché prestanome di questa pillola, Andrea Martini DJ, anzi lo risalutiamo. All'interno di questo brano gli artisti Madman, Joshua e Fabri Fibra fanno l'elenco di delle cose che per loro sono timeless, senza tempo, cioè che restano ancora impresse nella memoria, sono ancora attuali nonostante siano accadute molto tempo fa. Per esempio, un artista timeless, adesso lo stiamo riscoprendo grazie al biopic eccetera, è Michael Jackson. Un altro MJ timeless è sicuramente Michael Jordan. Cerchiamo di fare una raccolta di cose timeless, senza tempo.

0: Ok, no, non l'ho fatto bene perché l'ho preso fuori tempo, ma quello che fa potrebbe essere Timeless, potrebbe diventarlo o già essere. Vi ho chiesto al 393-7366-240 se c'è qualcosa per voi senza tempo, Timeless, che resterà bello un po' per sempre nel ricordo di tutti.
1: Beh, rimanendo in ambito musicale, l'hardcore, Will Never Die.
0: Tutto il fenomeno Gabber Hardcore, poi e Warriors anche. Avisi, Timeless, grande muva, sono d'accordo, giusto? Che tu sia ragazzino o adulto, qualcuno che alla mattina ti mette una tazza di caffè davanti senza che tu chieda nulla, è Timeless, è vero, cioè è una bellezza. Il Timeless vuol dire che è una cosa che rimane impressa, che è una cosa che nonostante passino gli anni è sempre bellissima. Per esempio, il filmato lo nominavamo prima di Michael Jackson, quando svelò al mondo il moonwalk, cioè il passo celebre di Michael Jackson, anche quella roba lì è Timeless. Un altro DJ e producer assolutamente senza tempo è il nostro The DJ Maxwell, che arriva con More Music in the Mix.
2: Music in the mix. More music in the mix.
3: On Radio Peter Pan.
2: More music in the mix.

0: Un grazie speciale al nostro DJ Maxwell, a.k.a. sua festosità. Noi ci sentiamo settimana prossima, sempre di venerdì, Maxwell.
1: Posto fisso rimane sempre un posto fisso, no?
0: Giusto, giusto. Allora, a fra poco, grazie.
2: Davvero molto bello.
3: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner, Radio Peter Pan. Main sponsor, Banca delle Terre Venete.
4: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000. Yeah!
3: Domani sera, l'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Domani sera a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Vuoi demolire gratis la tua auto? Modulor Autodemolizioni a Farra di Sonso. Shape of things the
5: car. Hai bisogno di un ricambio? Scegli un ricambio usato di tutte le marche. Prezzi eccezionali.
3: Modulor Autodemolizioni. Il riutilizzo è il futuro.
5: Modulor. Demoliamo per l'ambiente.
3: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie, in legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
6: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
7: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
3: Dall'8 all'11 luglio arriva l'evento più atteso dell'estate a Rosolina, Roseland. Mercoledì 8 luglio, 2000 in spinta. Giovedì 9, ospiti con la notte tutta da cantare di Bella e Monella. Venerdì 10, Peter Pan Super Impatto e un secret guest. Sabato 11, il tour bilaterale di Elettra Lamborghini. Roseland, dall'8 all'11 luglio, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, media partner, Radio Peter Pan.
8: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
9: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
10: Sono le 16 da un minuto.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa. Peter Pan, viabilità.
11: Buon pomeriggio sull'autostrada A1. A causa di un incidente il traffico è rallentato fra Guidonia, Montecelio e Bivio con la diramazione Roma Nord in direzione di Milano. Ci sono code a tratti più a nord tra Carenzano e Bivio con la 1, variante di Valico in direzione di Bologna a causa del traffico intenso. Code anche sul Bivio della A22, l'autobrennero per chi proviene da Bologna in

direzione di Milano. Code a tratti poi tra Modena Nord e Reggio Emilia per traffico intenso. Per un incidente si è formata una coda di 4 km tra la tangenziale ovest di Milano e Melegnano Svincolo. In A4 per un veicolo in avaria, code fra Sesto San Giovanni e raccordo Viale Certosa verso Torino. Code tra Cormano e Piero per lavori, sempre verso Torino. Code invece tra Piero e Milano Est verso Venezia. Sulla A7 coda di 1 km tra Ronco Scrivia e Busalla verso Genova. In A8 ci sono code tra il Bivio A9 e Castellanza verso Varese. Per traffico intenso sulla A14 code tra Bologna, Borgo Panigale e Imola. È iniziato l'esodo estivo, segnaliamo code prima di chiudere al traforo della Monte Bianco, coda in corrispondenza della Piazzale Italiano verso Chamonix. Attesa prevista in questo momento di 15 minuti. È tutto, buon viaggio.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Stai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di tre valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte.

0: storie del riciclo perfetto su coreve.it.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
2: Forever Fun, Forever Summer
3: può rappresentare nella sua essenza il mistero della musica.

0: all'interno di Muva nella casa. Allora c'è Marco che compare solo per dirmi ste cose qua, ma senza spiegarmi.
1: E anche questa è una canzone da mettere mentre si fa l'amore. Allora, Licelo.
0: Allora, questa può essere pre o durante, effettivamente. Pre-amore, perché baby, if you give it to me, I give it to you, I know what you want. Cioè, parla di uno scambio carnale, fisico, per cui potrebbe essere pre o post, ma io non devo dire assolutamente niente, ve lo giuro, raga, ve lo giuro. Ciao Muva, sono contenta perché riesco a sentirti oggi. Franci da Venezia. Ecco, Franci da Venezia, lo giuro anche a te, non so più come dire. Allora, stavamo parlando di cose timeless, cioè canzoni, artisti, momenti anche senza tempo che rimarranno un po' belli per sempre, fondamentalmente. Ciao Muva, i dischi in vinile sono timeless, hanno un fascino intramontabile. Sono d'accordo anch'io nel una piccolissima misera collezione di dischi in vinile, che c'è chi diceva anche la canzone Lady di Mojo, per me è senza tempo, effettivamente sì, tutte quelle canzoni che comunque periodicamente ogni 5 anni, ogni 10 anni, anche meno, alle volte vengono riprese e sono senza dubbio timeless. Allora raga, per continuare la puntata a noi ci serve un piano, però è arrivato. Bastava chiederlo, come al solito. Noi chiediamo un piano e arriva quello dei The Bauza, Magnetic.

0: all'interno di questa canzone qua è timeless, è senza tempo, piace sempre, stiamo cercando di parlare appunto delle cose che valicano le mode, valicano le generazioni, sono sempre belle, sono timeless per l'appunto. Ciao Muva, ti riascolto ora, timeless, chi più di Jim Morrison, dice lei, oggi 3 luglio nel 1971 si suppone sia morto. A giugno 1983, quando avevo 18 anni, ero a Parigi sulla sua tomba, con la mia amica Sabrina. Parigi fatta a piede causa scioperone. Francesca, ciao. Allora, effettivamente sì, sono andato a controllare. Oggi sarebbe l'anniversario della scomparsa di uno di quelli che rientra al 100% all'interno del Club 27, degli artisti che sono morti entro i 27 anni, e sicuramente Jim Morrison dei The Doors potrebbe essere un artista timeless, timeless, The Lizard King.
1: Poi, sì, a livello musicale, per me timeless resterà completamente la canzone, sì, di Christina Aguilera. Quale? Insieme a tutte le altre, Lady Marmalade.
0: Brutto,
1: dai,
0: porco.
1: Ma canzone e video sono strepitosi.
0: Sì, ma tutto per l'arte, vero? Tutto per l'arte, immagino. Allora, adesso è il momento invece della canzone novità di oggi. Canzone novità di oggi che non ha la pretesa di essere timeless, ma solo lo scopo di farvi scoprire qualcosa di nuovo. Dizzy Rascal, lo ritroviamo in un disco molto battuto, molto estivo. Ci abbiamo già dedicato un essential a questo rapper UK, una canzone che inizia con questi cori. La canzone si chiama All Night. E quando ti senti bene o vuoi fare qualcosa, la puoi fare all night.

perfetta anche a lui, in una sonorità che potrebbe andare bene per i festival di quest'estate. Stiamo cercando di raccogliere dei momenti timeless delle canzoni degli artisti al 393 7366 240. Senza tempo. Può essere, ieri abbiamo parlato anche per un pochino di cucina, cioè per esempio ci sono dei piatti, quasi tutta la dieta mediterranea, che è timeless, senza ombra di dubbio. Allora, noi ci prepariamo per l'arrivo di Albert Marzinotto qui in puntata, ma io vi voglio ricordare che questa sera parte il Cornuda Summer Festival in provincia di Treviso dalle 22. Questa sera ci sarà il Peter Pan Hangover con Andrea De Luca e Edo Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Dalle 19 poi invece, sabato 4 luglio, la diretta radio con Marco Baxo, gli special guest Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Domenica 5 luglio, l'abbiamo sentito anche ieri che ne abbiamo parlato, ci saranno gli Sceriffi della Notte, che noi conosciamo come Igor S e Lady Brian. Impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. È il momento di dire let's go, vai Jayden!

Dracula rischia, ahimè, di diventare timeless. Lo è già diventato in realtà come personaggio della mitologia occidentale e non solo. Stavamo parlando di timeless, c'è cioè chi ovviamente cita Elvis the Pelvis, Elvis Presley, il numero uno al mondo, il più amato, seguito ed imitato. Pellegrinaggio a Graceland, festival a tema, e chi più ne ha più ne metta. Film dedicati, ovviamente, insomma, stiamo cercando di parlare di cose timeless e in sottofondo senti già un giro che per noi è riconosciutissimo, anche questo, Senza Tempo. Molella.

0: Veneto a presentare l'ultimo disco Ritmo Romantico, per cui ci sentiamo in diretta fra pochissimo con lui.
1: Muva nella casa,
2: rosso o bianco? Intenso o delicato? Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
3: Se deghi fare un pranzo con 16 posti a sedere e non hai il tavolo e neppure le sedie,
4: deghi andare su deghi.it.
5: Deghi decidere se 8 tavolini da 2 o 4 da 4 oppure uno grande da 16.
6: E deghi scegliere tra oltre 1400 sedie da giardino o da interno di tutte le forme e colori.
3: E poi deghi cucinare per 16.
5: Deghi credermi. Deghi.it è lo showroom online con mobili di alta qualità.
4: Ai prezzi migliori e con 45.000 prodotti in pronta consegna.
5: Deghi provare, deghi fidarti.
3: Perché se non deghi, non ci credi.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
8: Radio Peter Pan.
9: Non c'è altra scelta.
10: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
11: Sensitive. Oltre la carta casa.
12: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
13: Gran Fiume, centro commerciale a Fiume Veneto. Domani sera presenta la Notte Bianca, apertura straordinaria dalle 21 alle 24 con Radio Peter Pan. Mbit DJ e Monica Morgan dettano il ritmo per il tuo shopping notturno tra tante attività per tutta la famiglia. Domani sera, Radio Peter Pan al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto.
14: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027 a Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
13: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto, con un super ospite a sorpresa. Grande animazione per un grande evento. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Peter Pan Super Impatto a Roseland. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazza L'Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
15: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
16: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
13: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
17: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini, su noleggiolorini.it.
13: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Questa sera, Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura, Edo B e i Goodfellas. E dalle 22, tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Questa sera, al Cornuda Summer Festival. Ingresso a un euro, ma se arrivi entro le 20, è gratuito.
18: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.

0: Oggi 10 su 10 sono venuti a trovarci Rossier e Albert Marzinotto in studio.
1: Buongiorno.
0: Ciao raga.
2: Ciao.
0: Come state?
1: Non ci vedi? Benissimo.
0: Benissimo. Effettivamente io potevo rispondere alla domanda, però Peter Paniani, Peter Paniane, sono molto curioso di sentire il vostro nuovo singolo.
3: Yes.
0: Che si chiama Ritmo Romantico.
3: Sì, siamo un po' romantici.
2: Anzi, Ritmo Romantico.
0: ASMR, come si suol dire.
3: Proprio sulle registrazioni, quelle dello studio ufficiali.
0: Certo. Ma allora, raga, raccontatemi, visto che il vostro percorso assieme, almeno a livello di singoli, è partito l'anno scorso, giusto?
3: Sì, due anni fa. Un anno e mezzo fa, dai.
0: Ok. Un anno e mezzo fa con Dove mi porti stasera, che sentiremo dopo.
3: Sì.
0: Ritmo Romantico, che cosa vuole dire all'estate 2026?
2: Partite. Allora, Ritmo Romantico perché è come un viaggio,
0: sì,
2: che noi tutti facciamo con la musica, quando ascoltiamo la musica.
0: Uh-huh.
2: E quindi ci lasciamo andare, non abbiamo pensieri. E pensiamo in modo romantico.
0: Bello, un po' vento d'estate.
3: A me piace, esatto, perché poi è uscito questa notte, a mezzanotte,
0: sì,
3: e portarlo qui da voi per la prima volta ci fa molto piacere, siamo felicissimi. È un bel viaggio, è una cosa che va un po' al di fuori dalle cose standard.
0: Sì.
3: E vuole pizzicare un po' la gente.
0: Ok, piace. Ne parleremo fra pochissimo. Vai. Anche di questa cosa qui. Perché? Perché parlavamo poco fa di cose timeless, di canzoni, di artisti timeless, e noi ci auguriamo che Ritmo Romantico possa diventare senza tempo anche per l'estate.

0: approvato da Peter Paniani e Peter Paniane.
1: Molto bene, ma posso dirlo?
0: Certo.
1: Non lo dico mai. Sai che mi è piaciuto proprio.
0: Beh, sembra, guarda che tu hai detto quella che sembra una cazzata vista dal fuori, ma mediamente l'artista quando butta fuori un disco è già vecchio, esatto, ha già in mente la cosa nuova. Yeah. E invece bella,
1: c'è
0: gira.
1: C'è il suo fascino sentirla in radio.
0: Gira, gira,
2: sì,
0: gira.
2: Bellissimo.
1: Ah sì, dai, dai.
0: Allora, brava Rossier, bravo Albert. Albert, tu in un'intervista avevi detto un po' il DJ deve essere psicologo, no?
1: E dove l'hai beccata, cavolo?
0: Ma io ho fatto digging pesante.
1: È così, è un mestiere complicato perché devi leggere la pista, devi leggere i trend, le mode, e poi nei panni da produttore devi avere delle visioni. Io cerco,
0: certo,
1: sempre di avercele, e in questo caso credo molto in questo brano che abbiamo fatto, perché non so, sento quel profumo di estate.
0: Estate.
1: Di qualcosa di fresco, di. E dal punto di vista della psicologia, anche lo studio proprio della struttura armonica del brano.
0: Certo.
1: Ha due o tre punti che poi se lo ascolterai più volte direi ecco quella cosa lì.
0: Certo, quella magia.
1: Quella magia.
0: Quella magia.
1: Sì, cerca di trovare quello.
0: Come la vedi l'estate 2026 da psicologo della pista?
1: Allora, tieni conto che io sempre di più sto rafforzando il non compromesso quando vado a suonare.
0: Ok.
1: Quindi cerco di imporre molto il mio stile, ovviamente guardando la pista, però anche con il discorso che ho aperto la mia etichetta discografica TLIM Records, dove è uscito appunto questo singolo.
0: Certo.
1: Inizio ad avere un catalogo ricco, quindi mi piace supportare gli artisti della mia label e di suonare anche i miei brani passati che magari non hanno avuto tutto questo gran successo, e quindi sì, sono molto attento, ma
0: certo,
1: mi sto sempre convincendo di più che se mi diverto io,
0: sì,
1: eccola lì, la matematica, se mi diverto io si divertono tutte.
0: Vai, mi è piaciuta molto anche l'attenzione alla proposta, comunque,
1: sì,
0: il fatto che ne parliamo molto spesso all'interno di questo programma, va bene la top 50 Spotify, ma poi un DJ, sì, deve farti, esatto, scoprire, esatto, delle,
1: esatto,
0: cose.
1: Esatto, è importantissimo, bella questa cosa che hai detto, bisogna proprio proporre, la figura del DJ nasce con quella veste lì.
0: Esattamente.
1: Cioè, tu arrivi e devi tornare a casa con qualcosa che ti dice quella persona. Un po' l'altare della chiesa e il DJ, no?
0: Allora, Rossier, adesso
2: sì?
0: Suoniamo il vostro singolo Dove mi porti stasera,
2: mm-hmm,
0: e poi parliamo anche un po' con te, magari per quanto riguarda la vostra conoscenza e come,
2: okay,
0: ti sei messa a scrivere e a cantare.
2: Ok.

0: Lo vorrei tu le giuro. Sotto mille stelle in questo sogno blu. Lo vorrei tu le giuro.
1: Uva, fammi una cortesia, ringrazia i ragazzi che mi fanno ballare con il cocktail in mano senza mai rovesciarne una goccia. Gentilissimi, bravi, belle canzoni.
2: Poesia, poesia.
3: Forse scriveremo un nuovo brano con lui.
4: Vedi, vedi.
3: Io e Rossia siamo così,
4: con questo skit. Cioè, abbiamo la musica giusta per farti brindare, però senza farti perdere un goccio. Quando vi siete conosciuti, Rossia?
2: Allora, noi ci siamo conosciuti 5 anni fa.
4: Sì.
2: Ad un concorso.
4: Ok.
2: Che si chiama Premio Casa della Musica. E io ho partecipato come duo di musica pop elettronica.
4: Ok.
2: Con una mia amica. E praticamente ho partecipato con un inedito.
4: Sì.
2: Quindi una canzone in inglese che ho scritto con lei. E aveva colpito Albert, che poi mi è venuto a parlare.
3: Sì, dopo poi aggiungo anche che in questa giuria c'era anche il marito di Elisa, la cantante.
4: Ok.
3: Io avevo già orecchiato, insomma, il brano di Rossier. E quando il marito di Elisa ti dice questa spacca, influenza un po'.
4: No? Certo, sì. E quindi, certo.
3: Adesso non casarti, sì, basta.
4: Ma allora, adesso è uscito il singolo Ritmo Romantico per l'estate 2026.
3: Yeah.
4: Prossime cose, domanda un po' da copione. Ma ci sono delle cose che potete già anticipare?
3: Allora, stiamo facendo un grande lavoro su Ritmo Romantico.
4: Okay.
3: Anche di social, di comunicazione, stiamo coinvolgendo le persone. La musica non è più solo musica, quindi darà spazio a molta immagine, a molta coreografia. E poi io sono matto, sto facendo le cose in giro, il mio tour in Italia.
4: Ma io ho visto un po' come dire l'immaginario del falò attorno al fuoco.
2: Sì.
4: Di quel back in the days lì, no? Un po'. Bello, bello.
2: Sì.
4: Molto bello. Vi piace quella di Calvin Harris e Jazzy? Satisfying?
3: È un grande disco.
4: Devo dire
3: che è un grande disco. L'ho fatto io per Calvin Harris, sai? Non so se lo sapevi.
4: No! Beh, sarebbe stato uno scupone, raga. Allora, salutiamo Rossier e Albert Marzinotto. Grazie mille, ragazzi. In bocca al lupo per tutto.
3: Salutiamo tutti gli amici di Radio Peter Pan.
2: Esatto.
3: In ascolto.
4: Grande.
3: Ci vediamo in giro. Seguiteci, ascoltate Ritmo Romantico, ecco.
4: Assolutamente.
3: Si può dire questo.
4: Ma 100%. Streammatelo giorno e notte. Vai.

questa puntata del venerdì ricchissima di cose. Abbiamo avuto il Martini Mix, il More Music in the Mix del nostro The DJ Maxwell, canzone novità, la Boombox Track. Abbiamo fatto quattro chiacchiere con Rossier ed Albert Marzinotto, ho presentato il nuovo singolo Ritmo Romantico. Cosa vuoi di più? Cosa vuoi di più? La perla del pirla che parla, giustamente, se sei affezionata o affezionato a questo programma. Sono molto felice di aver chiacchierato anche con Albert Classe di Ferro Marzinotto, visto che siamo tutti e due 1989, l'abbiamo scoperto chiacchierando nel fuori onda. Io vi voglio lasciare con Frankie Risardo, Feel, una canzone da marcetta, una canzone che ti apparecchia per il venerdì sera, secondo me con il mood giusto. Io vi do appuntamento a domani mattina dalle 10 alle 13. Let go.

0: Simone Cillone con Frankie Risardo, Phil.
1: Ciao, Mugata Giulia.
0: Ciao, ci sentiamo domani mattina.
2: Sono nella casa Pugane, nella casa. Sono nella casa, pranzo e vuoi portarmi a casa.
3: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
4: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
5: Aperto per ferie!
4: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
6: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
7: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
8: All'Alpe Cimbra in Trentino, ogni angolo può trasformarsi in un rifugio per l'anima e regalarti serenità. Lasciati alle spalle lo stress quotidiano e immergiti in un paradiso di puro relax, tra foreste silenziose e panorami emozionanti. Qui, circondato dalla natura, potrai ritrovare la tua armonia e rigenerare corpo e mente. Il benessere parte dalle nostre radici. Per scoprire tutte le esperienze uniche che l'Alpe Cimbra in Trentino ha in serbo per te, visita il sito alpecimbra.it.
9: Chateau Dax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Porto Gruaro.
10: Wi-Fi, telefonia mobile, broadcast radiofonico e televisivo, videosorveglianza. Molte aziende che operano in questi settori sono già nostri clienti. Monte Barbaria, con oltre 70 tralicci e siti di trasmissione dislocati in Lombardia, Veneto, Friuli, Venezia Giulia, Emilia Romagna e Toscana settentrionale, offre ospitalità per la diffusione di segnali radiofonici, televisivi e linee dati anche per interconnessioni punto-punto aziendali. Potete trovare informazioni dettagliate sull'ubicazione degli impianti e le soluzioni offerte sul sito montebarbaria.it. Monte Barbaria, diamo eco al vostro segnale.
8: Non guidare se non sei sicuro del tuo stato. Ricordati che quella sensazione di sicurezza che senti potrebbe rivelarsi sbagliata. La prudenza quando guidi deve essere la tua compagna, sempre. È un consiglio di Radio Peter Pan.

0: Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno. Peter Pan O'Clock.
1: Sono le 17 on point. Ciao.
0: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da.
2: Che bello qui. La natura.
3: Agli uccellini. Tutto relax. La nostra spesa Ali che arriva. Bellissimo.
4: La spesa Ali per me arriva anche in vacanza. Ordina online e ricevila direttamente anche sull'altopiano di Asiago.
2: Trovi tutto quello che ti serve. Senza pensieri, anche quando sei in montagna all'aria aperta.
4: Ali migliora la.
5: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
6: Quando siamo in vacanza.
7: A casa tutto bene.
8: Quando hai Win3 Protetti. A casa tutto bene.
9: Win3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 Store per un preventivo gratuito. Win3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
10: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
11: Fai leva sui miei desideri, eh?
10: Veramente faccio leva sull'IVA.
11: Leva sull'IVA?
10: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
11: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
10: Ce li leva?
11: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
10: Leva l'IVA.
11: E i pensieri.
10: Solo a luglio, solo da...

0: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
1: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
2: Forever Fun, Forever Summer
3: on Radio Peter Pan.
4: Stai partendo per un viaggio. Un viaggio nella memoria. La tua destinazione. Un luogo e un tempo in cui sei già stato.

Mambo number 5 anche su Render. Beh, insomma, ragazzi, una classifica che posso dire, ci facciamo un mese di 90-210 solo con la classifica del 99, eh? Tanta qualità.

0: Lady Ellen è Peter Pan 90210, la musica dei due decenni che hanno segnato la storia. Peter Pan,
1: Peter Pan,
0: Peter Pan 90210.

0: immancabile The Point of View di B Boulevard dal 2001, 129 bpm, stiamo aumentando, ma certo, perché è l'ultimo appuntamento della settimana e noi nella seconda parte vi daremo una bella botta d'energia, ma prima però andiamo a contestualizzare il 2001 con questo contributo audio. Prego DJ Maxwell.
1: Senta un reale big della canzone.
2: Tu sei il vincitore del Festival d'Or 2000.
3: Devo ringraziare tutti per l'affetto che spero di meritare, spero. Ma poi volevo dire che io con il Festival Bar, e si vede che ci azzecca.
1: Sarà il bar.
2: Mi sa che ci azzecchi alla grande, caro Vasco, questo premio te lo sei meritato, te lo dimostrano loro che si sono alzati 15.000 persone tutte in piedi.
0: Il Festival Bar, che è stata la colonna sonora di intere generazioni, celebrando proprio l'estate con le sue iconiche compilation, magari in musicassetta o tormentoni suonati in spiaggia o in auto. Una manifestazione che va ricordata perché significa riscoprire di nuovo hit che non sono mai tramontate, soprattutto la passione per la musica che univa l'Italia. Siamo passati dai Righiera agli 883 per finire poi con questo contributo audio che era il 2001 con

perché arrivano i ragazzi dello sfogatoio e Lady Ellen e DJ Maxwell vi augurano una buona serata e un weekend bellissimo. Ciao.

0: L'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Deghi a ridare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
1: Deghi fidarti!
5: Perché se non Deghi, non ci credi!
6: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità-prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99€. E con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69€. Lidl, vale davvero!
7: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
8: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
7: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
9: Monge Monoprotein. Con una sola proteina animale, per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
10: Ascoltate musica che fa sempre bene.
11: Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
15: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
16: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
17: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
18: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
19: Ragazzi, domani sera alla festa della birra di Spresiano arriva
20: The Remix Show Live. Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo,
19: Andrea De Luca.
20: E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
19: Quanta birra ci sarà?
20: Che vuoi fare? La festa della birra con i remix quando?
19: Domani sera
20: The Remix Show a Spresiano, Treviso.
19: Venite presto che sennò finiamo la birra.
21: Gran Fiume, centro commerciale a Fiume Veneto. Domani sera presenta La Notte Bianca. Apertura straordinaria dalle 21 alle 24 con Radio Peter Pan. Mbit DJ e Monica Morgan dettano il ritmo per il tuo shopping notturno tra tante attività per tutta la famiglia. Domani sera Radio Peter Pan al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto.
22: Meno pensieri, più lavoro fatto bene. A Cadoneghe sono disponibili uffici arredati e pronti all'uso con wifi veloce, posto auto e spazi comuni inclusi da 18 a 34 metri quadri con contratti flessibili e posizione comodissima vicino a Padova. Scopri di più su coworkingpadova.net o allo 0423 73 66 12.
23: Nel lavoro velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
24: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività? Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
25: Forever Fun, Forever Summer.
26: Tra poco
25: lo sfogatoio di Peter Pan.
27: Benvenuti
0: il programma più infuocato dell'estate, lo spero.
2: Il più infuocato
0: di Peter Pan, pronti a sfogarvi come sempre? Mandate i vostri audio di sfogo estivi al 393 736 6240.
4: Radio Peter

0: sai che abbiamo fatto bene?
1: Stranamente, stranamente.
0: Per sbaglio è venuto
1: esatto,
0: fuori bene.
1: Per sbaglio.
0: Pronti a sfogarvi i vostri sfoghi d'estate allo sfogatoio d'estate di Radio Peter Pan? Inviate i vostri sfoghi estivi al 393-7366-240. È venerdì. Di venerdì c'è traffico ovunque.
1: Temo di sì.
0: Molte strade saranno bloccate, trafficate, code. Segnalatelo mandando lo sfogo traffico al 393-7366-240 per così aiutare gli altri a individuare strade da evitare.
1: Va bene, Selvaggi, il primo, non so se sia estivo, ma ce l'ha contro un incivile in scooter.
2: Buonasera, Selvaggi. Io volevo mandare a fare in culo quel coglione con lo scooter bianco che 20 minuti fa a Maserà di Padova, io stavo tutto sulla destra, sulla strada, e dal lato opposto c'era la pista ciclabile, ma siccome la evito perché supero i 25 km all'ora e non ho l'obbligo di andarci, volevo solo dirgli buttati in canale, col di testa, vai a fare in culo, coglione con lo scooter bianco.
3: Attenzione, no.

0: cazzo, noi vogliamo solo inquinare. Vai Radio Peter Pan.
1: Non è che sono tutti ecologisti, eh? C'è anche gente che non gliene frega niente del pianeta.
2: Ma
1: quindi...
2: sto coro qua da dove arriva?
1: È un coro vecchissimo. Va bene, amici.
2: Allo stadio? No,
1: perché? Ni.
2: Cioè, è contro.
1: Così, quando hai voglia di fare un coro con gli amici, un
2: contro
1: po' così.
2: Contro gli ecologisti che si distendono lungo le statali, va bene.
1: Va bene, e lui, amici, è un dipendente, dovrebbe fare quel tot di ore al giorno, e invece.
3: Ragazzi, porca di cosa pupazza, è un mese e mezzo che mi faccio 10 ore al giorno di lavoro. E il bello è che sono dipendente, manco libero professionista.
1: Però
3: lolo.
1: Gli daranno, gli pagheranno gli straordinari.
2: Spiegagli, per vivere bene quante ore si devono fare a settimana?
1: A settimana? Beh, io non andrei oltre le 10.
2: Bravo.
4: Radio Peter Pan.

0: Simone voleva si dimostrare amici automobilisti, sentite qua.
1: Infotraffico, direzione Venezia, coda che inizia da Padova Ovest come di consueto e prosegue verso Dolo.
2: Spiega a tutti quanti quando andate a Dolo dovete dire Dolo.
0: Aldoeo.
2: Bravo.
0: Sto imparando,
2: Provo a dirlo?
0: Aldoeo.
2: Bravo, bravo, bravo.
0: Fammi salutare gli amati replicanti. Ciao selvaggi, buon inizio di settimana prossima. Lui ce l'ha più grosso, perché lavora di più e quindi adesso è la gara chi fa più ore.
2: Facciamo la gara, facciamo
3: la gara. Selvaggi, buonasera. Ragazzo, ciao. Sai che hai detto che ti fai 10 ore al giorno, ragazzo? Io ne faccio una media di 60 ore a settimana, caro.
2: Non me ne vanterei
3: 60
2: tanto.
3: Ore minimo.
2: Ma non vantarmene.
3: Dalle 60 alle 71. Quindi, caro mio, vai tranquillo che non sei l'unico. Lolololo.
0: 71 ore a settimana, se lavora anche il sabato, quanti...
2: Vuol dire che vivi per lavorare e non lavori per vivere.
4: Peter Pan.

0: amici che fate tante ore al giorno di lavoro?
1: A tutti questi bravi operai che fanno tante ore di straordinari, non hanno capito che poi a fine anno li lasciano tutti. Che senso ha? Meglio finire a lavorare e farsi un bel aperitivo. Lololo.
0: Cioè, se non ho capito male, cioè gli straordinari alla fine li lasci in azienda tra tasse, cose del genere, quello intendeva? Cioè fai tanti straordinari, prendi i soldi, ma poi alla fine li lasci in azienda, era questo il succo?
2: No, secondo me non è così.
0: No?
2: No.
0: Cioè, non ho capito.
2: Io mi sono pagato di più rispetto all'ora normale, quindi comunque prenderei di più.
0: Ma comunque, amico che lavori così tanto?
3: Ciao Selvaggi, 71 ore a settimana. Se non prendi 4.000 euro almeno non c'è niente da vantarsi. Lolo.
0: Lolo.
2: E comunque lo stesso, 70 ore a settimana. Poi, insomma.
0: Allora, il selvaggio che stiamo per sentire ne fa 15 al giorno, ok?
2: Ancora di più lui.
0: Sì, ancora di più.
4: Lolo, mi permetto di dire una cosa. Carissimi amici, lavorare tanto non è che vi fa arricchire, anche perché dovreste avere anche una vita sociale. Perché su questa terra il viaggio è uno solo, poi non potete tornare indietro e il tempo che voi sprecate al lavoro è tempo perso. Ci sta il
2: bisogna
4: lavoro
2: gestire, bisogna gestire.
4: Ma non che uno si deve ammazzare. Nella vita ci sono gli spazi che si chiama divertimento, dedicare il proprio tempo alla persona amata.
0: Predica bene, Marazzo,
4: e lavorare. La vita non è fatta solo di lavoro. Io faccio il camionista e praticamente mi sparo quasi ogni giorno 15 ore.
0: E allora?
2: E quindi?
4: Ma mi piace e mi diverto perché mi piace fare questo.
0: La vita è una, e poi lavora 15 ore.
2: La moglie non va d'accordo, sta bene in camion.
5: Radio PDT.

0: ero piccolino e lavoro 7 ore e mezza al giorno.
1: Ci dispiace.
0: Oh, oh, oh.
1: Ci dispiace che ce l'hai piccolino e lavori solo 7 ore e mezza al giorno, cosa vuoi? Avevo capito bene, avevo ragione io, è così sui straordinari.
2: Che passi lo scaglione di IRPEF e quindi sei super tassato.
1: Perché passi lo scaglione, ma la signorina che sta per sentire lo spiega meglio.
3: Ok.
4: No, no, avete capito benissimo. Aveva ragione quello che diceva che poi a fine anno le ripaghi. Cioè le ore di straordinario a fine anno vengono tutte pagate nel conguaglio, vanno a finire tutte in tasse, tassette, tassine.
5: Tassoni.
4: E va a finire che in gennaio prendi veramente poco, quindi non vale la pena fare tante ore di straordinario. Ma questa è stata una legge del governo Meloni per incentivare le aziende a assumere personale piuttosto che far fare ore di straordinario agli operai che già ci sono. È stato questo. Ha perfettamente ragione a dire che tu prendi di più, sì, il 15% in più delle ore di straordinario, però alla fine dell'anno le ripaghi tutte, le perdi tutte, quindi non vale la pena.
1: A proposito della Meloni, è notizia proprio di poco fa che ha detto che sulle accise la benzina che servivano per abbassare il costo non verranno, non le fa più, quindi ci attacchiamo, cioè la benzina arriverà come sempre.
3: Ah sì?
6: Radio Peter Pan.

0: Straordinari sì, ma entro le 20 ore al mese, amici, altrimenti non vale la pena, dice lui.
1: Lollo, a me avevano spiegato che finché fai 20 ore di straordinari al mese ci sta. Oltre te li fanno pagare poi col conguaglio a fine anno, restituisci praticamente
2: lavori
1: tutto.
2: Lollo. Cioè, ma ha senso, quindi uno si rifiuterà alla richiesta di fare. Perché poi 20 ore di straordinario non sono mica tante.
0: In un mese?
2: In un anno.
0: No, in un mese, ha detto al mese.
2: Al mese, ok.
0: Va bene, prima di andare in pausa, amici, abbiamo la soluzione. Il nero.
3: Fare straordinarie non ha senso. Si fanno straordinarie, sì, ma fuori busta. Lo Stato incula il lavoratore, il lavoratore incula lo Stato.
2: È vero.
3: Quindi, se si fanno straordinarie, va benissimo farle, se serve, ma totalmente a nero. Viva il nero, l'Italia vive con il nero, anche perché non sono i piccoli cittadini che fanno il debito pubblico e quindi vanno eliminati,

0: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
1: Sensitive, oltre la carta casa.
2: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Fenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Fenix, ogni mese in edicola.
3: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
4: Caldana Europe Travel, specialista nei viaggi di gruppo organizzati. 150 itinerari in Italia ed Europa, con accompagnatore specialista. Viaggi in compagnia, partenze dalla tua zona. Scopri di più su caldana.it.
5: Niente più autentico di un sapore che nasce in montagna.
6: A Sauris ad Ampezzo, tra i boschi delle Alpi Carniche, il tempo scorre lento e profuma di legno di faggio.
5: È qui che nasce il gusto unico dei salumi Zare. Salami, ossocollo, fiocco di lonza e lo speck che profuma di bosco.
6: E come dimenticare il prosciutto di Sauris, dolce e leggermente affumicato, come vuole la tradizione.
5: Che bontà!
6: Cerca Salumificio Zare, lo trovi nei migliori negozi e supermercati.
7: Sei un gommista stanco di pagare il noleggio per il cassone dei rifiuti? Acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Contatta Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabileaurora.com.
3: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
8: Radio Peter Pan. Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: È l'ora dei selvaggi, le 18 e un minuto.
8: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da Supermercati Maxi. Abbiamo a cuore la tua spesa.
11: Breaking news.
12: Buona serata da Federica De Boni. La Procura di Roma apre una inchiesta dopo il furto di 80 fiale di fentanyl, potente opioide sintetico, all'ospedale israelitico della capitale. Era chiuso in una cassaforte. Avviata una indagine interna, in arrivo in AS. A Palazzo Chigi convocata una riunione d'urgenza. Il 28enne peruviano ha negato dopo essersi tuffato la scorsa notte in una piscina pubblica a Milano che era chiusa. Indagati per omissione di soccorso i tre amici che, pur accorgendosi delle difficoltà del ragazzo che non riemergeva, si sarebbero allontanati per poi dare l'allarme. I mondiali di calcio: la Spagna batte l'Austria 3-0 e si qualifica agli ottavi, dove troverà il Portogallo che ha sconfitto in rimonta la Croazia 2-1. Vittoria anche della Svizzera sull'Algeria per 2-0. Nelle prossime ore si chiude i sedicesimi con Australia e Egitto alle 20, Argentina Capoverde a mezzanotte e Colombia Ghana alle 3:30. Queste le breaking news di TGcom 24.
8: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
13: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro. E con le mega offerte Pringles 180

0: 75 grammi a 1,69 euro. Lidl, vale davvero.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio le gocciole Pavesi classiche 500 grammi sono scontate del 40%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
0: Pensa, rifare casa con piastrelle da urlo e rinnovare il bagno con arredi da sogno.
2: Fai leva sui miei desideri, eh?
0: Veramente faccio leva sull'IVA.
2: Leva sull'IVA?
0: A luglio Iperceramica leva l'IVA su piastrelle e arredo bagno.
2: E poi con Ristruttura Smart ci leva anche i pensieri.
0: Ce li leva?
2: Ce li leva, sì. Fanno tutti i lavori loro.
0: Leva l'IVA.
2: E i pensieri.
0: Solo a luglio, solo da
3: Iperceramica.
4: Lavori ma vorresti laurearti? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, studi online mentre lavori e acquisisci nuove competenze. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai una riduzione di 150 euro sulla retta annuale. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

fare musica in ogni momento, ma senza una tromba, nessuno strumento. Vi faccio un esempio: alziamo le mani, battiamole a tempo.

0: mondo migliore non siamo lontani. Possiamo toccarlo se alziamo le mani. Possiamo creare un mondo migliore. Lo so che è difficile, ma non per l'amore.
1: Ed è morto il gatto. Secondo quartino selvaggi, come
0: andare,
1: sempre, se qualcuno qualcosa vi ha fatto incazzare, sfogatevi con Fede e Marco, lasciateci un audio al 393-7366-240 e amici selvaggi,
2: sì,
1: stiamo per sentire una new entry. Lui non ha mai lasciato un audio, è un trasfertista.
2: Si dice nuovo sfogante.
1: Uno che brutto.
2: È un nuovo sfogante.
1: Lui è un trasfertista, fa un sacco di cose e ci dice la sua, sentiamo.
2: Va bene.
3: Allora, volevo rispondere a praticamente chiunque mi stia ascoltando per il mio primo audio.
1: Vai.
3: Io come lavoro sono un trasfertista, faccio sia l'idraulico, il meccanico e anche il chimico. Trattando queste cose, essendo sempre in giro per l'Italia, molte volte mi ritrovo che il cliente ha veramente bisogno, perché vanno H24 7 su 7, si fermano solo a Natale, hanno bisogno che le linee vanno, hanno bisogno che hanno determinate cose il più presto possibile, quindi mi capita di rimanere di più. Ovviamente vengo ricompensato per quello che faccio, giusto? Bisogna sempre stare dentro un certo numero di ore, se no, come dicono in tanti, si perde sia la vita sociale che i soldi in tasse. Sì, sì, ha dell'occhio su quello.
1: Lololol.
2: Ci ha messo un minuto per dire.
1: Sì, sì.
2: Vabbè.
1: Va bene, signorina che ha detto che la colpa è della Meloni. Non è della Meloni, la colpa è dei papponi, va bene?
4: Cara la mia signora, non c'entra niente il governo Meloni, né tantomeno è centrato il governo Di Maio, Prodi, D'Alema, Berlusconi, eccetera, eccetera. Perché io sono 32 anni che lavoro e da 32 anni a sta parte il conguaglio a fine anno l'ho sempre pagato. Quindi è inutile che sia la colpa a destra, a sinistra o centro. È perché sono troppi papponi da mantenere al governo e nei vari istituti, INPS, INAIL e via dicendo. Radio

0: amici dipendenti, ma il vostro 7.30 dovete guardarlo, dovete leggerlo quando lo fate, no? Perché non è come dite voi, alla fine i soldi vi tornano.
1: Selvaggi, buonasera,
0: dice lui.
1: Allora, tutto quello, stiamo parlando di lavoratori dipendenti,
0: sì,
1: che avete, sul quale avete dei dubbi, dei pensieri, quando voi prendete il 7.30 a fine anno vedrete che avete maturato più TFR, più interessi vostri, se avete fatto ore di straordinario o cose simili. Quindi subito sembrano tassate molto,
0: invece,
1: ma in realtà le riavete dopo.
0: Vedi.
1: Quindi a fine anno, a marzo, quando sarà che vi danno 7.30, voi vedrete che in quell'anno lì che avete fatto tante ore di straordinario avete maturato molto di più, che vi daranno in liquidazione.
0: Lollo. Finalmente uno che sa le cose.
2: Beh,
0: bravo.
2: Siamo una radio ascoltata da ragionieri.
0: Certo. Bene o male?
2: Va bene,
0: siamo sicuri.
2: Sì.
0: Comunque, amici, per abbassare i tassi ci sono anche altri modi, che sono i fondi pensione, come fa lui. Sentite.
3: Esistono i fondi pensione per abbattere tasse, tassette, eccetera, tassoni. Perché io, che ho 26 anni, che nell'azienda in cui lavoro il mio stipendio è composto principalmente da, vabbè, la base e delle variabili, che appunto si chiamano variabili, quindi ogni mese sono diverse. Capita mesi dove prendo veramente un altro stipendio di bonus e di conseguenza il mio scaglione IRPEF aumenta.
0: Dai, no?
2: Hai capito?
0: No.
2: Ti è tutto chiaro?
0: No.

0: gli straordinari, tasse, non tasse, cioè che non li calcolano proprio. Nella, nella ristorazione non esistono straordinari.
1: Sì. Tengo a precisare una cosa: straordinario sì, straordinario no, nella ristorazione non esiste. Io ho lavorato in posti dove ho fatto anche 60 ore alla settimana anziché 40, e quelle 20 ore in più mai considerate, mai ascoltate, niente, nulla, il vuoto. Io ho buttato via anni di straordinari per la patria. E la ristorazione è così. Baci!
0: Ciao amici della ristorazione!
2: Però l'ha presa bene, mi sembrava serena, tranquilla, vivace, pimpante, rassegnata.
0: Amici, quante minchiate dite! Quante minchiate dite! Guarda,
3: ciao selvaggi, vabbè, ma al netto delle cazzate sulle tasse degli straordinari, no? Ho sentito volare l'ennesima minchiata che il cittadino produce il debito pubblico. Ma smettiamola questa menata, perché è veramente una gran balla. Il debito pubblico viene prodotto da chi stampa prestiti e denaro, banca e Stato, a fronte dell'emissione di titoli. Quindi è un valore che non esiste, ok? E siccome quel valore non esiste quando lo emettono, per forza lo devono garantire attraverso l'appagamento di un debito, che sono appunto i titoli e tutte queste minchiate qua. Quindi il debito pubblico lo produce lo Stato assieme alle banche, non i cittadini, poveracci. Ai cittadini capita solo una cosa: i soldi vengono estorti attraverso il meccanismo delle tasse.
0: Quelle sicure.
3: Tasse che poi servono appunto a pagare gli interessi di tutte le minchiate che producono loro.

0: Ciao ragazzi, ma che sfogarsi, piuttosto diciamo quanto sia bello il venerdì, appena finito lavoro, figa nastro!
1: Stasera lui, figa nastro amici.
2: Ma infatti nella foto profilo è con una donna e un bambino in braccio.
1: Lascia fare. Il lavoro dei suoi sogni?
3: Buonasera a tutti. A me mi hanno detto: qual è il lavoro dei tuoi sogni? E io gli ho risposto: dei miei sogni, non lavoro.
1: Non fa una piega.
3: Non fa una piega.
1: Amici, stiamo per parlare del nero. Col primo audio lui risponde.
2: Noi alziamo le mani, no, ne parlate cazzo. Voi. Noi,
1: no, io adesso gli rispondo. Non al primo. Il primo risponde a quello che dice Viva il Nero.
4: Sì. Mio caro amico del nero, facendo tante ore di nero, tu arricchisci solo il padrone. Passi la tua vita in fabbrica e arricchisci solo il padrone.
1: Lolololo.
2: Ti prendi in bianco, ti arricchisci.
1: Adesso,
2: anche te.
1: Sul nero, prima lo sentiamo e poi gli rispondiamo. Io gli rispondo, poi se volete anche voi.
4: Sì. Selvaggi, buonasera.
1: Buonasera.
4: Secondo me il vero cancro è proprio l'evasione fiscale e il nero. Perché i dati parlano di 110 miliardi l'anno, il che equivale più o meno a 3 finanziarie. Ditemi voi.
1: Allora, rispondimi a questa domanda: ma ti sembra democratico togliere a un lavoratore che ha la partita IVA il 50% di quello che guadagna?
2: 57.
1: Ma è una follia!
2: 57.
1: 57, ma anche se fosse il 48 sarebbe una follia, ma dai, lasciamo perdere.
5: Peter Pan.

0: vostro 7.30 e vi renderete conto. Lui spiega.
1: Una cosa dell'ascoltatore che ha detto che ti danno il 7.30 a marzo, 7.30, primo quello lo fai tu, non te lo danno, massimo ti danno il CU, l'ex good. Secondo, non è che te le danno con guaglio o non con guaglio, a fronte delle spese puoi portarle a casa perché le hai pagate con IRPEF. Quindi se tu non hai fatto spese non porti a casa un cazzo. Io non so da chi abbia spiegato sta cosa, però è meglio che prima di parlare vai a scuola.
0: Lolololo, altra spiegazione amici. Lui invece risponde a quello che diceva che per abbassare le tasse esistono i fondi pensione.
2: Sì.
3: Ciao selvaggi. Pedro, quello che diceva il ragazzo del fondo pensione è che se viene fatto un versamento all'interno del fondo pensione nell'anno, quindi dal 1 gennaio al 31/12, per un importo di deducibilità massima di 5.600 euro da quest'anno, l'anno dopo da dipendente ti viene tornato il 23, il 33 o il 43% in base alla tua aliquota IRPEF indietro. Quindi questo cosa vuol dire? Che se devi pagare un tot di tasse e quello che hai versato, o meglio la deduzione che hai, è superiore, te le ritornano anche sulla busta paga.
0: È chiaro, no?
2: Molto bene. Hai fatto il fondo pensione?

0: versione del Tacatac.
1: Ero distratto, non l'ho sentita, dopo te lo dico.
2: Ah, ok.
1: E amici che pensate che togliere il nero sia la soluzione al nostro paese?
3: Ciao selvaggi, io ancora non ci credo che c'è gente che pensa che togliendo il nero, ok, i soldi vadano a tutti gli altri o che le tasse si abbassino. Ma come fanno a ragionare così? Ma quanto ingenui bisogna essere? Quanto ingenui bisogna essere per pensare che se tolgo, cioè se il governo trova più tasse, più soldi per le tasse, quei soldi vengono ridistribuiti o ci sono meno tasse o si fa. Ma dove vive sta gente? Ma dove vive questa gente? Mamma mia. Lolololo.
1: Sono d'accordo, lolololo.
0: Ma che c'entrino anche le scie chimiche secondo te con i soldi a nero?
1: C'entra. Amici di Torino, attenzione alla domanda, vogliamo la risposta.
4: Ciao, ma parlando di cose serie, ce n'è figa il Cup Future Festival a Torino?
1: Ci sarà figa?
2: Sì. Radio

0: Ne troverete già da questa sera, quindi segnalate le code in giro per il nord Italia 393 736 740, così in tempo reale informiamo sempre tutti.
1: Prima di andare in pausa, amici, incredibile, ma stiamo per sentire un audio utile, un consiglio su come gestire le ore di straordinari.
0: Va bene,
1: sentiamolo.
2: Un consiglio su come fare con gli straordinari: quando fate gli straordinari, dite alla ditta di metterli da parte e dopo li prendete come ferie. Piuttosto di fare un mese all'anno, ne fate due o addirittura tre.
0: Non credo si possa.
1: No?
0: No, cioè
1: se lo bruci così, dici?
0: Ma non te ne puoi.
1: Cioè, invece di prendere i soldi, dici, guarda, mettimeli in ferie.
0: Che l'azienda ti dia tre mesi di ferie perché tu hai accumulato soldi di straordinari.
1: Beh, ma non tutti insieme, ma un po'. Boh. Non lo so.
0: Cioè, perché poi rischia che tu rimani assente e devono comunque pagare un'altra persona per fare certe cose.
3: Lidl anche quest'anno è confermato il numero uno per qualità prezzo. Da giovedì scopri l'estate del risparmio con le offerte XXL, come coni gelato, cioccolato e vaniglia o vaniglia e fragola 600 grammi a 2,99 euro, e con le mega offerte Pringles 185 grammi a 1,69 euro. Lidl vale davvero.
4: Benvenuti nel mercato di internet, un luogo tranquillo.
5: Internet veloce!
4: Solo se hai Eolo. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, internet dove c'è un paese.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati. Con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Milan.
1: Non c'è altra scelta.
2: Comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti.
3: Con Radio Peter Pan una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800 651 651.
4: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
5: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
6: Che meraviglia! Finalmente! Classica o moderna?
5: Basta scegliere. La consiglio anche a Tiziana.
4: Mobili Caramelle, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
7: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
8: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
9: Perché Nova, del gusto è la prova.
4: Radio Peter Pan è anche in video. Un solo click e sei dentro il nostro mondo. Life is simple. Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, su 244.
10: Unica data italiana per Craig David. Il 2 agosto a Udine, Villa Manin. Torna finalmente l'icona mondiale dell'R&B in un'unica e imperdibile data, con il suo show TS5, concerto dal vivo e live DJ set, per un'esperienza unica e irripetibile. Info e biglietti su Ticket One, media partner Radio Peter Pan.
11: Ragazzi, domani sera, alla festa della birra di Spresiano, arriva
12: The Remix Show Live! Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo,
11: Andrea De Luca.
12: E allora ragazzi, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
11: Quanta, quindi, birra ci sarà,
12: che poi fa la festa della birra con i remix? Quando?
11: Domani sera,
12: The Remix Show a Spresiano, Treviso.
11: Venite presto che sennò finiamo la birra.
4: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.

0: e tra poco vi elencheremo anche tutti gli eventi che sono tantissimi appunto nel corso di questo fine settimana.
1: Molto bene, amici selvaggi, lui corregge su un paio di cose, cioè su una cosa che non è il 7.30 che arriva ma è il CUD, e poi conferma quello che ha detto prima il ragazzo dei fondi pensione.
2: Sì, allora volevo dire anch'io che può essere solo il CUD che arriva, non il 7.30 come hanno già spiegato gli altri, e anche sulla deducibilità del fondo pensione già spiegato l'ultimo ragazzo. Anch'io faccio così e quest'anno mi sono tornato indietro 1.050 euro sul versamento che mi sono fatto di 4.006 per il totale di 5.006 in tutto.
1: Lolo, il problema, dice lui, è...
3: Più che pensare all'evasione fiscale e al nero dei poveri cittadini che cercano di raccimolare qualcosa in più per permettersi una pizza o una birra con gli amici, pensiamo all'elusione fiscale invece, che quello è un problema.
1: Allora, correggetemi se sbaglio, perché non è facilissimo. L'elusione fiscale rispetto all'evasione, che l'evasione non paghi, l'elusione fiscale è trovare un escamotage, pur pagando le tasse, è trovare l'escamotage per avere rimborsi.
0: Tipo il famoso gioco delle scatole cinesi.
1: Escamotage, sì, per avere rimborsi.
0: Esatto, intestarsi una macchina, finanziamenti.
1: Escamotage.
0: Vabbè.
1: Allora, il romagnolo, amici, non è per togliere il nero.
4: Però, selvaggi, ma è più che togliere il nero, a cavare tutti i nigger più che essere.
1: A posto.
4: Non il nero. I neri caverei, lololo.
1: Ovviamente lui è semplice, ma non intende neri in quanto neri.
0: Perché dicono che i romagnoli sono comunisti.
1: Ma non è. Parla in maggio degli ex comunitari che rompono le palle.
5: Radio Peter Pan.

0: Oh yeah, baby.
1: Ciao Alex.
0: Oh yeah baby.
1: Parlando di Torino, della figa e dei neri.
0: Sì.
2: Lolo lollo. Attento che se c'è figa a Torino c'è anche il nero,
1: criptico.
0: Io non ho capito perché il collegamento tra la figa e il nero.
1: Non saprei sinceramente.
0: E il nero forse intende i soldi?
1: Che attinenza ha con la figa?
0: Perché le prostitute le paghi col nero, intendeva quello?
1: Non credo, io ho amici che fanno la fattura alle prostitute.
0: Sì, ma in Austria.
1: Va bene, e...
0: Come, i tuoi amici fanno la fattura, cioè tuo amico fa una prestazione lui alla...
1: No, no, cioè, non lei fa la riceve prestazione. La fattura dalla prostituta.
0: Ah, ok.
1: Sempre parlando di nero, giustamente, i poveri dipendenti...
3: Ciao selvaggi, ma scusate, ma in Italia ci sono più datori di lavoro o più lavoratori? Perché qua, cioè, parlare di nero di qui, nero di là, ma un privato cittadino che lavora come dipendente, che nero può fare? Cioè, al solito. Penso che magari per disincentivare il nero alle ditte, le imprese dovrebbero abbassare le tasse, abbassare l'IVA, abbassare l'IRPEF.
1: Sono lollo.
0: Sono a posto così.
4: Radio Peter Pan.
0: Questo sabato, cioè domani sera dalle 19, io sarò in diretta per aprire il sabato sera del Cornuda Summer Festival, dove poi alla sera ci saranno gli ospiti Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Masai e anche i Goffalas. Mentre Fedro sarà questo domani sera, sabato 4 luglio, con Marco Boffo a Vini Vulcani a Ronca, provincia di Verona. Mentre io e Fedro insieme saremo su in Piancavallo alla Baita La Genzianella domenica 5 luglio dalle 14 in poi. Ci troverete lì a fare una bella diretta radio, una bella animazione per tutti voi che starete lì facendo un bel picnic di fronte a noi.
4: Radio Peter Pan.

0: selvaggio che stavo per sentire parla dell'elusione fiscale, amici.
1: Buon pomeriggio, amici dello sfogatoio. Sul discorso fisco italiano noi possiamo dire quello che vogliamo, demonizziamo molto il fatto dell'evasione fiscale, c'è un gettito assurdo, disparità, però ci sono anche aziende che eludono milioni di euro di tasse non versate perché possono eludere il fisco, quello va bene, quindi non so da che parte uno abbia ragione o meno, diciamo che è molto imparziale. E c'è poco da fare, il piccolo dipendente muore di fame e le aziende saranno sempre più ricche. Fine. Allora. Buona giornata, ragazzi.
2: Io credo che in l'economia europea, come in quest'anni, in realtà le aziende non sono sempre più ricche, anche le aziende soffrono anche i dipendenti.
0: Dipende.
2: La maggior parte. Comunque c'è la torre di controllo che purtroppo ogni tanto fa interferenze con la linea fissa del telefono.
3: Lo sfogatoio di Peter Pan.
4: Victor Whisky, mi dicevi? Comandante?
5: Pronto?
4: Sì, comandante, mi riporta alla sua posizione, per cortesia?
5: Ma lei cosa sta cercando?
4: Lei, comandante, Victor Whisky, torre di controllo di Padova.
5: Ancora?
6: Guardi che ha sbagliato il numero, lo cancelli il suo numero, è un'autofficina che risponde.
4: Non è il numero, è la radio, comandante, la radio dell'aeroporto.
6: Sì, ma qua è un'officina che parla.
4: Ma lei non è il comandante?
6: Assolutamente no.
4: Mi passa il comandante?
5: Pronto?
4: Romeo Sierra, mi ricevi?
5: Sì, ti ricevo, sì, dimmi.
4: Mi riporta la sua posizione?
5: Qual posizione?
4: La sua posizione?
5: Ma dire cosa lei ti cerca, dimmi là.
4: È la torre di controllo dell'aeroporto.
5: Ma di... torre di controllo di cosa?
4: Dell'aeroporto di Padova, comandante.
5: Va bene, ora te ne sbaglio il numero, Ciccio.
4: Ma questa è la radio. Papa kebab, mi dicevi?
6: Ancora? Vale che hai sbagliato il numero, ma che vuoi dirti in turco?
4: Comandante, deve parlare in codice.
6: Povero. Sì, come ha detto in turco, come dite?
4: Come dice?
6: Vaffanculo, culo.
2: Quello l'hai capito?
5: Sì,
4: Oscar November, visibilità 7000 metri.
5: Pronto, guardi che hai sbagliato il numero,
4: È la radio, comandante, l'aeroporto di Padova, torre di controllo.
5: Mi dica.
4: Sì, ha capito?
5: No, scusi.
4: Vento 200 gradi, 7 nodi.
5: Guardi che sono un'officina meccanica e qua sale.
4: A lei non è il comandante?
5: Anche lei ha sbagliato il numero.
4: Mi passi il comandante?
5: Ma non c'è il comandante con un'officina meccanica?
4: Com'è possibile che non c'è il comandante?
5: Non c'è il comandante.
4: Ma lei è uno steward?
5: Dica.
4: Ha bevuto?
5: Dica. Ma che ha bevuto?
4: Kilo Lima Mike, mi ricevi? Comandante?
5: No. Scusa, vuoi comandante?
6: Pronto? Ma come c'ho problemi? Io c'ho problemi che lei mi sta prendendo per i versi, no?
5: Vaffanculo!
3: Peter Pan!

0: Il consiglio dell'ascoltatore di prima di accantonare le ore, di farci accantonare le ore di straordinario per sfruttarle più avanti, e invece lui dice che è una cosa molto utile, lo fa anche sua moglie.
1: Vai.
2: Buonasera selvaggi, il signore ultimo qua che dice di metterli da parte non ha detto una stronzata, cioè almeno nella ditta di mia moglie, lei quando lavora più delle sue ore settimanali, le ore che viene, che lavora in più, vengono accantonate in banca ora, li può usare durante i mesi successivi in caso dovesse uscire dal lavoro un'ora prima o entrare un'ora dopo, invece di scalare dai permessi scala da questa banca ore, che sono altro che straordinari non retribuiti in precedenza.
1: Vedi?
0: Lolo. E adesso lui, amici, altro che lui, il nero lo toglierebbe proprio, tutti in regola, punto e basta.
3: Togliere del nero secondo me invece è una cosa molto utile, soprattutto uno, la politica dopo non può trovare scuse che ci sono tanti persone in nero e che non pagano le tasse, quindi dopo lì saltano fuori gli scheletri nell'armadio dei politici che dicono che devono coprire lavori in nero. Seconda cosa, quelli furbetti che dicono non ho soldi, non ho fine mese, quando magari ne hanno un casino, con cazzo che provano in comune a rubare i soldi che noi italiani paghiamo perché non arrivano a fine mese. Tutto in regola e si vede quanto prendi e quel che fai.
0: C'è
1: gente che lavora in nero e poi magari prende tipo un reddito di cittadinanza perché finge di non avere nessun reddito.
4: Radio Peter Pan.

0: parte dello sfogatoio di Peter Pan.
1: Parlando della Banca Ore,
2: Banca Ore, la Banca Ore ha senso, però io, visto che ho già 10 giorni di permessi, preferisco prendere più soldi che avere la Banca Ore. E comunque vorrei che fosse a mia discrezione.
1: Lolo. E prima di andare in pausa, amici operai e comunque dipendenti che rompete i coglioni ai titolari, ascoltate bene.
3: Ciao sfogatoio, dite tutti i ragazzi operai, che per fortuna che esistono anche loro, sia chiaro, ma dite che provino a mettersi in proprio ed aprire partite IVA.
0: Diglielo, Fedro.
3: E poi possono parlare. Perché grazie all'imprenditore, ok, danno da mangiare alle sue famiglie. Quindi, dai ragazzi, prima di dire, ma l'imprenditore c'è questo, l'altro e quest'altro, pensate cosa state dicendo, che è anche grazie all'imprenditore che riuscite a mangiare a fine mese. Ciao sfogatoio!
1: No!
0: Diglielo tu, Fedro, a quanti dai da mangiare con la tua partita IVA?
1: No, guarda, mangio io e punto e basta.
4: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta. Sensitive, oltre la carta casa.
5: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
6: Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni, per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto. Con Matteo Monti.

0: capricciosa aggiungiamo gli straordinari carciofi Nova, i buonissimi funghi trifolati sempre Nova e via in forno a 220 gradi per 10 minuti.
1: Sai perché la pizza ha un sapore unico con i carciofi e i funghi trifolati Nova? Senti qua!
2: Perché Nova del gusto.
3: Il tuo nuovo ufficio è già pronto. A Cadoneghe spazi arredati, wifi veloce e posto auto inclusi. Info su coworkingpadova.net 0423 73 66 12.
4: Vivi la notte da leoni di Radio Peter Pan più pazza di sempre. Questa sera Peter Pan and Gover al Cornuda Summer Festival. In apertura Edo B e i Goodfellas. E dalle 22 tutti i performer e personaggi del film Una notte da leoni. Con Edo, Francesca Voice, Andrea De Luca. Ma anche Mr. Ciao, la pole dance di Las Vegas, le ballerine poliziotte e molto molto altro. Questa sera al Cornuda Summer Festival. Ingresso a un euro, ma se arrivi entro le 20 è gratuito.
5: Quando incontri le persone sul tuo tragitto di vita, ricordati che non conosci le loro storie o le loro sofferenze. Quindi sii gentile con loro. Un sorriso richiama sempre un altro sorriso. È un consiglio di Radio Peter Pan.
6: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
7: Radio Peter Pan.
8: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
9: Peter Pan O'Clock.
10: È l'ora dei selvaggi, le 19.
9: Peter Pan O'Clock. Peter Pan O'Clock ti è offerto da...
11: Da Alia Liber, basso è bello.
12: Con i prezzi bassi e la tua carta fedeltà la convenienza è altissima.
11: Fino al 15 luglio, cornetto Algida Classico o cioccolato 6 pezzi a 3,49 euro.
12: Confettura fior di frutta Rigoni di Asiago bio da 250 grammi a 2,89 euro.
11: Ali, migliora la vita.
12: Anche con i prezzi bassi.
13: Breaking news.
14: Buona serata da Federica De Boni. Allarme all'ospedale israelitico di Roma nel quartiere Magliana, da dove sono state rubate 80 fiale del potente oppioide fentanyl. Erano custodite in una cassaforte. La procura ha aperto una inchiesta. Allerta anche nel governo, che ha convocato una riunione d'urgenza. La fraternità San Pio X scrive al Papa dopo la scomunica per la consacrazione di 4 vescovi in Svizzera e promette di non accogliere le sanzioni ritenute ingiuste e invalide. Le condanne recenti, si legge, ci toccano in ciò che abbiamo di più caro, il nostro attaccamento a nostra madre, la Chiesa romana. L'Ucraina ricercata per l'attentato a Monaco è stata avvistata a Francoforte. La 39enne era nota per i suoi legami con la criminalità. Per il procuratore monegasco la donna non ha agito da sola, perquisita la sua abitazione a Berlino. Sono stati denunciati per omissione di soccorso i 3 amici del 28enne peruviano deceduto nella tarda serata di ieri alla piscina Romano di Milano. Tutti senza fissa dimora e già noti alle forze dell'ordine si sono allontanati senza aiutare il giovane, che non sapeva nuotare ed è annegato. Al via domani in tutta Italia i saldi estivi, ad eccezione della provincia autonoma di Bolzano, dove inizieranno il 16 luglio. Secondo le stime di Confcommercio saranno oltre 16 milioni le famiglie che approfitteranno degli sconti, con una spesa media prevista di 201 euro a nucleo. Tennis a Wimbledon, Jannik Sinner, detentore del titolo, batte in 3 set lo statunitense Brooksby con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-4 e accede agli ottavi del torneo. Domenica il numero uno del mondo sfiderà il giapponese Mochizuki. Tra i due non ci sono precedenti. Formula 1, Hamilton partirà dalla pole position nella gara sprint del Gran Premio d'Inghilterra. Secondo Antonelli, terzo Verstappen. Queste le breaking news di TGcom 24.
15: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigi a Cesena, passando per Cremona e Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
16: Trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
17: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia, tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
18: Deghi trovare il prezzo migliore?
16: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
17: Deghi scegliere, cliccare.
18: E deghi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
17: Deghi provarti.
18: Deghi fidarti, perché se non deghi, non ci credi.

Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio. 1 euro. Batte. Forza.

0: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace. Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
1: È un medicinale veterinario, leggere attentamente il foglio illustrativo.
0: AdTab, amarsi è facile.

0: bisogno ancora di canzoni come questa di Justin Timberlake dell'anno 2016? Sono già passati 10 anni.
1: E invece
0: stentano a uscirne come queste di canzoni.
1: Come mai?
0: Non lo so. Sarà finita un po' la creatività.
1: Può darsi. Ultimo quartino selvaggi, come sempre, se qualcuno o qualcosa oggi vi ha fatto incazzare, voi ci lasciate un audio al 393-7366-240, come ha fatto lui, che a quest'ora non dovrebbero circolare perché è il weekend, e invece i camionisti.
2: Dimmi il testo, stronzo camionista che sta ancora guidando. Che bastardo, sempre in mezzo al traffico.
0: Ma io credo che se uno è in mezzo al traffico può farlo, cioè ci può essere uno su mille che magari sbaglia oppure prova.
1: Sbaglia.
0: Rischia, ma dai, gli altri avranno il permesso per farlo, no?
1: Sì.
0: Ci sono delle categorie che sono sempre quelle dei medicinali,
1: ci sono i paraculi,
0: gli alimenti.
1: Che sembra che comunque ci sono pochi controlli, magari se ne approfitta.
0: Può anche essere.
1: Va bene, amici, per l'amico che ha detto, ma gli imprenditori vi fanno lavorare, rispettateli.
3: Ciao Radio Peter, dite all'imprenditore che è grazie ai dipendenti che lui guadagna ed è grazie ai dipendenti che paga gli stipendi dei dipendenti. Sempre facile, bravo che si è preso il carico, ragazzi, di aprire la ditta, ma se non fosse per i dipendenti col cazzo che guadagnerebbe.
0: Adesso però, allora, lui è stato, l'imprenditore è stato bravo perché ha detto ho bisogno dei dipendenti ed è anche merito loro, quindi ha fatto sta premessa. Però se tu dici che è solo merito dei dipendenti hai sbagliato anche tu, perché ci vuole un imprenditore coraggioso che rischia. Ci vuole anche quello.
1: 50 e 50?
0: Ma sì, dai, 50 e 50.
4: Attenzione.

0: classico, qualche riferimento alla musica classica?
1: Solo qualche, eh?
0: Qualche riferimento, esatto.
1: Io credo che quello che stiamo per sentire sia un camionista, amici.
2: Al figlio di buona donna che si lamenta del camion, è venerdì, non c'è nessun dietro per i mezzi pesanti.
0: Infatti.
2: E può stare anche a casa e non rompere i coglioni.
0: Non è weekend a bollino rosso.
1: No, per essere forse lo è.
0: Per il traffico?
1: Beh,
0: cioè, il rosso e il nero. Il nero è peggio del rosso.
1: Sì, il nero è peggio del rosso. Okay. Lui ce l'ha contro i nostri politici.
3: Selvaggi, buonasera. Ma sti cazzo di politici che decidono chi deve prendere cosa e chi deve pagare cosa e chi deve fare cosa, ma porca di quella puttana, ma che vivessero loro con 8 ore al giorno di lavoro e con 1400 euro di stipendio. Porca vacca, almeno un anno, non dico di più, almeno un anno, guarda, veramente.
1: Lollo. Amici, c'è la soluzione per evitare il nero, e ce la dice lui.
4: Ciao Selvaggi, lollo. Volete eliminare il nero? Semplicissimo.
0: Ha detto nero.
4: Eliminate i soldi, solo pagamenti elettronici. Il nero sparirà subito. E subito verranno immessi nel mercato tutti i soldi in nero messi da parte là, dormienti. Ciao lollo.
1: Lollo.
0: A lui non la si

0: Leggiato i baroni.
1: Mamma mia, amici camionisti.
0: Ma c'hanno ragione.
2: Ciao Selvaggi, volevo contraddire colui che ho sentito, se non ho capito male, che gli sta sul cazzo il fatto che i camionisti siano in giro a quest'ora questa sera. Ciccio, informati un attimo, coglionazzo di merda, anche perché poi esistono i PDF su internet, esistono i calendari con i divieti di circolazione in mezzi pesanti, li puoi consultare pure tu.
1: Stai sereno.
2: Il divieto è domani dalle 7 alle 22 e domenica dalle 7 alle 22. Ciccio, informati prima di sparare cagate, eh? E te lo dico da camionista, brutta faccia da merda che non sei altro. Ciao, ciao, lololo.
1: Anche meno.
0: Ma parla da camionista.
1: Anche meno, anche meno.
0: L'arroganza fa parte un po' del camionista.
1: Sì, parecchio, parecchio.
0: Dai, è giusto che sia così.
1: Allora, il momento dei pronostici. Ce ne sono tantissimissimi, sei pronto?
0: Vabbè, ma per tutto il weekend.
1: Sì.
0: Che due coglioni. Sti
1: cazzi, va bene, non li facciamo allora.
0: Vabbè, no, facciamoli però, veloci.
1: No, sono lunghi, lo facciamo un'altra volta.
0: Sì. Ne facciamo una parte.
1: È una parte. Dai, andiamo avanti. Ah. Abbiamo detto 50 e 50 dipendenti imprenditori?
0: Sì.
3: Sarà pure 50-50 come dite voi, però i profitti non vengono divisi 50-50, vabbè, altro che.
0: Però posso dirti, ma tu da dipendente dici che i profitti devono essere, cioè tu vai a casa sereno ogni sera, fai le tue 8 ore, ti danno lo stipendio, che sia tanto che sia poco, e tu vorresti cose
1: dividere 50-50 anche il totale, va bene?
0: I guadagni, ma come cazzo ti viene in mente la roba? Vabbè, 393-7366-204.

0: Ma porca miseria, il nero ci vuole qua, ci vuole!
1: Ci vuole il nero, dice lui?
2: Io non credo, cioè in pochi secondo me abbiano la capacità di capire se il nero serve a un'economia generale oppure no.
1: Allora, visto che avete nominato la moneta elettronica, lui dice va bene, ok, usiamo solo la moneta elettronica, però...
3: Ma il ragionamento di eliminare il contante ci può anche stare, ma allora dovrebbe esserci la Banca d'Italia che fa la Banca d'Italia e ti dà la possibilità in qualità di banca statale di avere un conto corrente con il tuo bancomat, anche semplicemente solo carta di debito, non necessariamente di credito, ma senza costi, commissioni.
1: Poi andava avanti, spiegava il motivo, però si sa, le commissioni alla fine rompono i coglioni.
2: Eh certo.
1: Ma c'è una soluzione, eh? Io sarei d'accordo.
4: Per me dobbiamo ritornare di nuovo al baratto. Io rego un servizio a te e tu mi paghi con 10 kg d'albicocche.
2: Però non è male.
4: E vedrai che salveremo l'economia mondiale.
1: Non sarebbe male.
2: Ora tu, Fedro, devi andare in farmacia a comprarti le aspirine.
1: Sì.
2: Vai in farmacia e dici, guarda, avrei delle aspirine, in cambio vi do.
1: Gli porto il cane a pisciare. Ci avrà un cane. Gli porto il cane a pisciare.
2: Hai capito? Ma se mi dice.
1: Gli lavo la macchina.
2: Vieni la macchina.
1: Che ne so, cosa così.
2: E secondo te perdi mezz'ora per delle aspirine? Cioè, alla fine tu non riesci. Cioè,
1: vabbè, una medicina più o meno fai una medicina da 20 euro.
2: Ma dovresti offrire qualcosa in cambio da dare a loro.
1: Se mi dà
2: un servizio.
1: Se mi gli lavo la macchina.
2: Ho capito, ma perdi mezz'ora per lavare la macchina.
1: E vabbè,
2: è troppo rispetto a delle aspirine.
1: Adesso ci penso.
5: Peter Pan!
1: Gli trombo la moglie? Meglio.
2: Meglio. Ma soprattutto come gliela lavi la macchina?

0: Ma che moglie vuoi trombare? Vada a letto sud.
1: Ha detto? Vado a letto subito, una cosa del genere? Non sono riuscito a tradurre, sinceramente.
2: Perché si è mangiato il finale.
1: Va bene, amici, siamo alla fine. Diversi non sentiranno. Vi chiediamo scusa agli ultimi co-conduttori.
2: Chiediamo scusa veramente?
1: Sì.
2: Va bene.
1: Parlando del 50 e 50 da dividere tra dipendente e titolare, parliamo di soldi.
3: 50 e 50 può star bene se il dipendente firma una carta con scritto che mette in ballo tutti i suoi averi, la casa dei genitori, eccetera.
2: Giusto.
3: Perché deve fare 50 e 50 l'imprenditore che si rischia tutto e l'altro va a casa col culo del caldo.
1: Anche perché c'è già un 50 che ti viene ciucciato.
4: Il dipendente del 50 e 50 deve ricordarsi che c'è già lo Stato. Ok, si prende anche più del 50%.
2: È molto socio lo Stato,
1: è molto.
2: Ci vediamo in giro questo weekend e soprattutto poi si ritorna lunedì dalle 17.30 in poi.
1: Come non 19.30?
2: Perché ho deciso di non cambiare più orario.
1: Grazie a tutti!

0: Sport.
1: Hai diplomando ma non sai ancora che università scegliere? Con Pegaso, l'università digitale leader in Italia, ti orientiamo tra 136 percorsi di laurea e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio, hai la retta annuale agevolata a partire da 1.550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.

0: l'inflazione sale, in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Monge Monoprotein, con una sola proteina animale per il tuo cane è la scelta ideale. Digeribilità e appetibilità con carne fresca di qualità. Monge, la famiglia italiana del pet food.
2: Quando non sono a casa tutto bene.
3: Quando rientro tardi la sera, a casa tutto bene.
4: Quando hai Win3 protetti, a casa tutto bene.
5: Win3 protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win3 store per un preventivo gratuito. Win3 protetti e by protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
6: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: Non c'è altra scelta.
1: C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive. Bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
2: Sensitive. Oltre la carta casa.
3: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate, aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
4: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Punta sul divertimento a Nova Gorica, in Slovenia. www.hit.si.
5: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
3: Gran Fiume, centro commerciale a Fiume Veneto. Domani sera presenta La Notte Bianca. Apertura straordinaria dalle 21 alle 24 con Radio Peter Pan. Mbit DJ e Monica Morgan dettano il ritmo per il tuo shopping notturno tra tante attività per tutta la famiglia. Domani sera, Radio Peter Pan al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto.
6: Lo faccio il mese prossimo, tanto tiene ancora. Forse dovevo pensarci prima.
4: Aspettare costa sempre di più. Nico per tutto è specializzata nella bonifica e smaltimento amianto, nel rifacimento di coperture industriali e nella posa di pannelli e lamiere. Azienda certificata, interventi rapidi e un unico interlocutore. Chiama oggi Nico per tutto al 329-704-3343, via del Grano 3A3 Baseleghe Padova e su nicopertutto.it. Nico per tutto. Sicurezza sopra, tranquillità sotto.
3: Venerdì 10 luglio, a Rosolina Mare, il grande evento di Radio Peter Pan. Al Roseland Beach Festival, Peter Pan Super Impatto, con un super ospite a sorpresa. Grande animazione per un grande evento. In console, Thomas Menegazzi, Marco Baxo e Alice Fassina. Peter Pan Super Impatto a Roseland. Venerdì 10 luglio, ore 21, Piazzale Europa, Rosolina Mare. Ingresso libero, in collaborazione con Comune e Proloco di Rosolina.
7: Nel lavoro nessuno vuole perdere tempo e denaro, vero? Per questo oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Macchine e attrezzature quando servono, dove servono. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
8: Ma quanto è bella la vita. Ma sì, abbiamo tutti dei problemi, ma alla fine tra alti e bassi, questa è l'unica vita che abbiamo e dobbiamo tenercela stretta. Quando guidi, guida da sobrio e ama la tua vita. È un consiglio di Radio Peter Pan.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Peter Pan, Forever Fun, Forever Summer.
11: Peter Pan è
12: Filled Fun.
11: La musica la mettiamo noi a

0: a Body Funk, faremo un giro un po' nella sua vita, nella sua storia, delle canzoni che ha prodotto, le collaborazioni e anche qualche curiosità. Voi però raccontatemi un po' come sono le vibes questa sera, spero sempre good vibes, al 393 7366 240. Prima però noi iniziamo con la musica, c'è With You con Do You Mean.
1: Attenzione,

di cui parleremo stasera è Purple Disco Machine. Nome d'arte, perché il suo vero nome è Tino Piontek. Piontek vi ricorda il giocatore di quale squadra? Non me lo ricordo, portate pazienza. Lui è un DJ tedesco nato a Dresda il 12 febbraio 1980. Lui ha iniziato a interessarsi alla musica fin da bambino grazie alla collezione di dischi del padre. Cioè ha sviluppato una passione per il funk, per il soul e per il mondo della disco che lo ha coinvolto, quindi ha visto crescere il papà con questa musica e si è appassionato. Successivamente si è avvicinato alla house music e ha iniziato a produrre brani nei primi anni 2000. Il nome Purple Disco Machine, vi sarete chiesti, da dove arriva? Praticamente unisce un riferimento all'album Purple Rain di, vediamo se vi ricordate, Prince, bravissimi, alla disco music e al gruppo Miami Sound

Exotica 2021, Paradise pubblicato nel 2024. Lui ha realizzato un sacco di remix molto carini con Dua Lipa, Lady Gaga, Ariana Grande, Elton John, Kylie Minogue e anche Calvin Harris.

0: nome conosciuto, Neja, Andrea De Luca, Restless, I Know You Know. I Know You Know che stiamo parlando di Purple Disco Machine. Eh sì, perché dopo il grande successo di Hypnotize, tra i brani più conosciuti parliamo di Body Funk, c'è Dishes, Male Stripper, Fireworks, In The Dark, Substitution, che è stato realizzato insieme a Kungs e Honey Boy. Nel 2023 Purple ha ricevuto il Grammy Award nella categoria Best Remix Recording, grazie al remix del brano About Damn Time di Lizzo. Una delle caratteristiche più riconoscibili del suo lavoro è l'utilizzo di linee di basso funk, poi prende chitarra e disco, strumenti dal sapore un po' vintage, specialmente anni 80, e produzioni moderne. Vi ricordo che appunto lui è del 1980. Nonostante il successo internazionale, lui continua a vivere a Dresda in Germania. Molti artisti, quando diventano famosi, quando iniziano a fare i dindini, i soldini, cosa fanno? Prendono e vanno nelle grandi città, nei paesi più ricchi, vanno a Miami, vanno a Dubai, vanno a spendere i loro soldi. Lui invece vuole rimanere a casa sua, è tedesco, sarà anche affezionato al suo paese, e noi chi siamo per dirgli di andare via? Stai pure lì, Purple Disco Machine, anzi stai pure lì, Tino, che male non si sta assolutamente. A proposito, visto che io sono una tua grande fan, ti dedico questa, Ludwig il Pagante, Ti Soffro.
1: Radio Peter Pan. Forever Fun. Forever Young.

0: ho dedicato una canzone. Tornerò a parlare di te, ma subito dopo la pubblicità. Feel the Vibe torna tra poco.
1: Peter Pan con la Dallan. Peter Pan Sport.
2: Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
3: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
4: Aperto per ferie!
3: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
5: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
6: Scopri OneSweep 90 di InOnce, la spazzatrice industriale elettrica progettata per la pulizia di ampie superfici produttive e logistiche. Fiori di lavoro, meno ricariche, zero emissioni dirette e costi operativi ridotti. Grazie alla tecnologia elettrica di ultima generazione e alle batterie al litio ad alta efficienza, garantisce massime prestazioni e consumi ottimizzati, potente nella raccolta della polvere, intelligente nell'utilizzo dell'energia. OneSweep 90, l'energia della pulizia industriale portata a un livello superiore. Scopri OneSweep 90 su i-once.com. E-Once, smart, green, always on. E-Once è un brand del gruppo Eureka S.p.A.
1: Yeah! Domani sera, l'energia anni 92.000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Dalle 22 in console, DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a Luglio Palsese. Domani sera a Palse, Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B, Porcia.
7: Hit Universal Fun.
8: Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, spa e tanto altro. www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Con il 5 per 1000, moltissime persone aiutano Città della Speranza a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad uno dei nostri ricercatori di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
11: Peter Pan O'Clock.
12: Peter Pan Meteo.
13: Bentrovati da Nikos Chiodetto di Trebi Meteo e agli amici di Radio Peter Pan. Nuovo rinforzo dell'anticiclone subtropicale in questo weekend, un weekend quindi di stabilità, di tempo soleggiato, poco nuvoloso, un po' dappertutto, solo a ridosso dei rilievi prealpini, qualche disturbo pomeridiano, classici brevi e locali temporali di calore. Altrove tempo soleggiato con il caldo che tornerà a farsi sentire, anche se non raggiungeremo quei picchi estremi dei giorni scorsi. Comunque in vista di domenica, molte zone della pianura padana raggiungeranno i 33-34 gradi. Ulteriori dettagli sulle vostre località di interesse scaricando l'app di Trebi Meteo.
14: No, sì,
15: brava.
14: Pensi, domani dovete darci la rivincita.
15: No, domani non posso, ho un appuntamento che non posso proprio rimandare.
14: Un appuntamento galante?
15: Molto più importante, ho appuntamento per il mio screening all'ASL. Per me la salute viene prima di tutto. Anzi, la prossima partita la organizziamo solo dopo che anche voi vi siete informati dal vostro medico.
16: Se hai ricevuto l'invito della tua ASL, non rimandare. Uno screening può salvarti la vita.
17: Ministero della Salute, Presidenza del Consiglio dei Ministri.
18: Devi arredare il tuo giardino?
19: Devi andare su deghi.it e fare una passeggiata nello showroom online più grande d'Italia.
18: E scegliere tra migliaia di mobili da giardino.
19: Sedie, sdraio, lettini, divani, tavoli e ombrelloni.
20: E non devi aspettare, perché sono in pronta consegna.
19: E devi dormire sonni tranquilli, all'ombra di una fantastica pergola bioclimatica Devi.
18: Perché costa molto meno di quello che hai sognato. Vai su deghi.it.
19: Devi provare.
18: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.
21: Una gustosa compressa al mese di AdTab elimina pulci e zecche. Per il cane e per il gatto.
22: È un medicinale veterinario. Leggere attentamente il foglio illustrativo.
21: AdTab. Amarsi è facile. AdTab.
0: rosso o bianco, intenso o delicato, farfalla

piaci tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.

Field Vibe. Stiamo ripercorrendo la vita di Purple Disco Machine, il suo nome d'arte è questo, lui in realtà si chiama Tino Piontek ed è un produttore DJ tedesco che ha fatto un successone e ha portato un po' il funk, l'house music e un po' il suono vintage degli anni 80 all over the world. Mi piace troppo questa cosa, Edo, se stai ascoltando Field Vibe vai a registrare il marchio, per favore. In tutto il mondo Purple Disco Machine è conosciuto. Una parte importante della sua attività riguarda anche e soprattutto i DJ set, perché lui si esibisce regolarmente

0: artisti e musicisti live in uno show incredibile al quale io sono stata, mantenendo un forte legame con sonorità degli anni 70-80. È stata una figata. I ballerini erano tipo vestiti robotici, con queste coreografie molto molto impattanti a livello visivo, coloratissimo, perché comunque lui è coloratissimo ed è molto conosciuto anche perché lui si tiene questa camicetta hawaiana, questo baffo molto visibile. Aveva il tastierista, il batterista e poi si è portato anche i cantanti dei suoi più grandi successi. Lui si è fatto anche influenzare da gruppi come gli Chic, ABBA e anche i Daft Punk. Un'altra caratteristica del suo lavoro è la grande attenzione alla qualità del suono.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui sul davanzale.

Sailor, Four to the Floor. Purple Disco Machine è molto attento alla qualità del suono, a lui non sfugge niente, ha fatto molte interviste e ha raccontato di dedicare molto tempo e attenzione alla ricerca intanto di timbri analogici e strumenti vintage per ottenere un equilibrio tra l'atmosfera retro e la produzione contemporanea. Questa cura del dettaglio è uno degli elementi che hanno contribuito a rendere il suo stile riconoscibile nella scena dance internazionale, quindi caro Purple Disco Machine, caro Tino Piontek, io ho esaudito il mio sogno di vederti dal vivo, spero di ritornare, visto che tramite social ho saputo che hai dovuto fermare un po' di date per dei problemi all'orecchio. Insomma, io ti auguro veramente una pronta guarigione e torna a sfornare una hit più bella dell'altra. A proposito di hit, ci ascoltiamo Mufasa, Hype Man, Dopamine, questa è Weekend.

e questa canzone unisce un sound dance, ovviamente quello di Gabry Ponte, con lo stile di scrittura di Jovanotti, molto introspettivo, molto positivo, devo dire, dando vita a un brano molto estivo e pieno di good vibes. Questa collaborazione è nata in modo spontaneo grazie all'amicizia tra questi due artisti e alla loro idea di musica come qualcosa che unisce le persone. Una canzone leggera, molto coinvolgente, piacevole, cioè a me trasmette molta voglia di libertà e anche di vivere le giornate senza pensieri. Come dico a Napoli, sta senza pensieri. Avete letto il testo? In realtà rappresenta il legame tra due persone che condividono emozioni e sogni, ma anche in realtà una connessione molto più ampia tra tutti quelli che si ritrovano nella stessa musica, nello stesso ritmo e nella stessa energia. Quindi vi invito a non farvi fermare dalle difficoltà, dai giudizi degli altri, fregatene e trovate la forza di andare avanti. Trovate la forza anche di alzare il volume, cari givi e care give, perché questa è un'altra canzone dell'estate, Samurai J, Flamenco Paranoia, la versione remix. Peter Pan.

0: tú sabes.
1: Gracias como siempre, amigos de Lo Que Era, che mi fate parlare spagnolo ogni sera. Grazie a Edo Canchan, grazie a tutto il team di Lo Che Era. Ci risentiamo la prossima settimana, come sempre all'interno di Field Vibe. Io mi prendo una piccola pausa, torno tra poco, torniamo a parlare di Gabry Ponte e ovviamente la collaborazione e la grande storia che ha fatto con gli Eiffel.
2: Radio Peter Pan.
3: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo dove ogni giorno è...
4: Internet! Internet veloce! Quanti giga vi servono?
3: Questo finché non passi a euro.
5: E allora tutto diventa più...
3: Ah, perché quando facciamo una cosa, la facciamo bene. Prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.
6: Monge Supreme, menù prelibati per gatti raffinati, con tonno cotto al vapore, superfood e tante ricette senza cereali per specifiche esigenze nutrizionali. E se un regalino vuoi fare, c'è Monge Gift da provare. Monge, la famiglia italiana del pet food.
7: Quando è notte sento un rumore. A casa tutto bene.
8: Quando siamo in vacanza.
9: A casa tutto bene.
10: Quando hai Win 3 protetti. A casa tutto bene. Win 3 Protetti è il nuovo sistema di protezione professionale collegato H24 alla centrale operativa. E con il tasto SOS, la tua famiglia è sempre protetta, a casa e fuori casa. Vieni nei Win 3 Store per un preventivo gratuito. Win 3 Protetti e by Protetta, centrale operativa di Vigilanza Group. Info su win3.it.
11: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché...
12: Radio Peter Pan.
13: Non c'è altra scelta.
14: Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
15: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
16: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
17: Ma va, sono andata da Ivan Team.
18: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Oliero. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
19: Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
20: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
21: Siamo chiusi per ferie. Riapriamo a settembre.
22: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
23: Aperto per ferie!
22: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate. Di giorno e di notte.
24: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
25: Nel lavoro, velocità e affidabilità sono tutto, vero? Oltre 50.000 aziende si affidano a Noleggio Lorini, centro commerciale del noleggio. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.

0: on Major Lazer ad aprire l'ultima mezz'ora di Feel the Vibe. Abbiamo parlato di Purple Disco Machine, abbiamo parlato di Gabri Ponte, Jovanotti, continuiamo a parlare proprio del DJ che ha veramente segnato la musica dance a livello italiano. Gabri Ponte, lui all'anagrafe si chiama Gabriele Ponte, torinese, classe 1973. Nel 1998 ha fondato uno dei gruppi più importanti nel mondo della musica dance, sto parlando degli Eiffel 65. Tanti e tutti li conoscono come gli Eiffel 65, ma ad Aperi Show di 2 anni fa li ho intervistati e ho chiesto a Jeffrey: ma per favore mi puoi dire come cavolo si pronuncia il vostro nome? Lui mi ha detto che in realtà il nome originale era Eiffel 65, ma appunto avendo ricevuto riconoscimenti a livello mondiale si è internazionalizzato ed è diventato Eiffel 65. Ovviamente Gabri Ponte era insieme a Jeffrey J e a Maurizio Lobina. Hanno raggiunto il successo mondiale grazie alla canzone Blue Dub D del 1999, un brano che è arrivato ai primi posti delle classifiche internazionali a seguito dell'album Europop. Negli anni successivi gli Eiffel hanno pubblicato anche gli album Contact e Eiffel 65, ottenendo una candidatura ai Grammy Awards e un World Music Award.
1: Radio Peter Pan.

Corey, MK, Rita Ora, Drinking. Stiamo parlando di Gabri Ponte e ovviamente stiamo parlando anche degli Eiffel. Premi vinti e curiosità. World Music Award, anno 2000, miglior gruppo italiano per vendite nel mondo, BMI Pop Award. Nel 2001, premio per Blue WD come una delle canzoni più trasmesse dalle radio statunitensi. International Dance Music Award, sempre negli anni 2000, miglior brano High Energy 12 per Blue WD. Nel 2005 cosa ha deciso di fare Gabri Ponte? Ha lasciato il gruppo per dedicarsi completamente alla carriera da solista, mentre Maurizio Lobina e Jeffrey J hanno proseguito insieme il loro percorso artistico. Da quel momento Gabri Ponte ha consolidato la propria attività come DJ e produttore, fondando l'etichetta indipendente che si chiama Dance and Love. Nel corso della sua carriera da solista

0: Michael Jackson, SGT Slicker Cut di Billie Jean. Beh, è weekend, ci sono gli eventi di Radio Peter Pan.
1: Radio Peter Pan.
0: Siamo media partner del Cornuda Summer Festival, provincia di Treviso. Infatti vi aspettano dalle 22 i ragazzi del Peter Pan Hangover. Trovate Andrea De Luca, Edo, Francesca Voice e tutti i nostri performer per una notte da leoni. Domani, sabato 4 luglio, dalle 19 ci sarà la diretta radio con Marco Baxo e la serata con special guests Marco Melandri, Samuel Brignoccolo e Masai. Per concludere questi tre giorni, domenica 5 luglio vi aspetto per il pre-serata degli Sceriffi della Notte. Dalle 19 sarò lì e poi arriveranno loro, Igor S e Lady Brian. Questo evento si trova presso gli impianti sportivi in via della Pace Cornuda Treviso. Ricordo anche che domani, sabato 4 luglio, sarò all'Aperi Village, Palmanova Designer Village, Aiello del Friuli, Udine, con DJ Karinz dalle 17. In più iniziano anche i saldi, quindi ci saranno sconti fino al 70% sul prezzo outlet della collezione primavera-estate. Ci sarà un'apertura straordinaria fino alle 22. Sempre sabato 4 luglio c'è il Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani Ronca Verona. Trovate Marco Boffo e Fedro, poi The Remix Show alla Festa della Birra di Spresiano Treviso dalle 21:30. Andrea De Luca, i Remix Edo e Andrea Nordio. C'è il 90210 a Palse in Festa a Palse Pordenone dalle 22, DJ Maxwell, Lady Ellen e l'animazione di Rocky, e c'è l'official party al centro commerciale Gran Fiume a Fiume Veneto Pordenone con DJ M-Beat e Monica Morgan. Domenica 5 luglio c'è anche lo sfogatoio di Radio Peter Pan alla Baita, l'agenzia Nella di Piancavallo Pordenone. Dalle 14 trovate il DJ set con Marco Baxo e Fedro. Se vi siete persi qualcosa per strada, lo sapete già, andate sui nostri social di Radio Peter Pan oppure sul sito radiopeterpan.it alla sezione

0: Mother 54 Ultra Talk to You. Con questo pezzone vi auguro buon weekend, perché Feel the Vibe finisce qui.
1: Peter Pan è...
0: Noi ci risentiamo domenica dalle 10 alle 13 con la seconda parte dell'Happy Ending assieme al rompiscatole di Rocky, Festaiolo e Domenica.

0: Tra poco Peter Pan Remastered con Edo, Marco Boffo e Lori Beat. Peter Pan Squat.
1: Fè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
2: Vuoi Radio Peter Pan alla tua festa con un format incredibile? Chiamalo 0423 736655. 0423 736655. O scrivi una mail a eventi@classe1.it. L'estate ha un altro gusto con Radio Peter Pan.
3: Ed ora mantechiamo il nostro risotto con la salsa vegetale di Nova. Io metto quella ai funghi, ma è buona anche quella al radicchio o alla zucca.
4: Sai perché pasta e bruschetta di Nova sono ottime? Su pasta e riso, senti qua.
5: Perché Nova del gusto è la prova.
6: Ciao Giulia, ho visto le foto su Instagram, ma hai portato i bambini a fare rafting sul Brenta? Ma sei impazzita? Ma l'acqua è fredda, le rapide sono forti, e se cadono in acqua? E se arriva un coccodrillo, le bestie feroci, ma se...
7: Ma va! Sono andata da Ivan Team!
8: Vuoi provare l'ebbrezza e l'adrenalina del rafting sul Brenta con tutta la famiglia e in totale sicurezza? Da Ivan Team puoi! Discese con vari livelli di difficoltà e durata, ma anche kayak, battelle fluviali e SUP, sempre accompagnati dalle nostre esperte guide. Il tutto immersi nel bellissimo parco naturale delle Grotte di Olier. Con Ivan Team, avventura e sicurezza vanno a braccetto. Info su ivanteam.com.
9: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
10: Rispetto per tutti, paura di nessuno.
0: Peter Pan Clock.
11: Devi trovare un box doccia piccolo, grande, in cristallo, volchino, chissà che altro?
12: Devi abbinare finiture di rubinetti, colonne doccia tutte dello stesso colore satinato, spazzolato, lucido, ottone cromato, nero opaco?
13: Devi trovare il prezzo migliore?
11: Devi semplicemente andare su deghi.it.
12: Devi scegliere, cliccare
13: e devi crederci, perché deghi.it è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
12: Devi provarti.
13: Devi fidarti, perché se non devi, non ci credi.

0: in Carrefour abbassiamo i prezzi.
1: Sei all'università ma sei bloccato con gli esami? Passa a Pegaso, l'università digitale leader in Italia. Valutiamo i crediti dei tuoi esami e studi online. E se ti iscrivi entro il 31 luglio hai la retta annuale agevolata a partire da 1550 euro. Vai su unipegaso.it e scopri l'offerta.
2: Forever Fun, Forever Summer.

Divided, che arriva dal 1998 al nuovo di Ugel che si chiama Moving to the Sun. Ma subito andiamo in vacanza con Al mio paese, Serena Brancale, Levante ed Elia, suonata da Lori Beat nel mix di Jack Smeraldi.

Good, e questo era il remix di Franco Lippi nel Weekend Differente di Peter Pan Remastered. Lori Beat ne ha pronte altre due, le ultime due di questa prima mezz'ora, poi cambio di console. Fra poco sentiamo il bel disco di James Hype del 2022, hit di quell'estate lì, quello sto parlando ovviamente di Ferrari, e poi invece c'è un bel mashup fatto da Adam B che lo unisce a Eurythmics con Sweet Dreams, quindi 1993. Due anni dopo, 1995, per Maria Ricky Martin, che sentiamo subito nel mix di Case suonato da Lori Beat.

0: Sport.
1: All'Esselunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio, la lonza di suino a fette al chilo è scontata del 40%. Fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su esselunga.it.
2: Ascoltate musica che fa sempre bene.
3: Io ascolto Peter Pan perché...
4: Radio Peter Pan.
5: Non c'è altra scelta.
6: Ci sono domande che la storia non ha mai risolto e segreti che continuano a riaffiorare. Civiltà perdute, simboli nascosti, conoscenze dimenticate. Phoenix è il mensile dedicato ai misteri della storia e del sacro. Archeologia misteriosa, templari, alchimia, enigmi del passato. Un viaggio tra ciò che conosciamo e ciò che ancora sfugge alla spiegazione. Perché la storia non è fatta solo di certezze, ma anche di misteri. Phoenix, ogni mese in edicola.
7: Proloco, comuni, comitati, associazioni, parrocchie. Avete una sagra, una festa, una serata speciale? Fatelo sapere a tutti!
8: Con Radio Peter Pan, una campagna pubblicitaria costa meno di quello che pensate e darà al vostro evento il successo che merita. Chiamateci 800-651-651.
9: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
10: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
11: Hit Universal Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento della regione, e scopri Nova Gorica, la Las Vegas europea, dove ogni emozione è a portata di mano. Divertimento 24 ore su 24, specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
9: Radio Peter Pan è anche in video.
12: Un solo clic e sei dentro il nostro mondo.
9: Accendi la tua Smart TV, sintonizzati sul canale 244, premi il tasto rosso del tuo telecomando e scegli tra le TV disponibili Peter Pan TV, premendo il tasto OK del telecomando. Ricorda, la tua TV deve essere smart e connessa a internet. Peter Pan TV, la radio che si vede da tutta Italia, sul 244.
13: Per guardare il mondo da una nuova prospettiva, a volte devi fare cose che non hai mai fatto prima, come guidare questa auto. Scopri la versione Jeep Avenger Black Edition, con dettagli Total Black e tecnologia all'avanguardia. Interessi zero su Jeep Avenger benzina e ibrida in pronta consegna. TAN 0, TAEG 314. Salvo approvazione Stellantis Financial Services. Info su jeepofficial.it.
14: Vieni a provarla in tutte le sedi Carini o scoprila su udine.lexus.it.
15: Peter Pan Impatto.
9: Per la prima volta in assoluto, Radio Peter Pan impatta a Ronca di Verona. Domani sera, Peter Pan Impatto ai Vini Vulcani. Dalle 22, musica, animazione, gadget e divertimento con una console d'eccezione. Marco Boffo DJ e Fedro. Sei pronto a farti travolgere da Radio Peter Pan? Peter Pan Impatto. Domani sera, Vini Vulcani a Ronca, Verona.
16: Forever Fun, Forever Summer.
17: Siamo tornati, ragazzi, seconda mezz'ora insieme di Peter Pan Remastered, e in console è arrivato il nostro

0: Peter Pan.
1: Come sempre ogni venerdì tra le 9 e le 10 della sera ve le suoniamo differenti, e adesso in console per suonarcele differenti è arrivato il nostro Marco Boffo. Se avete perso la prima mezz'ora, do not worry, potrete recuperarla dalla sezione podcast, dal sito o dall'app di Radio Peter Pan. Altrimenti, se siete interessati ai titoli, quindi volete scoprire tutto quello che abbiamo suonato, c'è la tracklist sui nostri social Facebook o Instagram, cercate Peter Pan Remastered. Lori Vitta ha già suonato, Marco Boffo ne suona 8. Tra poco Tame Impala con Dracula, sentiremo il remix di Heliograph con MK Ita. Subito dopo il gruppo di percussionisti del corpo. Mi piace sempre ricordare che questo pezzo l'hanno fatto nella versione originale suonando il loro corpo. I Barbatuques, sentiamo il remix di DJ Dark di Baiana. Ma subito Lady Gaga con Dolce, il mix di Franco Lippi di Rap.

ai social di Radio Peter Pan o al sito o all'app per capire un po' quali sono i prossimi eventi della radio, così magari venite e facciamo un po' di festa tutti assieme in questa estate. 2026, disco dell'estate, anche quello di Bob Sinclair che sentiamo fra poco, I Can Wait con Alai and Gallo, il bootleg è quello di Ali Selecta e Botteghi. Sentiremo anche Mia, il disco di Bad Bunny con Drake, collaborazione pazzesca del 2018 nel Tribal Edit di Stefano Zandonini. Ma subito ai Clean Bandit che hanno remixato il disco dei mondiali, quello di Shakira e Burna Boy con Dai Dai. C'è Marco Boffo che te le suona in the mix.

Stefano Zandonini, che ha remixato in questo Tribal Edit Drake con Bad Bunny. La canzone del 2018 era mia e l'abbiamo riascoltata molto volentieri in questo weekend di festa d'estate. State con noi, ragazzi. Allora, il nostro Marco

fatto da Rino Sparacino, che unisce appunto due dischi molto belli, uno del 96, uno invece che potremmo definire quasi il disco dell'estate. Beh, ce ne sono pochi quest'estate, ma questo veramente è molto forte. Prima però David Guetta con Anna, Alex Brigenzi ha meshuppato When the Girl Set con White Girl Wasted. Suona così.

0: Your Sleepy Talk to You Underworld con Another, uniti insieme in questa puntata di Peter Pan Remastered, scelta dal nostro Marco Boffo per questa seconda mezz'ora che giunge a conclusione. Quindi ragazzi, abbiamo finito, faccio le valigie che andiamo al mare, no, andiamo a fare un po' di festa. Mi raccomando, se siete in giro ragazzi, guardate i social di Radio Peter Pan, perché questo weekend ci vediamo veramente ovunque. Grazie anche al nostro Lori Vitt per la prima mezz'ora passata insieme. Torniamo venerdì prossimo alle 9 della sera. In console salirà anche il nostro Thomas Menegazzi, che saluto e ringrazio. Saluto e ringrazio anche tutti voi. L'appuntamento è per settimana prox. Buon weekend a tutti e buona estate. Ciao.
1: Listen, Peter Pan Remastered. Remastered. Listen different on Radio Peter Pan.

0: Lollapalooza Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio Peter Pan and Gover, il 4 Marco Melandri, Samuele Brignoccolo, Mazai, il 5 Sceriffi della Notte, Igor S e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan, main sponsor Banca delle Terre Venete.
1: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
2: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
3: Hai un'azienda e sei stanco di noleggiare il cassone per rifiuti come nylon, carta e legna? Con Scarrabili Aurora acquistarlo costa meno di quanto pensi e ti conviene. Aurora, gli specialisti dello scarrabile. Scarrabili Aurora, a San Pietro in Gù, sulla statale a 5 km dal casello Vicenza Nord. Su Instagram, gli specialisti dello scarrabile. Su Facebook, Scarrabili Aurora. E su scarrabiliaurora.com.
4: Il nostro servizio clienti è sempre attivo su WhatsApp al 348 477 3001.
5: Le cucine artigianali Caramel sono fatte nelle nostre falegnamerie. Il legno massello per durare nel tempo e su misura per realizzare i vostri sogni. Mobili Caramel a Palmanova, Torri di Quartesolo, Meolo.
6: On Radio Peter Pan.
7: Dal lunedì al venerdì alle 3 del pomeriggio siete ospiti di Muva nella casa.
8: Radio Peter Pan nella casa, Muva nella casa, titolo del nuovo programma dalle 15 alle 17 qui su Radio Peter Pan.
9: Radio Peter Pan.
10: Non c'è altra scelta.
11: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama Classe 1 Pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
12: Ora grazie a Dabbed FM puoi viaggiare con Peter Pan da Torino a Trieste, passando per Pordenone, Milano e Vicenza. Il suono Forever Fan, Forever Young viaggia sempre con te.
13: All'S Lunga sono arrivati gli sconti fino al 50%. Fino al 15 luglio tante offerte imperdibili anche online. Per esempio il tè San Benedetto limone o pesca, 1,5 litri, è scontato del 50%. Solo con carte fidati, fino a esaurimento scorte. Info prezzi in negozio e su slunga.it.
14: Devi trasformare il tuo terrazzo o il tuo giardino con una pergola in alluminio a un prezzo incredibile?
15: Devi soltanto sollevare il tuo tablet.
16: Devi aprire la pagina deghi.it.
17: Devi curiosare, scegliere tra più di 100 pergole o gazebo.
14: Poi devi solo cliccare.
17: E non devi aspettare, sono in pronta consegna.

0: devi stare tranquillo perché il prezzo è quello giusto.
1: E devi essere soddisfatto perché Deghi è sempre pronto ad ascoltarti.
2: Deghi provare.
0: Deghi fidarti.
2: Perché se non Deghi, non ci credi.

0: Passioni in valigia da 1 euro. Acquista uno dei tanti prodotti in promozione in abbinata per te il set di 3 valigie Gioia Home, leggere e resistenti. Fino al 16 luglio, 1 euro. Batte, forte, sempre.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene.

0: domani sera. L'energia anni 90-2000 di Radio Peter Pan arriva a Palse. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Dalle 22 in console DJ Maxwell e la carica travolgente di Lady Ellen. Ma anche gadget, animazione 90210 con Rocky. Peter Pan 90210 a luglio palsese. Domani sera a Palse Pordenone. Sponsor by Garden alle Rose. Via Brunis 32/B. Porcia. Capannina Beach estate 2026. Aperta tutti i giorni. Per colazione, pranzo o aperitivo sulla spiaggia. Tutte le notti fino alle 3 per ballare fronte mare e ogni sabato e domenica aperitivo al tramonto con Matteo Monti, Christian S e Ares DJ. Novità ed eventi sui social. Capannina Beach, Piazza Mazzini, Jesolo Lido. Media partner Radio Peter Pan.
1: Immagina di camminare tra i boschi delle Alpi Carniche, dove l'aria profuma di legno di faggio e tradizione. Immagina di essere a Sauris, dove nasce il prosciutto Zare, dolce o affumicato lentamente dal tempo e dal legno di faggio. Un sapore che racconta una storia di pazienza e passione. Sappiamo che non vedi l'ora di provarli. Allora cerca Salumificio Zare, nei migliori negozi e supermercati. Zare, il gusto della montagna, della natura vera.
2: Finalmente abbiamo trovato la cucina che cercavamo da tempo. Una cucina artigianale caramella, fatta su misura nella loro falegnameria, interamente in legno massello, per durare nel tempo.
0: Mobili Caramel, a Palmanova Udine, Torri di Quartesolo Vicenza, Meolo Venezia.
3: Ogni anno con il 5 per 1000 moltissime persone ci aiutano a sostenere la ricerca scientifica pediatrica. 1500 firme consentono ad un ricercatore di Città della Speranza di portare avanti il suo impegno per un intero anno. Sostieni anche tu la ricerca pediatrica di Città della Speranza. Donaci il tuo 5 per 1000.
4: Ciao, sono Diego Dalla Palma e te lo chiedo anch'io.
0: Domenica 5 luglio in baita la Genzianella a Piancavallo c'è Radio Peter Pan. Dalle 14 DJ set e diretta con Marco Bax e Fedro per un appuntamento con lo sfogatoio in alta quota. Relax, chioschi enogastronomici, area giochi per divertirsi con Peter Pan e picnic chilometro zero. Domenica 5 luglio, ore 14, lo sfogatoio in alta quota con Baxo e Fedro alla Genzianella, Piancavallo.
5: Ascolti Radio Peter Pan e hai un'attività. Fatti sentire assieme a noi. I nostri ascoltatori potrebbero essere i tuoi clienti. Chiama classe 1 pubblicità 800 651 651. Radio Peter Pan. We play, you enjoy.
6: Forever Fun, Forever Summer.
7: More music.
8: The summer
7: in the mix. More music in the mix. More music in the mix.
9: Il suono dei DJ
7: di Radio Peter Pan.
9: Peter Pan.
7: Music in the mix. More music in the mix.
9: Peter Pan.
7: Music in the mix. More music in the mix.
9: On Radio Peter Pan.
8: The summer is great.
7: In the mix.
10: It's

mixando DJ Maxwell. E quando arriva Maxwell, aia, aia, aia.

0: hai fatto un bel lavoro.
1: Ma non diciamo fregnati.
2: Grazie Max, ciao ciao.
3: Tra poco
4: House Gallery, the history of house music on Radio Peter Pan.
1: Peter Pan
4: Spot. Siamo chiusi per ferie, riapriamo a settembre.
5: Gli altri chiudono mentre tu sei aperto. Urlalo al mondo!
6: Aperto per ferie!
5: Se hai un negozio, un locale, un'azienda che non vanno in vacanza, è il momento di farti conoscere. Chi ti scopre ora potrebbe sceglierti per sempre. Fallo con Radio Peter Pan. Anche lei continua a suonare per tutta l'estate, di giorno e di notte.
7: Chiamaci, dici che sei aperto per ferie e scopri la speciale promo pubblicità. 800-651-651.
8: Cornuda Summer Festival in diretta su Radio Peter Pan. Sabato 4 luglio dalle 20, Marco Baxo dalla console più infuocata dell'estate aspettando Marco Melandri, Samuele Brignoccolo e Mazzai. Cornuda Summer Festival.
9: Sai qual è il bello di un viaggio Caldana Europe Travel? Che non parti mai da solo. Caldana Europe Travel è lo specialista dei viaggi di gruppo organizzati da oltre 70 anni, 150 tour guidati in Italia e in Europa, con partenze capillari dalla tua zona, tutti con accompagnatore specialista. Un'esperienza di viaggio autentica che resterà con te per sempre. Caldana Europe Travel, da oltre 70 anni. Viaggiare insieme è più bello. Scopri di più su caldana.it o nella tua agenzia di viaggi di fiducia.
10: Hit Universe of Fun. Visita il Perla, uno dei più grandi centri di intrattenimento in Europa. Divertimento 24 ore su 24. Specialità culinarie, hotel, offerta benessere, concerti, eventi e tanto altro. Scopri di più su www.hit.si. Punta sul divertimento al Perla, Nova Gorica, Slovenia.
11: Chateau d'Ax e Stosa Cucine presentano le irripetibili promozioni di Home Deco. Sconto pari all'IVA e paghi da gennaio 2027. A Venezia Mese, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro.
12: Ora, grazie a Dabbed FM, puoi viaggiare con Peter Pan da Parigia a Cesena, passando per Cremona di Bologna. Il suono Forever Fun, Forever Young, viaggia sempre con te.
13: Sudare ti pesa? Allora provami, ma solo la sera. Sono Perspirex. Sono efficace fino a 5 giorni e clinicamente testato. Riduco la sudorazione eccessiva e i cattivi odori, anche negli adolescenti. Non chiamarmi deodorante, chiamami Perspirex, l'antitraspirante davvero efficace.

Su Peter Pan c'è una nuova puntata di House Gallery. Siamo pronti a farvi viaggiare nella storia della musica house. Io sono Fuxy, al mixer c'è Andrea De Luca e cominciamo questo viaggio dal 1999. Molto sugo, Activate.

Dal 2005 Martin Solveig con Everybody, con la voce di Lee Fields, un brano che ha conquistato la vetta delle classifiche dance di tutta Europa. Adesso dal 2005 passiamo invece al 1996, produzione tedesca Novi vs Eniac, questa è Superstar.

c'è House Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1997 Novi vs ENIAC, Superstar. Adesso dalla Germania andiamo in Inghilterra, perché arriva un gruppo iconico, Groove Armada, che nel 2003, utilizzando la voce di Sunshine Anderson, cantante R&B del North Carolina, hanno realizzato Easy.

Bullet di Waterman, DJ e producer francese che ha realizzato questo pezzo nel 2014 ed è un pezzo che ha dato inizio alla sua carriera musicale come producer, facendolo conoscere in tutto il mondo. Ora dalla Francia torniamo in Germania, al 2003, Gajo, So Many Times.

0: You See the Trouble with Me, successo del 2000, realizzato da due produttori italiani, Ciro Sasso ed Enrico Ferrari, che hanno furbamente utilizzato, remixato, riadattato il brano storico di Barry White del 1976. Ora facciamo una breve pausa, ma tra poco torniamo a farvi viaggiare nella storia della musica house.
1: Deghi arredare casa?
2: Deghi rifare il salotto buono a un prezzo ancora più buono?
3: Deghi pensare al bagno, ma anche come avere un angolo ufficio in casa?
4: Deghi semplicemente andare su deghi.it.
3: Perché Deghi è lo showroom online più grande d'Italia, con 45.000 prodotti in pronta consegna.
2: Deghi scegliere e poi devi acquistare quello che più ti piace con un semplice click.
5: E te lo porto io!
3: Deghi provare!
6: Deghi fidarti!
7: Perché se non Deghi, non ci credi!
8: Benvenuti nel mercato di Internet, un luogo tranquillo.
9: Internet veloce!
8: Solo se hai Eolo. Ah, prova gratis Eolo Casa per 2 mesi. Condizioni e copertura su eolo.it. Eolo, Internet dove c'è un paese.

0: O delicato. Far felici tutti non è da tutti. Goditi Yomo. Prova il nuovo yogurt Yomo senza zuccheri aggiunti e senza edulcoranti. Scopri di più su yomo.it.
1: Ascoltate musica che fa sempre bene. Io ascolto Peter Pan perché
2: mi tiene loco, loco contigo.
3: Radio Peter Pan.
4: Non c'è altra scelta.
0: Orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Cornuda Summer Festival, un super family weekend con artisti internazionali, food and drink. Venerdì 3 luglio, Peter Pan and Gover. Il 4, Marco Melano. Andri, Samuele Brignoccolo, Mazai. Il 5, Sceriffi della Notte, Aigores e Lady Brian. Cornuda Summer Festival, impianti sportivi, Via della Pace, Cornuda, Treviso. Media partner Radio Peter Pan. Main sponsor Banca delle Terre Venete.
6: Nasce a San Giorgio di Nogaro il nuovo punto di riferimento per il sano dormire. Mobilia Group presenta Sogno Veneto, il nuovo store ufficiale per il mondo del riposo. Materassi di nuova generazione, reti, cuscini e accessori per comfort, qualità e benessere ogni notte. Convenienza, assistenza e prezzi Mobilia Group. Scopri il nuovo centro materassi sulla statale a San Giorgio di Nogaro. Sogno Veneto by Mobilia Group. Dormire bene non è mai stato così conveniente.
7: Ragaz, domani sera alla festa della birra di Spreziano arriva
8: The Remix Show Live. Ovvero ci saranno i remix Edo e Andrea Nordio, ma con un DJ d'eccezione per questo spettacolo,
7: Andrea De Luca.
8: E allora ragaz, mi raccomando, appuntamento alla festa della birra.
7: Quanta quindi, birra ci sarà,
8: e che vuoi fare la festa della birra con i remix? Quando?
7: Domani sera
8: The Remix Show a Spreziano, Treviso.
7: Venite presto che sennò finiamo la birra.
9: Nel lavoro la velocità è tutto e l'affidabilità fa la differenza, vero? A nessuno piace perdere tempo e tantomeno denaro, non è così? Per questo è nato Noleggio Lorini, il centro commerciale del noleggio. Hai ancora dubbi? Mentre ci pensi, i tuoi competitor sono già tra le oltre 50.000 aziende che hanno scelto di affidarsi a noi, ottenendo un vantaggio concreto. Noleggio Lorini su noleggiolorini.it.
5: AgriShow, il più grande festival a tema agricolo. Tre giorni di pura passione agricola in 120.000 metri quadrati. Show adrenalinici, grigliate XXL, musica e show che fanno tremare la terra. Tra Expo, freestyle scooter cross, pista jeep, tiro della slitta, prove e gare di abilità di trattori. AgriShow, zona Stadio Euganeo, Padova, dal 24 al 26 luglio. Info su agrishow.it. Media partner Radio Peter Pan.
10: On Radio Peter Pan.
11: Dal lunedì al venerdì, dalle 7 alle 10 su Peter Pan, The Remix Show.
8: Quindi mi stai dicendo che adesso andiamo avanti fino alle 10?
7: Guarda, non dovrò più farti la solita battuta in cui ti dico: oh, ma che dici, ti fermi un'altra ora?
8: Mi fermo, mi fermo, mi fermo due ore adesso.
7: Fino alle 10 ti fermo.
4: Radio Peter Pan. Non c'è altra scelta.
12: Forever Fun, Forever Summer.
13: This is my house.
14: House gallery, gallery, the history of house music. Gallery.
7: Stai ascoltando House Gallery su Peter Pan, la storia della musica house, con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mix. Ripartiamo dal 2014, Chiesa, Hideaway.

2014. Il video di questa canzone divenne molto popolare in quell'anno. Non so se ve lo ricordate, c'era lei che ballava per le vie di Brooklyn, interagendo con ballerine che arrivavano da tutte le parti. Insomma. Vabbè, ma siamo alla radio, quindi non parliamo di video e torniamo ad ascoltare musica. Dal

Chaos Gallery su Peter Pan, il viaggio nella storia della musica house. Con Fuchs al microfono e Andrea De Luca al mixer, che ci ha appena fatto riascoltare dal 1999 Minister della Funk, ovvero Eric Morillo, Harry Ciuccio Romero e José Núñez con la splendida voce di Jocelyn Brown. Jocelyn Brown che è protagonista anche del prossimo pezzo. Del 1991 con il gruppo Incognito o Incognito all'italiana, questa è

0: suono di Neso.
1: Negli Stosa Store diretti aziendali sono arrivati i saldi estivi. La qualità Stosa non è mai stata così conveniente. Sconti fino al 70%. 8 super promozioni con garanzia certificata ufficiale Stosa Cucine. E inizia a pagare da gennaio 2027. Un'occasione unica per acquistare la cucina che vuoi alle migliori condizioni. Solo nei nostri store diretti aziendali di Venezia Mestre, Tavagnacco Udine, Trieste e Fossalta di Portogruaro. Stosa Cucine. La qualità è una scelta.
2: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, moccaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
0: Forever Summer. Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night il suono di Neso.
3: All the girls get up, all the girls get up.

Leisure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan. Ora su Leisure Night il suono di Envy.

0: Thanks for the
1: Envy.
2: Spot. C'è solo una carta casa che ti offre resistenza, assorbenza e soprattutto sicurezza a contatto con gli elementi. È carta casa Sensitive, bianca, in pura cellulosa, sicura per conservare alimenti, morbida al tatto e resistente come un panno carta.
3: Sensitive, oltre la carta casa.
4: Caffè, orzo, ginseng, cappuccino, mocaccino, tè, nocciola, cioccolata. Qual è la tua pausa preferita? Fai la tua scorta di capsule per la macchina da caffè Birichina. Le trovi a partire da 19 centesimi l'una, con spese di spedizione sempre comprese. Fai il tuo ordine allo 0423 7367.
5: Forever Fun, Forever Summer.
6: Pleasure Night, Pleasure Night, Pleasure Night. La notte mixata dai DJ di Peter Pan, Peter Pan. Ora su Pleasure Night, il suono